Sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto

0: questa è benzina. No, no, io mi do fuoco, no, se papà. Voi, se lei.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione.
2: Capito.
3: 105 250.
2: Capito. C'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Sì.
1: Non si può. Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/sound

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Ci sono 6 cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E non devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma si rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.

0: calligrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

0: Rapiz,
1: tudo cheio,
0: ok,
1: DRS produção.

0: Alibamu, bambuli, bambu, bambuli, e nonna di perché bambù.
1: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Radio Blackout Antiraciste Aïkapito Tispacu Kiam.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Mult Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Mult Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Antipox.
1: Cos'è il vaporizzatore mortale?
2: No, vabbè.
3: Si vive male di pistorimi.
4: Multitox.
0: Tra l'altro, io me la mangiare in forza. Insomma, biscotti.
5: Attenzione! Attenzione! Che basta!
6: Qual è il famoso batterista che domani con cui.
7: The state need not kill those

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Festival da Medicina, não é? Só podíamos nos encontrar hoje. É? Não é coincidência.
1: Como é que é sentir fazer 20...
2: Vorremmo sapere cosa vuol dire fare 20 anni insieme a Timbila Muzimba. Cosa significa avere un percorso così grande e bello e una storia lunga come gruppo musicale?
3: Sì, ha molta storia, molta esperienza da quello che è la continuità di...
4: Sì, sono stati 20 anni di molta esperienza. Una continuità che arriva dai nostri padri e nonni che tramandano questa cultura e noi abbracciamo tutto questo per fare in modo che non finisca di esistere e crediamo che stiamo superando la vecchia generazione e cerchiamo di espandere la nostra cultura al mondo intero. È un movimento molto grande che non avrà mai fine.
2: Cosa vuol dire il nome del vostro gruppo?
3: Il nome della nostra banda si chiama Timbila Muzimba. Timbila Muzimba perché? Perché Ambila. Timbila è plurale, quando sono varie. Ambila
4: è il nostro gruppo si chiama Timbila Muzimba. Timbila è plurale, sono tante. Ambila è lo strumento. E il corpo invece si chiama Muzimba. Quindi significa il corpo che esegue con lo strumento. Quindi anche il corpo che danza, canta, fa poesia e allegria. Quindi abbiamo unito il tutto per rappresentare il ritmo che stiamo suonando.
0: Lucas Macuapa na produção, voz e dança. O Zé Maluá na percussão. Com deixa a buga no país.
5: Ia. Vamos gastar isso.
0: Bateria. Celso Maluá na Timbila. Machu Zango, na Timbila percussão voz. Xeni Wakuna! Vamos cantar um tema. Recomeça. Música, letra, Timbila Muzimba. Poema do Miguel Dorga. E da grande, também escritora, Paulina Xizian. Nossa amiga. Viva o Festival de Sul.
6: Espreitado.
0: Viva a Timbila Muzimba. Viva para vocês também. Oh,

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal.

0: Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.
1: We can actually see the top of this tree swaying under the backwash of the UFO.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guardi.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione

In regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Cosa sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Vent'anni di Mescal Squat.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Radio Blackout 105250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare.
2: Lo sapevate che Radio Blackout è antimilitarista?
3: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
2: Lo sapevate che

0: Blackout. Heleş meğerimiz.
1: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
2: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
3: G'day Radyo Blackout. Turn off that...
4: Radio Blackout ristora le vostre menti e alimenta le vostre passioni.
5: Piove il cielo sulla città.
6: Per cortesia,
7: evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis e poi avremo la cocaina perché anche la cocaina.
8: Pronto, pronto? Pronto, vedete?

0: 16 marzo 2003. I fascisti uccidono.
1: Non sapevate che l'antisessismo
2: è il rifiuto
1: della
2: discriminazione
3: tra i sessi,
1: contro la costruzione sociale dell'identità
2: e dei ruoli di genere.
1: Viva le differenze individuali.
4: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, e Radio Blackout.
5: Sono le due.
6: Edizione straordinaria.
5: Radio Blackout.
7: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
8: Abbiamo il contatto con il mondo della comunicazione.
9: Capito.
10: No matter what the people say, this station leads the way. This is one station against the nation.
11: The people, they are on the voice of the people and the voice of God. Keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Norwood showing him.

0: per cortesia.
1: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis, e poi avremo la cocaina, perché anche la cocaina.

0: Lo sapevate che? Radio Blackout è antimilitarista.
1: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
2: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un'orca.

0: UMPC.
1: Voci dal mondo digitale. Opinioni libere dei generatori automatici di parole.
2: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
3: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.

0: Non sapevate che il mito della razza serve a chi governa per costruire un nemico interno, per scaricare sul diverso le cause della crisi economica. Il razzismo è la voce di gruppi fascisti, xenofobi e sovranisti. Radio Blackout è antirazzista.
1: Radio Tatimun Roy il Mune Helbotil Ron Suria,
2: Potin Shifan Zuzuja,
3: Radio Blackout Ohan, Esistodes,
4: Karan Radio Antirazist,
5: Отключение Radio, Antirassistская,
6: My Blackout Radio and Orfiliaith.
7: Rassista di Metamood.

0: edizione straordinaria. Radio Blackout.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione. Capito?
0: 105.250.
1: Capito? C'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Risettiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia.
3: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/streaming.
5: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica

0: Lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?
0: Monfotti!

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.
2: Sabato 13 e domenica 14 marzo 2021, dodicesima edizione della Tattoo Circus Benefit Prigionieri. Dalle ore 11 del mattino alle ore 21, due giornate di tatuaggi, piercing, cartomanzia, bar, frangette estreme e poi distro blackout, porfido, cassa antirepa.

0: militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.

0: Radio Montagna.
1: Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recensioni dell'Italcoge di Martina.
2: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
3: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente.

0: credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
1: I marchesini che non sono qui con noi stanno bloccando
2: il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Radio Maddalena Libera sul
3: 68.6. Monte che hanno occupato il municipio in solidarietà.

0: da una mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'è la gente che è tutta piena di gas.
1: Guida il magnifico Petrozzi, quello suicidi di Stato, solo e baleno.

Ed eccoci in diretta su Radio Notav, sono le 13.06 in questo caldo giovedì di agosto, che appunto il caldo non ci abbandona mai anche qua su in montagna, dopo qualche piccolo giorno di tregua che sembrava aver portato un po' di frescura con la pioggia e quant'altro, ci ritroviamo in queste caldi pomeriggi ancora in agosto, dopo appunto mesi e mesi di calura, e anche qua in Val di Susa. Iniziamo appunto a lasciarvi con un brano musicale prima di raccontarvi i tanti aggiornamenti che anche oggi abbiamo preparato per voi.

Se non l'avete ancora riconosciuto, questo era Franco Battiato. Oggi vi propongo una selezione musicale dei suoi pezzi, un viaggio attraverso la sua musica, e vi lascio con un grande classico.

Le grandi opere sono un paradigma di devastazione ambientale e sociale, spreco di risorse pubbliche, mafia, affarismi, estrattivismo cieco e vorace. La solidarietà tra popoli in lotta e tra territori che si ribellano a questo destino sono le relazioni che vogliamo costruire e che ci permettono di resistere anche per più di 30 anni a governi, leggi speciali, aggressioni, e che attraverso le quali possiamo organizzare le giuste risposte. Quindi ecco, riprendiamo il comunicato del Movimento No Ponte, e se andate a vedere poi sul sito c'è anche il video dell'intervento fatto poi durante il corteo. Non c'è posto per i devastatori in riva allo stretto. Siamo scesi ancora una volta in piazza, lo abbiamo fatto ancora una volta in migliaia. Non ci interessano i balletti dei numeri, siamo in tante e tanti, siamo siciliani e calabresi, ma con noi ci sono anche tante solidali, persone che nel loro territorio si battono contro altre devastazioni, persone che noi supporteremo andando a nostra volta nel loro territorio per dare loro maggiore forza. In tutti questi anni di mobilitazione abbiamo dovuto superare tanti ostacoli. Dalla parte dei devastatori c'erano i soldi e il potere, dalla nostra solo la generosità e i nostri corpi. Nonostante questo, possiamo dire di aver vinto. Oggi l'opinione No Ponte è largamente maggioritaria nei nostri territori. Lo dimostra questa piazza. Lo dimostra il fatto che di piazze e ponte di queste dimensioni non ce ne sono mai state. La verità è che mentre negli anni si è formato un popolo No Ponte, non si può dire il contrario. Non esiste un popolo Si Ponte. In questi anni di mobilitazione si sono succedute tante generazioni e ogni volta si sono trasmesse il testimone della solidarietà e della difesa della nostra terra. Questo avviene perché la generosità e l'amore per il proprio territorio sono più forti della brama di profitto. È per questo che tutte le loro narrazioni, tutti i loro discorsi si sono sbriciolati. Avevamo ragione noi, su tutto. Nel corso degli anni ci siamo interrogate, abbiamo studiato il progetto, abbiamo prodotto enormi quantità di riflessioni, analisi, controdeduzioni. Alla fine di tutto questo abbiamo capito che non hanno un piano che non sia quello di continuare a portare avanti l'iter e guadagnarci sopra. Non lo sanno se il ponte si può fare, non lo sanno se starebbe in piedi, non hanno un piano finanziario. Sanno solo che più questa storia dura è meglio per loro, perché più ci guadagneranno. Noi sappiamo che tutto questo gravita intorno a una società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., una società per la cui governance sono stati abbattuti i tetti dei compensi, una società che ogni anno consuma ingenti risorse senza arricchire di nulla la comunità. Una società che, colpevolmente, i governi che si sono succeduti dal 2013 non hanno messo in liquidazione, nonostante la Corte dei Conti avesse chiesto ripetutamente di farlo. In tutto questo il territorio rimane appeso a un'opera che continuerà a generare profitti per pochi, anche qualora non dovesse essere costruita. Le persone più giovani, noi giovani, ce ne andiamo. Chi vive nelle zone interessate dai cantieri sta col fiato sospeso. La nostra stessa economia rimane appesa ad un fantasma. Tutta l'area dello stretto si sente sotto la minaccia dei cantieri che potrebbero durare 10, 20 o 30 anni, rendendo invivibile la nostra quotidianità. Noi sappiamo che questa non è una casualità. Noi sappiamo che questo è un metodo. Noi sappiamo che questa è la logica delle grandi opere, dell'occupazione militare delle nostre terre, dei grandi eventi, delle emergenze. Estrarre profitti dal territorio. È solo a questo che sono interessati. E noi, invece, vorremmo vivere in pace, prenderci cura dei luoghi che abitiamo, avere la possibilità di restare, poter decidere del futuro della nostra vita. Noi siamo tante e tanti. Abbiamo dalla nostra parte la natura, i nostri corpi e il desiderio di un futuro più appagante. A loro rimangono solo il potere e i soldi. Per questo li sconfiggiamo. Ed è per questo che, nel ringraziare tutte e tutti coloro che sono stati in piazza oggi e tutte e tutti coloro che l'hanno fatto in tutti questi anni di lotte, nel ringraziare le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono venuti da fuori a portare le loro lotte in questa piazza, noi decretiamo dal basso la chiusura della Stretto di Messina S.p.A. Ecco, questo era il comunicato del Movimento No Ponte. E adesso magari vi mandiamo anche il video dell'intervento dei saluti no TAV fatto durante il corteo. Che dire, è un comunicato totalmente condivisibile. Per noi della Val di Susa potremmo tranquillamente sostituire No Ponte con no TAV e Stretto di Messina S.p.A. con TELT, e parola per parola, insomma, queste sono esattamente le stesse rivendicazioni che vengono fatte da questa valle. Quindi tutta la nostra solidarietà va allo Stretto di Messina, ai nostri compagni, alle nostre compagne a Messina, Villa San

Sì, no. Non sappiamo se siete riusciti a sentire bene, questo era un piccolo stralcio di chiusura del corteo per appunto la chiusura della SPA e per la chiusura appunto del progetto del ponte di Messina, che come appunto ricordavi tu Gabriel, sicuramente è una questione molto legata alla Val di Susa, e non ci stuferemo mai di ricordare come questa sia legata anche proprio attraverso i nomi di alcuni attori che giocano le fila sia nel progetto del ponte di Messina sia nel progetto della TAV, come in molte altre grandi opere in Italia e all'estero. Questa azienda è Webuild, e l'abbiamo ripetuto molte volte su queste frequenze, sicuramente è uno degli attori centrali che porta avanti la devastazione nel nostro territorio, e questo è un punto di convergenza con il movimento No Ponte, così come con molti altri movimenti contro le grandi opere in Italia, e che è stato oggetto di una campagna che sicuramente non finirà qua, e nei prossimi mesi potremo continuare a sentire parlare di questi attori e continuare a lottare contro di loro, e questa lo sappiamo sia dalla Val di Susa sia da Messina.

questo è Radio Notav, sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout dalle 13 alle 14.30. Vi ricordiamo che se volete potete sempre interagire scrivendoci al 377 08 62 441 e o scriverci anche sui nostri canali Instagram e quant'altro. E, per adesso, sempre per rimanere in Sicilia, abbiamo preparato un breve aggiornamento da Lampedusa. Perché da Lampedusa? Perché anche quello è un luogo estremamente militarizzato e un luogo di frontiera, esattamente come la Val di Susa, che altrettanto, se per altre ragioni militarizzato, è anche un luogo di passaggio di frontiera, dove la militarizzazione appunto in frontiera si esprime forse in forma diversa rispetto a Lampedusa, dove assomiglia molto invece a quella dei cantieri del TAV, con le sue camionette, il filo spinato attorno ai muri dell'hotspot, che appunto è stato costruito, i quali sono stati costruiti dopo il Covid per impedire alle persone in transito di poter uscire dall'hotspot, cosa che di base legalmente sarebbe anche loro permessa, ma che appunto vengono rispinti a forza, e con l'innalzamento di questo muro altamente dissuasi al poter circolare liberamente per le strade di Lampedusa, in attesa di essere trasferiti verso i vari punti di accoglienza per la domanda di asilo o le altre procedure di frontiera. E vi lasciamo un piccolo brano musicale, e nel mentre prepariamo un audio che ci ha appunto inviato un compagno che è stato lì e ci potrà raccontare da vicino.

Allora, quello che abbiamo visto a Lampedusa in queste due settimane tra luglio e agosto è un'isola estremamente militarizzata. Si possono vedere camionette di polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza un po' ovunque sull'isola, insieme invece alla Croce Rossa che gestisce l'hotspot che si trova incontrato in Briacola nel centro dell'isola. Quello che non si vede a Lampedusa sono proprio le persone in movimento, le persone migranti che approdano sull'isola. Non si vedono perché una volta soccorse e portate a terra vengono subito trasferite all'interno dell'hotspot, di questo centro che è chiuso, in cui le persone non possono uscire, di fatto vengono detenute al suo interno fino a quando non vengono trasferite in Sicilia, sulla terraferma. Quindi a Lampedusa non si vedono persone migranti, c'è una totale invisibilizzazione delle persone che arrivano e di fatto, come ho detto, una loro detenzione all'interno dell'hotspot dell'isola. Hotspot in cui dal 12 giugno di quest'anno è entrato in vigore il nuovo patto europeo di immigrazione e asilo, in cui praticamente tra le varie cose che dice questo patto, ne possiamo dire due che riguardano l'isola di Lampedusa. Prima di tutto la finzione di non ingresso, quindi le persone che approdano a Lampedusa di fatto è come se non fossero ancora entrate in Italia. Lampedusa, come in tante altre zone di frontiera che vengono inserite all'interno, diciamo, delle linee guida che si trovano in Sicilia, ma non solo, in tutta la penisola, in porti e aeroporti. Le persone che accedono, che entrano in Italia, quindi è come se non fossero ancora entrate. E la seconda cosa che viene fatta infatti a Lampedusa è questo famoso screening. Uno screening significa che le persone appena approdate e trasferite nell'hotspot vengono subito intervistate, gli vengono chieste le loro vulnerabilità, in un momento tra l'altro di vulnerabilità, perché le persone arrivate a Lampedusa sono spesso molto provate al viaggio, e nonostante questo comunque vengono subito passate in questa sorta di catena di montaggio la cui conseguenza è il loro inserimento all'interno o di una procedura normale di richiesta d'asilo, oppure in una procedura accelerata di frontiera, oppure appunto gli viene dato il foglio di via, l'allontanamento, l'inserimento in un CPR, eccetera. Comunque, questo cosa significa? La procedura accelerata di frontiera che viene fatta appunto in queste zone di frontiera, e in cui la persona è considerata come se non fosse ancora entrata nel territorio nazionale, possono durare fino a 12 settimane e alla persona richiedente asilo di fatto viene obbligata a non lasciare queste zone di frontiera, e vengono appunto, in teoria, dovrebbero essere detenute all'interno di questi famosi centri di trattenimento per richiedenti asilo che sono in costruzione, uno è presente ad Agrigento, però ancora in via di definizione tutta questa parte. Però sì, gli viene richiesto di non allontanarsi dal territorio in cui hanno fatto la richiesta d'asilo. Questa può durare fino a 12 settimane, più altre 12 settimane per il rimpatrio. Vengono aumentate tra l'altro il tempo di permanenza all'interno di un CPR fino a 24 mesi. E questo. Quello che abbiamo visto inoltre è stata anche una diminuzione delle persone che approdano a Lampedusa. Le persone che arrivano a Lampedusa potenzialmente, cioè anzi sempre, partono o dalla Libia o dalla Tunisia. Le persone che abbiamo incontrato noi erano partite praticamente tutte dalla Libia, dalla costa occidentale, quindi quella tra Tripoli e Abu Hamash. Erano persone
provenienti da Eritrea, Somalia, Pakistan, Bangladesh, Egitto, tendenzialmente, però ci sono stati anche alcuni arrivi di persone tunisine o di persone subsahariane provenienti dall'Africa occidentale. E quello che è evidente è una diminuzione degli arrivi, e questo probabilmente dovuto agli accordi che l'Italia e l'Unione Europea fanno con i paesi di partenza, quindi con la Libia e con la Tunisia, aumentando la loro possibilità di intercettare, catturare in mare e riportare indietro le persone che tentano di raggiungere l'Europa.

0: Ed ecco, sempre su Radio Notav vi stavamo portando qualche aggiornamento da Lampedusa e volevamo aggiungere al contributo che abbiamo appena ascoltato appunto uno dei dati rilevanti anche sicuramente impressionanti arrivando a Lampedusa è la presenza di Frontex, questa polizia di frontiera auto-organizzata che recluta personale per la mediazione, personale per la ricerca in mare e si fiancheggia sicuramente sempre dalla parte del respingimento e quindi anche dalla parte dei libici che costantemente, anche grazie alle flottiglie che sono state appunto cedute dai vari governi europei, continuano a fare le loro operazioni per il respingimento di delle persone in transito che cercano di passare il Mediterraneo. E appunto, indubbiamente la presenza di Frontex, di questa nuova idea di polizia di frontiera europea, è un dato rilevante, soprattutto che può anche aiutare a spiegare la situazione di sempre minori arrivi che, come si sentiva anche nel contributo audio, sicuramente è da imputare alla difficoltà anche del passaggio da queste rotte e dalla Libia e dai vari accordi che sono stati stretti tra le potenze europee e questi governi. Frontex sul molo di Lampedusa si atteggia sicuramente con una postura interrogatoria verso le persone che arrivano, sono i primi a porre domande, a cercare chi sono i cosiddetti scafisti, e anche su questo sicuramente bisogna fare un passo indietro e comprendere che chi guida una di quelle barche è spesso una persona in migrazione che magari proviene da zone come il Senegal o zone costiere dove ha praticato la pesca, dove appunto sa sicuramente condurre bene una barca in mare, e gli viene affidato così il comando della nave, appunto dell'imbarcazione, esatto, per transitare il Mediterraneo e arrivare a Lampedusa. Sicuramente è una scelta indotta dalle circostanze e non si tratta mai di vere e proprie reti costituite di persone che fanno quello per mestiere, cioè transitare altri. No, sono sempre persone in migrazione, e quindi il ruolo di Frontex per riconoscere immediatamente questi soggetti è sicuramente uno dei modi repressivi che si attuano verso queste persone che stanno transitando e che appunto non hanno nessuna colpa in più degli altri rispetto a questa faccenda. Cioè.
1: Sì, perché l'approccio di Frontex, come dell'Unione Europea, come degli stati europei tutti, è quello di colpevolizzare chi si mette in viaggio, non di interrogarsi su quelle che sono le dinamiche. Adesso, senza entrare in geopolitica, proprio in questi giorni è scoppiato di nuovo un conflitto in Libia che non si è mai stabilizzato da quando è stato assassinato Gheddafi, con fior fior di accordi con l'Unione Europea che a fronte di provvigione di risorse di gas e altre materie prime ha tenuto a bada i migranti nei veri e propri lager, però adesso comunque quella rimane comunque pur sempre una polveriera che ci riguarda da vicino anche qua, perché come l'abbiamo detto più volte anche su questi microfoni, come sappiamo tutti noi che abitiamo in questa valle, anche la Val di Susa è una rotta migratoria, e in questi mesi l'unica struttura che è rimasta aperta che fornisce assistenza, perché alla fine di quello che stiamo parlando, alla gente che passa, sta chiudendo. Il rifugio Massia Urcs è in gravi difficoltà, pare che dovrebbe nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovrebbe interrompere totalmente il servizio che fa. E quindi vediamo un po' come si evolve la situazione, ma la questione qua delle rotte migratorie ci coinvolge comunque da vicino.
0: E sì, e solo per appunto anche chiudere col tema di Lampedusa, ricordiamo proprio su questa tematica degli scafisti, anche su Lampedusa sono presenti gruppi, associazioni, in particolare nella comunità Baifal, che si occupa di tutelare queste persone che, accusate di scafismo, ricevono spesso condanne di carcere per anche diversi anni, e quindi in particolare la comunità Baifal in Sicilia si occupa anche di seguire il percorso di queste persone.

0: E questa era Arecnames di Battiato dal secondo album Pollution. E per chi non lo sapesse, l'ho scoperto anch'io questa mattina, questa chicca, che invertendo l'ordine delle lettere, il testo che apparentemente sembra essere in una lingua sconosciuta, salta fuori: se mancherà, ami, nuvole, terra, pianeta, frontiere, metamorfosi della mente. E Battiato ci lancia un messaggio, ci dice: se mancherà, puntini puntini, amerai queste cose. E, bene, adesso ritorniamo su a leggere un articolo in diretta e poi leggiamo un messaggio che nel frattempo è arrivato.
1: Sì, abbiamo parlato di Lampedusa e anche qui in Valle di Susa sappiamo da almeno dal 2018 che, anzi forse anche qualche momento prima, che cioè la Valle di Susa è diventata punto di passaggio dei migranti. Questo perché la frontiera di Ventimiglia era completamente chiusa, impossibile passare e, come dice proprio forse nell'articolo stesso Don Chiampo, è come fermare l'acqua, nel senso che se non si passa da una parte si passa dall'altra e quindi insomma adesso il passaggio è quello dalla Valle di Susa, in particolare dal Colle della Scala d'Estate solamente, oppure dal Monginevro, passando da Cesana Clavier e poi al Monginevro. C'è stata una grossa mobilitazione nel corso di questi anni, ci sono state anche delle occupazioni sotto la chiesa di Clavier, a Oulx, e anche altre piccole esperienze che però sono state subito stroncate dalle forze dell'ordine. E poi è stato anche aperto un rifugio istituzionale che tra l'altro lavorava come dire, insieme alle occupazioni, nel senso che aveva un orario di apertura ridotto e le persone invece che trovarsi per la strada, soprattutto d'inverno, e andare a bazzicare davanti alla stazione, l'unico luogo che a Ulzio c'è per stare un po', usavano le case occupate e quindi c'era una grossa interazione. E, allora adesso la situazione è naturalmente peggiore perché l'associazione che teneva in piedi il rifugio Massi ha deciso di mollare perché non riceve più nessun tipo di finanziamento pubblico da parte di questo governo. Sono 3 anni che non hanno finanziamenti e quindi non ce la fanno a mantenere gli operatori che lavoravano e riuscivano a garantire l'apertura del rifugio. E questa è la situazione attuale. Poi adesso se cerchiamo di sentire telefonicamente una redattrice di Radio Nota Vilaria che magari ci dà. Non c'è? Ah no, niente, non la sentiremo quest'oggi, magari rimandiamo poi alla prossima settimana. Non sappiamo se ci sono iniziative. Almeno in tempo in queste settimane, poi vediamo se più avanti invece c'è qualcosa. Naturalmente è uno degli argomenti che noi trattiamo e che seguiamo particolarmente da vicino.
2: Sì, comunque in ogni caso sia a Oulx sia a Prinzon, dall'altra parte della frontiera, ci sono insomma dei collettivi di volontari, sia persone che gravitano intorno ai rifugi che altre persone che abitano nel territorio che comunque da tantissimo tempo seguono questa situazione, danno supporto in maniera concreta. Quindi ecco, in questo momento noi dei riferimenti precisi non li possiamo dare, però si possono reperire online, insomma è una situazione che è molto attiva e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi.
3: Sì, di certo quello che si sa è che dal lato del Brianzonese, dove le persone appunto cercano di arrivare e stazionare il più possibile, lì è proprio un luogo dove vengono offerte da queste associazioni informazioni, consiglio legale, supporto per le varie differenti casistiche di migrazione e sicuramente sono state organizzate in quest'estate almeno due a memoria iniziative. Appunto da quel lato e anche al Colle della Scala, iniziative festive e, di cui penso che avevamo anche riportato notizia nelle date che ora non ricordo, però sì, sicuramente per chiunque fosse interessato si può transitare tra Brianson e Oulx, e anche a Oulx, come ricordavamo, la situazione sicuramente, indubbiamente si scalderà quest'inverno, perché se anche i passaggi su Lampedusa e dalle rotte balcaniche sono molto ridotti rispetto agli anni passati, perché si parla di migliaia di persone contro le 120.000 persone degli anni più caldi, e sicuramente questo influisce anche sul passaggio di questa frontiera, e meno persone transiteranno di qua. Ciò non toglie che negli anni caldi questa frontiera portava il transito anche 300 e fischia persone per sera, quindi per quanto si parli di piccoli numeri, le persone continueranno a transitare, e quindi da adesso fino a quest'inverno, e soprattutto in vista della chiusura del rifugio Massi, chiunque è invitato a passare a Oulx e portare la propria solidarietà, perché in queste zone di frontiera è anche importante semplicemente la partecipazione della popolazione civile, non solo appunto compagni, militanti, o non solo sempre in gruppo, ma anche come singoli si fa la differenza, perché sono zone, come dicevamo, spesso militarizzate, dove la polizia compie abusi, e restare a fianco delle persone in migrazione, in transito, sicuramente aiuta a garantire maggior sicurezza per tutti. E in una situazione di inverno che si prospetterà con la chiusura del rifugio Massi, molte persone saranno probabilmente fuori la notte, e vedremo che cosa succederà. Ricordiamo anche che nel 2030 sono previste le Olimpiadi proprio nella zona, le Olimpiadi invernali proprio nella zona del Brianzonnese, quindi quella sarà una frontiera ancora più militarizzata, e con delle leggi che, come accennavamo all'inizio, nuove, quelle dal patto approvato il 12 giugno per l'immigrazione e le richieste d'asilo, sicuramente sarà sempre più difficile transitare e sempre più difficile passare inosservati ai controlli di frontiera.
0: Ecco, questa era un po' una risposta a, come accennavo prima, al messaggio che è arrivato, che comunque vi leggiamo. Ciao, grazie dell'approfondimento. Volevo chiedere, anche se un po' off topic, riguardo invece il passaggio delle frontiere del Piemonte, se sapete di iniziative o attività da segnalare o occasioni di sostegno alle strutture e collettivi che se ne occupano. E infatti questa, diciamo, è stata la prima risposta che possiamo dare a questo contributo. Intanto vi lascio con New Frontiers di Battiato.

Ecco, della serie chiedi e ti sarà dato, vi leggiamo adesso un comunicato che ci è arrivato per messaggio da un compagno che ci sta ascoltando. Potete trovare su Instagram la pagina Sentieri Solidali, sentieri.solidali, e vi leggiamo adesso il comunicato. Nasce Sentieri Solidali. Il 9 agosto si è tenuta l'assemblea costituente della nostra associazione. Non è stata una scelta facile, di fronte alla prospettiva di un disimpegno della fondazione Talita Kum, dovuto alle difficoltà economiche accumulate in assenza di contributi pubblici, avevamo due possibilità. Accettare la fine di un'esperienza che in questi anni è stato un riferimento per le persone in cammino lungo il confine alpino, oppure costruire qualcosa di nuovo per continuare a esserci. Abbiamo scelto la seconda strada. I dubbi non mancano. Riusciremo a trovare le risorse necessarie? Saremo in grado di sostenere un impegno così gravoso? Ma una cosa deve essere chiara: la nostra associazione non potrà e non dovrà essere autosufficiente. L'accoglienza e la tutela dei diritti fondamentali non possono dipendere soltanto dalla buona volontà dei cittadini e dei volontari. Siamo in un territorio di montagna dove, lungo questa frontiera, decine di persone hanno perso la vita. È una realtà che non può essere ignorata e che chiama in causa precise responsabilità istituzionali. Sentieri Solidali nasce per continuare a esserci, non per sostituirsi alle istituzioni. Cercheremo con ostinazione di coinvolgerle, chiedendo loro di fare la propria parte e di assumersi le responsabilità che competono. La nostra associazione può e deve rappresentare un punto di riferimento per la solidarietà, partecipazione e presenza sul territorio, ma non può diventare il modo per scaricare sui cittadini responsabilità e compiti che spettano le istituzioni. Al termine di un'assemblea molto partecipata, i soci fondatori sono stati 45, un bel risultato in un periodo quasi di Ferragosto. Nasce così un'associazione che vuole raccogliere l'eredità del percorso avviato da Don Campo e con l'obiettivo di valorizzare nel contempo la nostra esperienza di volontari maturata in questi anni. Il futuro del rifugio Massi resta incerto, ma da oggi comincia un nuovo lavoro. Sappiamo che lasciar spegnere questa esperienza senza provare a difenderla sarebbe un errore. A volontari e volontari nominati nel consiglio direttivo provvisorio e la sua presidente Silvia Massara, tutto il nostro sostegno. E cogliamo l'opportunità per mandare anche il nostro sostegno da parte della redazione di Radio Nota, vi ringraziamo anche per questa segnalazione. Potete seguire la pagina Instagram Sentieri Solidali e lì sicuramente verranno annunciate prossime iniziative, ma in ogni caso porteremo anche noi degli aggiornamenti nelle prossime puntate.

0: Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 14:10 e dopo tutti gli aggiornamenti che vi abbiamo portato da fuori dalla valle e dalle frontiere, torniamo a portarvi un aggiornamento dal lato sempre francese, ma della Maurienne. E appunto trattiamo un tema di cui vi abbiamo già parlato molte volte, sempre parlando in merito alla propaganda di Telt, il promotore costruttore dell'opera della Torino-Lione. Vi avevamo infatti parlato del festival della Little Italy previsto a Saint-Jean-de-Maurienne per il secondo weekend di settembre. Bene, questo festival, che come vi avevamo parlato, vi avevamo già raccontato, era in gran forma strutturato attorno ai principi che Telt promuove anche di mobilità della frontiera, di mobilità tra Italia e Francia, di scambi interculturali. Tutta questa propaganda vuota era appunto stata cercata di rendere in pratica con la costruzione un po' di questo festival, che appunto non partiva direttamente da Telt, ma partiva da alcune associazioni del territorio di Saint-Jean-de-Maurienne, che appunto si erano premurate di costituire questa associazione per promuovere il Little Italy Festival, appunto. Questa vi avevamo anche parlato in merito a Roberto Ciurleo, che nelle sue pagine Instagram pubblicizzava il festival portando uno stranissimo video della Transalpine, di come appunto la mobilità attraverso rotaie, la mobilità sostenibile avrebbe contribuito al passaggio della frontiera Italia-Francia in un senso di comunione tra le due nazioni. Tutta questa retorica intrisa appunto tutta attorno al Little Italy Festival. Bene, questa manifestazione, che era già stata annunciata ben un anno fa ed era stata sponsorizzata con cartelloni pubblicitari a Saint-Jean-de-Maurienne da più di un anno, bene, è rimandata. Questa è la grande notizia dei primi di agosto in Maurienne, e quindi tutti subito a parlarne. Stata rimandata al prossimo anno. Le ragioni? La mobilità. Incredibilmente non ci saranno treni in quel periodo, perché la linea viene sospesa a causa svariati lavori sulla rete ferroviaria, e di conseguenza non sarà possibile praticamente accedere a Saint-Jean se non in bus. E gli organizzatori, così prolissi anche sulla necessità di un trasporto su rotaia, dell'ecologia di questo progetto che è la Torino-Lione, non potevano accettare che la gente arrivasse al festival in navetta, in bus, e di conseguenza, per mancanza di rotaie, non si può fare il Little Italy Festival ed è stato rimandato.
1: Ecco, sì, è stato rimandato al prossimo anno. Chi ha comprato il biglietto, adesso non so quanto costa il biglietto, però scommetto che non sarà economico, perché tra i vari nomi che dovevano fare la performance c'era Mika. Mika doveva suonare a Saint-Jean-de-Maurienne quest'estate, invece no, suonerà l'estate prossima. Se avete comprato il biglietto, non vi preoccupate assolutamente, perché è sempre valido per l'anno prossimo. Quindi ecco, tut-

0: si fanno belli. È praticamente lo zucchero filato messo sulla carogna di questi cantieri che, oltre a devastare la montagna, tra l'altro non stanno andando da nessuna parte. Quindi, insomma, questa è proprio la buccia di banana che viene a chiudere un periodo, un'estate particolarmente nefasta per i promotori dell'opera, tra gli articoli per nulla rassicuranti pubblicati da Le Monde, parlamentari che si trovano la porta sbattuta in faccia quando cercano di entrare, cantieri mezzi devastati, quant'altro, e poi non possono neanche fare il festival. Mi spiace, io non vorrei veramente essere citato in questo momento, perché deve essere veramente, insomma, un periodo pieno di disgrazie.
1: Sì, sembra che a Torino ci siano dei gruppi politici che stanno preparando nuove iniziative SITAV. Naturalmente lo fanno su Torino perché riescono magari a radunare un po' di gente, però insomma quello è. E intanto su internet soprattutto potete trovare decine di articoli che discutono della Torino-Lione anche in maniera critica, cosa che fino al, come dire, alla manifestazione del 25 di luglio non succedeva, invece adesso proliferano, naturalmente proliferano anche i bot che parlano di violenza eccetera eccetera, ma quelli sono molto meno importanti. È importante che ci sia sempre più articoli e prese di posizione sul fatto che appunto la linea ad alta velocità magari non serve così tanto come cercano di farci credere. E a questo proposito c'è anche un, come dire, il Movimento 5 Stelle torinese che sta ritornando alla carica, riproponendosi no TAV. Noi lo sappiamo, erano già stati in valle, insomma avevano anche preso un sacco di voti in Valle di Susa proprio perché si dichiaravano no TAV, poi abbiamo visto sono andati al potere e naturalmente da no TAV sono diventati sì TAV, quindi magari invitiamo anche la gente a non cascarsi anche questa volta, insomma sono no TAV solo perché gli interessa magari fare qualche guadagnare qualche voto in più, poi una volta che prendono il potere cambiano diametralmente posizione. È già successo una volta, è già successo in passato con Rifondazione Comunista, succede ogni volta che un partito viene qua a raccontare che avrà una posizione dura e ferma contro la TAV, poi invece quando va al potere cominciano gli accordi, le indecisioni, alla fine diventano tutti sì TAV. Ecco, questa era una cosa che bisognava comunque sottolineare, visto che tra un po' ci saranno anche le elezioni.
2: E solo appunto per aggiungere rispetto alla Little Italy Festival e all'assenza quasi sconvolgente, no, di Telt dal discorso pubblico rispetto all'organizzazione di questo evento, anche se poi spesso si parla di partner che non vengono citati, quindi probabilmente nei fondi se si va a spulciare sicuramente Telt apparirà, ma pubblicamente se ne tira fuori, e secondo me, quello volevo aggiungere, è anche una strategia, perché nella Val di Maurienne, questo è il contesto, tutto viene sponsorizzato da Telt, 1000 opere di compensazione anche positive verso gli agricoltori, piccoli incentivi alle piccole aziende, tutto che porta il logo sempre delle sovvenzioni di Telt, e quindi forse questo, mi dico, è il tentativo comunicativo di dimostrare anche che c'è qualcuno che già sta nelle corde di quello del ragionamento portato da Telt, che non sono loro, mentre alla fine se si va a spulciare anche nelle connessioni, appunto, hanno creato questo falso sito vuoto della Transalpine per non riconnettere il video sulle sulle reti di Telt. Quindi questi sono probabilmente l'interpretazione di tutto questo, e una volontà di Telt appunto di apparire come un fondo, come dicevi tu, un sottofondo, mentre c'è una popolazione che parla e che vuole il TAV e che vuole tutta questa cosa, che di fatto purtroppo per loro non c'è, e quindi è tutto vuoto e finto questa retorica.
3: Bene, dopo tutti questi aggiornamenti, attenzione attenzione, torna a gran voce la posta del cuore. Quindi a breve vi leggeremo tutti i bigliettini che sono stati mandati alla nostra carissima posta del cuore.

0: Ed eccoci qua, il grande ritorno dell'edizione estiva della Posta del Cuore. Iniziamo subito con un messaggio di un compagno francese, di quelli che erano lì al campeggio a Venaus. Dice in francese, noi ve lo traduciamo in italiano: siamo venuti dalla Francia a passare dei giorni eccezionali di scambio con voi, la lotta è forte in Italia e torniamo con il cuore pieno di energia e di speranza da condividere con le nostre amiche francesi. Da una parte all'altra delle montagne l'eco delle nostre lotte risuonerà per tutto il tempo che ce ne sarà bisogno, e questo canto che sale riempirà i cuori per tanto tempo. Siate forti e gioiose per un mondo più giusto. Notav.
1: Perdendole, non rimpiangerle.
2: E un altro messaggio a Cecilia Sopracciglia, tutte blonde. Hai risoluto, aggiustato la mia giornata con un abbraccio. No, con un abbraccio, il tuo sorriso è sommessamente incredibile. Sognerò di rincontrarti.
1: Tutti non si scordano.
3: Grazie, non mi trovavo così bene da tempo, siete stati fantastici, è stato bello condividere quotidianamente con voi come affrontare questi giorni in stato di assedio. PS, si poteva soffriggere meglio l'aglio.
1: Il mio tempo che non tornerà.
2: Loris, dopo di te è difficile considerare altre feste che, escludendoti, ci fanno prendere il dono di incontrarti e danzare.
1: Ne abbiamo avute.
0: Contro sbirri e pulizia tutta la nostra energia. Non vi prenderete mai le nostre voglie di lottare e stare assieme, e ve l'abbiamo dimostrato.

0: Non ve li leggiamo tutti, ve ne lasciamo alcuni per la prossima settimana. Questi che sono alcuni dei tantissimi messaggi raccolti al campeggio della Piana sotto assedio che si è tenuto lo scorso weekend. E con questi messaggi d'amore vi salutiamo e vi invitiamo a rimanere connessi sulle libere frequenze di Radio Blackout, e noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio Notav e dalle 13 alle 14:30.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti.
2: E lasciamo la linea Rolling in the Deep e ci sentiamo settimana prossima.
1: Punto zero installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

Se del disordine, Balsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco.

Suleno, Meana, Chiumonte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salver Trump, Bullard, e arriverà a Tortuna giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

0: versione remix in
1: e lasciamo Rolling in the Deep il mix e i microfoni dalla sede di Via Cecchi, e vi invitiamo appunto a rimanere sempre sintonizzati sull'unica radio libera dell'etere torinese.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: Tanto Tommaso, buonasera.
1: Buonasera capitano.
0: Quando stai in quell'angolo lì ti cambia la voce. È la corrente, è la corrente.
2: Come sta porta, la lascia sempre aperta.
0: Allora, c'è anche Fra al nostro fianco, Arsider Team che si sta completando questa sera. Appunto, niente, abbiamo un gancio importante.
3: Che ora abbiamo fatto?
0: Quasi le 11, mancano 8 minuti. Il time out sul mio computer sta per segnare l'orario in cui ci collegheremo. Diciamo, lo anticipiamo, via, via, lo butto lì.
3: Dai, buttalo lì.
0: Questa sera, raga, abbiamo la gente che conta del mondo dell'arte. Ci faremo raccontare un po' dove andare a investire un po' di money. Chiaramente nei circuiti illegali, frutto di pratiche pericolose.
4: Convenzione. E per lui. E per lei. E per lei. E per la notte.

siamo fatti anche il fondalino questa sera per poter essere davvero dentro. Ho la grande emozione di affrontare una settimana, la prossima che verrà, così delicata, così cruciale, con gli occhi del mondo puntati su questa città. Intanto è arrivato, sentite dal rumore dei campanelli, è arrivata anche la vodka dalla Polonia, quindi direi che siamo praticamente al completo. Com'è?

0: cazzi la settimana scorsa.
1: Il ragazzino dei due cazzi, me lo ricordo. Tanto sta arrivando anche un fax, credo, dalla... È scritto in cirillico, quindi sono i nostri investitori. Allora, questa sera non dobbiamo sicuramente fare il nome di Vladimir Dugin, che invece faccio su. Tamarindo.

0: faccio io. 346-6673-263. Causale Arsider. Vuoi fare un bonifico?
1: Voglio alzare il volume in regia perché non si sente un cazzo in regia, porco Dio.
2: Prenditi delle cazzo di cuffie. Cioè, prenditi delle cazzo di cuffie come delle radio normali, cazzo.
0: Allora, quello che avete appena sentito è un ascoltatore tipo che è intervenuto questa sera, incredibile. Allora scusate, non si può stare tranquilli un attimo mentre scoppia un abbraccio di famiglia meraviglioso in diretta. Voi non lo potete vedere, ma sono arrivati Utu e Ania, meravigliosi. È arrivato a toccare cazzo di bottoni, perché lui deve sempre toccare tutto. Mi deve staccare. Alza, alza, dai, dai, alza. Cazzo, faglielo sentire agli ascoltatori qual è la personalità del Cyber Night. Una trasmissione che non si interrompe mai, neanche quando arrivi tu. È incredibile. No, gli Utu non ci sono. Tutto in tu.
3: Abbiamo la catch.
0: Allora, vi ricordo che il nostro studio legale è l'avvocato Piero Manzoni in Milano per tutte le cause, le querele del caso. Tu per esempio potevi alzare questo e rompere per esempio tutto con molta facilità. È abbastanza facile. Ti stanno chiamando.
4: Otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok.
0: Allora, avete capito che la serata è abbastanza frizzante? Prima che mi scada il time out di Zoom, ed è verità amici in studio, alle 11 ci chiamano dei ricchi investitori del mondo dell'arte per cambiare anche la vostra di vita. Buonasera, è arrivato Lil.
5: Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera.
0: Ciao. Buonasera, se qui ci fossero 100 microfoni comunque li accenderemo tutti, non vi preoccupate, mentre alle nostre spalle c'è del forte caos.
5: Ma stai parlando di un investitore, ha sentito investitore?
0: Sono... Di più investitori, sto parlando, questa sera ci collegheremo con un collettivo di facoltosi investitori russi che vogliono rimanere anonimi. Il collettivo si chiama Collettivo Porn, lo potete andare a cercare facilmente, lo trovate su TikTok, dove loro sono porca madonna, sono espostissimi in Russia. Mi è caduto il microfono sui denti, pensate con che livello di pressione io sto affrontando questa serata.
5: Ma perché sei in bigico, sei arrampicato sul trespo, no, sei...
6: soprattutto perché trasmetti da per terra,
0: è molto difficile,
6: è molto difficile.
0: Allora, trasmetto così perché ho dovuto fare spazio al maestro David Tensione, che ci ha raggiunti questa sera direttamente da Bari col suo Octatrack, maestro di digitazione dell'Octatrack. Questa sera cercheremo di imporre le mani anche su quello strumento, ma se adesso mi fate fare una cazzo di pausa che fra 4 minuti, un minuto chiamano gli investitori. Tommaso, sei pronto? Tra un minuto chiamano gli investitori. Questa è la musica giusta per gli investitori, scusate, ripristino le frequenze.
5: Adesso ci ricomponiamo, diventiamo seri.
0: Grazie. Ale, grazie, se puoi per favore dire qualcosa anche al nostro pubblico. Se vuoi ricordare il numero fisso, se qualcuno volesse fare una chiamata sul fisso. Giusto. Non te lo ricordi?
5: Non me lo ricordo, ovviamente. Ma attenzione, ci vengono in soccorso i mezzi di registrazione hardware del mondo, e cioè la scrittura 011-249-5669. Chiamate.
0: Causale Arsider. Causale Arsider. Causale Arsider.

0: Allora, 23 e 03 minuti. Dovremmo essere collegati in diretta telefonica. Aspetta che alzo qua la Madonna. Dovremmo essere collegati in diretta telefonica. Ci scusiamo per i nostri poveri mezzi. Noi siamo una piccola radio autogestita di Torino, ma non si può certo dire che noi non abbiamo i ganci. Intanto ci sentite? Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vi sento perfettamente.
1: No.
0: Allora, con chi abbiamo il piacere di parlare? Volete presentarvi voi o vi presento io? Come preferite?
1: Ti puoi presentare te, Emiliano.
0: Ok, allora va bene, li presento io, che tanto sono di casa ormai da me.
2: Goldman Sachs.
0: Sono gli amici di Goldman Sachs. No, non sono gli amici di Goldman Sachs. Qualcosa di più particolare, diciamo che siamo molto più a est. Siamo in una parte del mondo che adesso è molto contesa. Siamo in Russia, naturalmente. Chi pensavate che ci dava i soldi a noi? Se non i russi. E quindi siamo al telefono con il collettivo Porn, un collettivo di investitori che verrà questa settimana ad Artissima. Dico bene?
2: Sì, bravissimo.
0: Allora, noi vi abbiamo chiamato, amici, perché volevamo un po' di consigli su come sfondare nel mondo dell'arte, che cosa dobbiamo comprare, cosa dobbiamo fare. Se ciascuno di voi, così in ordine, ci vuole dare un suggerimento, pensateci bene, per i nostri ascoltatori che sono una manica di poveracci, sì, ma lì in mezzo qualcuno che i picci ce l'ha, c'è. Quindi potete, andate liberi, uno a testa.
1: Va bene. La verità è che a Torino dobbiamo dire che Artissima non è una grande fiera.

0: situazione.
1: Questa mi sembra, allora mi sento di riassumere il consiglio agli ascoltatori, si richiedono bagni migliori per poterci drogare meglio,
2: pianali più lisci.
1: Mi sembra una richiesta di democrazia, di libertà, che noi non possiamo far altro che accogliere. Quindi più che arte ci sentono intanto di consigliarci pianali, bagni ampi, ok. E questo mi sembra buono. Ma c'è qualche artista che seguite ad Artissima?
0: Sì, c'è soprattutto Enrico Pietrella, che a me piace tanto, uno fotografo, veramente buono, fa cagare in mano.
1: Fa cagare in mano? Ma come? Ma veramente, letteralmente?
0: Sì, sì, no, ma non letteralmente, questo che mi chiamano. Ma lo dire a voi che siete così imprenditori, avrei fatto tanto piacere parlare con voi così. Perché questa è la nuova dell'imprenditoria, la metti importante, devi avvenire quattro di giro, devi avere artissima, e io direi che quello più importante di questa sera è che la tematica si chiama l'ultimo transformative experience, che è questa concetto della tizia americana che dice che ci sono queste situazioni che c'è una opportunità che non è prevedibile, sai, di solito ti trovi in banca così con il portiere in mano e non è che non è così imprendibile, ma devi prendere questa chance.
1: No, no, lo capisco, mi sembra un consiglio adeguato. Comunque in sostanza lui dice che se devi entrare in una banca, traduco,
2: sì,
1: se devi entrare in una banca è meglio farlo a volto coperto, dice, un consiglio di buon senso, d'altronde mi sembra giusto. E invece dovremmo essere collegati anche con are you listening from Amsterdam? Are you there?
3: Yeah. Tulips are arriving to Issima very soon in the sale of NFTs, and we are asking the pension bank to all the Italian people to put the money from their pension into these NFTs. They're going to be very good business. Now with the increase of the return rates, you know,
2: European bank.
1: Sounds like a good idea. We should suggest to Mrs. Meloni just to share some money from the pension and to the NFT. È una buona idea usare un po' di soldi della pensione per gli NFT. Anche questa è una buona idea.
2: Sì.
1: You have all nice ideas, guys. Thank you.
4: Yes. Meloni, capito, Meloni.
1: Vi piace la Meloni?
4: Bella lì. L'arte,
3: ci abbiamo
4: l'arte in Italia che
3: ti merita
4: il tuo paese con Meloni. Grazie al cielo, grazie.
3: Sì,
2: grazie.
3: Sì, all'arte contemporaneo. No,
2: allo
1: NFT.
2: No.
1: No, assolutamente. Ci mancherebbe. No, comunque, vabbè.
5: Non ho capito, guarda.
1: Io vi ringrazio, sono veramente dei suggerimenti straordinari. Tra l'altro, uno di loro, quello in alto a destra nel nostro riquadro. Per chi non lo vedesse,
6: abbiamo un panel.
1: Nel panel, okay, in alto a destra, ha la voce che ricorda vagamente quella di Vladimir. No, come si chiama?
6: Guarda
1: Vladimir Dugin. Vero? Beh. Non è il signor Dugin, lei, vero?
4: Io questa cosa non posso dirla, però sono dei grandi calci che sto curando lì nella città di Torino. Però da quando sono scoperto il mio cognome, sembra che le cose sono diventate più difficili. Ma sono sicuro che con Meloni queste cose ritorneranno a esserci come una volta, e tra i grandi artisti italiani super contemporanei come Art Slider Night e roba del genere sarà un'altra volta lavorando in Italia con questo paese che c'è tanto in comune con la Russia, c'è tanto in comune con gli artisti ucraini, c'è tanto in comune con i fascisti russi, per cui penso siamo tutti sulla stessa pagina.
2: Ma quindi con Meloni i pianali saranno più smooth o meno smooth alla fine?
1: Pianali smooth o non smooth con Giorgia Meloni? Pianali smooth o non smooth con Giorgia Meloni?
2: Non dobbiamo aspettare.
4: Super smooth, signorale, super smooth.
1: Eccezionale, quindi anche voi come noi avete scommesso un po' nel fascismo che verrà. Benissimo, siamo arrivati alla stessa conclusione, ci fa piacere, ci rassicura. Io vi ringrazio many thanks to Mr. NFT connected from Amsterdam. Grazie ragazzi, ci rivedremo. Cara Show, vi mando il lambrusco come Silvio. Grazie, siete fantastici. Grazie, grazie, grazie, grazie.
6: Ciao, ciao,
7: ciao.
8: Capitano, è stato un po' inquietante, io te lo dico, non so se facciamo queste
1: Madonna, sono agitato.
8: Alessio ha tremato, lo
1: dico.
2: Ma sono le fibrillazioni comunque, perché sto, cioè, gli occhi comunque stanno proiettando i soldi, cioè sono, sparano soldi i miei occhi adesso.
1: Raga, mando uno schittino.
8: Mando l'effettiva.
1: E ci rilassiamo.
9: Non sono fascista perché sono nato nel 1990.
10: Secondo me bisogna riprendersi un po' di tutto. Prima cosa, pensare di.
9: Ogni quartiere oggi diventa un fronte di guerra, ogni quartiere diventa uno strumento del mondo globalista per invadere l'Italia attraverso l'immigrazione, oggi è solamente uno strumento, non ce l'ha con gli immigrati, ce l'ha con tutti gli immigrati, la prendere di morte qua.
11: Questi sono i ragazzi di Gioventù Identitaria.
12: Mi fa altro che sentire aggressioni, stupri.
9: Oggi in realtà stiamo in guerra. È una guerra che si combatte in maniera diversa, perché noi non ci rendiamo conto che oggi la guerra ha subito un'evoluzione, quindi oggi non si combatte più con coltello dei denti, la bomba a mano a saltare la trincea nemica, ma si combatte con, attraverso altri strumenti che sono diventati.
11: Però tu c'è un coltello in bocca, eh?
9: È chiaro che questo è un mio modello, è il mio modello di riferimento. Allora, noi siamo qua per fare insomma un bilancio di quello che è stato l'anno politico appena terminato e soprattutto per preparare le battaglie dell'anno politico che verrà insomma insieme proprio in questi giorni.
11: Chi avete votato?
13: Io ho votato a lei, è l'unica parte che rispecchia più, cioè che dipende un po' io persona gli argomenti di destra.

0: 23:16 minuti. Ascoltate i consigli per gli acquisti dei nostri azionisti russi, mentre al di là del vetro si consumano antichi rituali che affondano le radici della storia. Quando il primo Yanomami, con la sua cerbottana, inalò la polvere nel naso di Tommaso, che poi la inalò nel mio. Così ebbe inizio la Cider Night, secondo il mito, una versione.
1: Certo, grandi esperienze.
0: Solo grandi esperienze, solo grandi esperimenti. Da quando quello Yanomami con la sua pipetta. Pardon, hai ragione. Chiedo scusa. C'è un po' di multicontrol questa sera. Però per fortuna.
2: Come sempre, multicontrol porta anche casini. Oh, eccomi, normale, scusa.
0: Ci siamo, ci siamo.
2: Mi perdo dove siamo. Questo è sempre l'Outsider Night.
0: È sempre l'Outsider Night. Stavo raccontando la storia mitopoietica di questa trasmissione, come è iniziata quella volta che incontrammo lo Yanomami che soffiò nel tuo naso, che poi soffiarono.
3: La cosmogonia.
0: Si può fare di nuovo, che mi ha sturato. Si fare dall'altra parte.
2: Lo rifaccio, eh.
0: Allora, naturalmente non pensate che noi usiamo questa situazione della trasmissione per camuffare delle nostre abitudini. Noi diciamo che stiamo facendo dei test, di là c'è un dottore iscritto regolarmente all'albo che può comunque certificare che è tutto vero.
4: Tutto col consenso del ministero.
0: Adesso io direi che dopo un breve schittino possiamo di nuovo scivolare in un po' di marmellata, anche perché più tardi direttamente
5: nella marmellata, nella marmellata, nella marmellata.
2: Vabbè,
0: no, mi piaceva comunque. No, e poi dopo abbiamo da presentare una straordinaria hit latina che questa sera arrangeremo tutti insieme con gli ascoltatori e le ascoltatrici, che abbiamo composto un po' insieme a tanti amici, tante amiche, Elettra Lamborghini. Vabbè, ma non vi dico niente. Adesso, prima che la marmellata prenda il sopravvento su di noi, io vi do qualche consiglio per gli acquisti e ve lo faccio dare direttamente dal maestro, quello che ci ha insegnato a stare calmi, qual è la vera virtù che sta dietro le persone, quella di avere tutto sotto controllo.
6: Ma Dio, pane sei di nuovo mondo. No, senti, Camagrema, andiamo dal PC regia, per favore.
4: Però il maestro in mono comunque rende, che dà questo effetto di spaesamento.
0: Grazie. Come nei vecchi dischi jazz, quei vecchi 45 giri che sentivi solo da un lato. È proprio bastardo, capisci? Adesso è stereo. Poi diventa subito mono. C'è il tecnico, è arrivato il tecnico dalla Germania.
6: D'altronde
0: il maestro merita anche così il sottofondo.
5: Che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo. Che cosa sta succedendo?
0: Penso proprio di sì.
2: Guarda, adesso metterei, visto che.
0: Ma che cazzo è, raga? Cosa sta succedendo?
2: Stanno scuoiando il maialetto.
0: Allora, se potete chiudere, per favore, che
2: sì,
0: quindi
2: dai, che il sangue non fatelo entrare nello studio, dai, per favore.
0: Allora, noi abbiamo sempre avvertito in questa trasmissione, abbiamo un bellissimo rapporto con gli amici a quattro zampe, però non devono assolutamente essere esposti al barrage di Outsider, perché poi succedono quelle cose strane. Abbiamo raccontato più volte le storie dei licantropi, eccetera. Quindi no, no, animali in studio, per favore.
2: No, comunque avrei una canzone da dedicare al nostro qua amico per festeggiare, che tra l'altro è diventato uno di noi. Non voglio entrare nei dettagli di spiegare cosa,
0: certo,
2: significa, ma è diventato ufficialmente uno di noi e c'è qua un sacco di gente per festeggiare il fatto.
0: C'è la canzone?
2: Avrei un brano, sì.
0: Vai
2: sì.
0: Col brano, Tommaso, vai col brano.
2: Vado col brano?
0: Certo.
2: Vai.

0: e vai così. Tutte produzioni fatte in casa. Questo è Cider Night, cazzo, qua ci sono dei produttori di spessore, preso su Spotify, su tutte le piattaforme, Apple Music. Un saluto anche a Utuk che ci ha raggiunti, e anche il comandante Ani, adesso andremo di là a socializzare. Allora, intanto Lil ci voleva informare di una cosa?
1: No, prima di aprire il momento svago volevo solo segnalare una notizia che probabilmente oggi è già girata, però sono state lanciati dei sacchi di vernice contro gli studi della RAI di Via Verdi, in solidarietà con Alfredo e Anna, e niente, noi rilanciamo questa solidarietà contro tutte le galere, contro il 41 bis, contro questo stato di merda.
0: Sì, contro questo stato di cose di merda. Quanto tutte le galere, naturalmente, sintonizzatevi domani nel pomeriggio, naturalmente, Aria, la trasmissione di Blackout che mette in contatto il dentro e il fuori degli spazi confinati. Forse questa diventerà la sigla di questa trasmissione, chi lo sa, prima dovete consultare però i nostri feroci avvocati. Avvocati che parlano lingue sconosciute all'uomo, che vi invieranno 10.000 raccomandate attraverso sistemi bot. Chi è?
2: Esci da casa mia! Esci da casa mia! Sono i vicini! Sono i vicini! Ah, no!
0: Cosa diavolo sta succedendo?
1: Più controllo, capitano, cazzo.
0: Allora, scusate, ho spento un attimo il rubinetto, scusa Tommaso, ho dovuto chiudere che era perdita, mi sembrava esagerata. Quando tu sei pronto riapro e magari andiamo di là a festeggiare.
3: Vado. Riapra pure, riapra.
0: Com'è?
3: Come?
0: Prego, prego, vuoi fare... No, ma sono domande importanti.
3: No,
0: secondo me sarebbe bene porre...
3: Se è qua per fare dell'ironia soltanto, può anche, cioè...
0: Assolutamente, non è che siamo qua. Siamo venuti qua per farci prendere in giro. Prego, prego, vuole dire qualcosa, ascoltatore? Qualunque cosa. Un pensiero libero, una voce diversa, una rubrica che si apre così all'improvviso. Si apre e si chiude. Flip flops.
4: Non sono ancora ubriaco abbastanza.
0: Dobbiamo fare ubriacare questa ragazza, scusate. Non è una minaccia, purtroppo.
3: L'alcol ce l'abbiamo.
0: Lo faremo... Dopo averle chiesto il consenso, naturalmente, ma dopo la pubblicità.

Buonasera, sono le 23.35, sono ancora in ascolto. Outsider, Night, Together, Always, Forever. Ciao. 23.35 36.

0: Giovedì sera ad Asso, in provincia di Como, un carabiniere ha sparato al suo comandante e si è poi chiuso con lui all'interno della caserma. Il comandante, Doriano Fucilieri, è stato ferito, ma sulle sue condizioni al momento non si sa molto. Così come non è chiaro se all'interno della caserma siano presenti altre persone. Prendo un po' di fiato, scusate.
1: Prego, prego, ci mancherebbe. Adesso mi preoccupa.
0: No, prendevo fiato.
1: Lei mi preoccupa.
0: Stavo prendendo fiato. Ah, okay.
1: Prego, prego.
0: Bene, secondo le testimonianze di chi si trovava nella zona è stato sparato più di un colpo. Fuori dalla caserma si sono radunati molti altri carabinieri, tra cui alcuni appartenenti a reparti speciali per la gestione di situazioni di emergenza. Nessuno però finora è riuscito a entrare nell'edificio dove il carabiniere che ha sparato è armato ed è per questo ritenuto pericoloso e difficile da avvicinare. Quindi tra un po' vi daremo la posizione, restate sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Allora, io sono
2: grazie tanto per questo servizio che ci ha fatto. No, le faremo sapere se la prendiamo oppure no.
3: Adesso vediamo gli altri candidati come vanno. Lei comunque è stato bravo, la notizia era buona.
0: Letta male.
3: No, letta anche. No. Letta anche abbastanza bene, devo dire. Poi se gli possiamo dare la posizione per ritrovare questo carabiniere, magari qualcuno ci dà una mano. Mentre intanto nel corridoio delle urla queste belluine, dov'è che si trova, se lo vuole ricordare un po' la posizione di questo carabiniere, se la vogliamo dare agli ascoltatori. Ce l'ha? Provincia di...
0: Perdonate, sì.
3: Però no, ma ci mancherebbe, facciamo...
0: Tempi tecnici...
3: Tempi duri. Si è bloccato... Allora, siamo in provincia di Como, ve lo dico io.
0: Vicino Asso.
3: Vicino Asso, paese del casso. No. Va bene, maestro.
0: A Como, a Como, a Como.
1: A Como, a Como.
3: Allora, va-

0: Corso, provincia di Como.
1: Provincia ci sta una quota per questo servizio che noi facciamo. Tutto di notte, grazie. Allora, possiamo proseguire, grazie, lei è stato molto gentile.

pero es una tortilla.

0: come arrivare.
1: Allora, siamo frizzanti, quindi così con tutti questi ospiti lanciamo anche la nostra nuovo asset. Ci siamo lanciati, come avete potuto sentire, nel mondo della produzione musicale, quindi straordinari produttori di musica latina ci hanno accompagnato qui nello studio. Intanto ci chiedono mille informazioni contemporaneamente, cavatappi, chiavi. Noi, cioè, siamo praticamente una ferramenta, è diventato questo programma, e non più un posto dove si faceva della musica, ma semplicemente un ufficio informazioni. Siamo stati degradati ad un semplice ufficio informazioni.
0: No signora, non ce l'ho il bambino, è inutile che viene a cercarlo per la Spider Man, non è qua.
1: Allora, non fate arrabbiare la signora, che poi dopo chiamo i carabinieri.
2: Dove puedo trovare una frugola, por favor?
1: Molto!
3: Una chiave da 18.
1: Va bene, allora, Vittorio Ferrolungo chiede le chiavi del piano di sotto. Adesso vado a dargliele un attimo. È tutto vero, questo è Arsider, la trasmissione senza confini. No jokes, assolutamente. Allora, le chiavi, va bene, va.

0: fuori mi sobba passerà. Comunque mi stai stando in diretta,
1: ma c'è la foto del tutto e stanno 10.000 persone. Guardate dove sto, dove me ragazzi, sono cantante italiano, dovete andare a suonare, guardate dove sto e tutti gli amici, guardate che storia che ho, Basilea, Zurigo, Colonia, questo si mangia Milo. Cosa devo fare? Sono arrivati anni che ho fatto soldato qua a Roma e già. Ora ti prendi qua, dobbiamo essere l'internet. Avete capito?
0: Questo è il tour che farò questo mese. Questo mese? Questo mese non è. Questo qua è il tour che farò qua. Poi la prossima età già sono da amico, sono la prossima età suonerò in Albania, Romania, già il tour è stato di qua. Va bene, poi dimmi di. Cosa vuoi vedere? Qualcosa di da dire? Passo, non sono libero. Ti passo un mezzo, devo fare consigli, magari il magistrato vede, sono diventato un bravo ragazzo e non vado in galera. Per il video se c'è stato questo. Quindi, facendo, io prendo se sono presa, io ho fatto un cibo.
2: Allora, bene, anche questa sicuramente la risentirete. Nei maggiori e anche nei peggiori dei momenti della vostra vita finalizzeremo anche questa hit con le feature del maestro Carella, di Eli, tutti quanti coloro sono imbarcati, coloro i quali sono imbarcati al di là del vetro in un viaggio senza ritorno nelle sostanze che forse non porterà mai al ritrovamento di questo cavatappi, ma che ci riporterà serenamente di sicuro verso gli ultimi minuti di questa trasmissione. Ci sono le urla di sostegno, dica.
3: Ho un disco richiesta.
2: Prego.
4: Cosa c'è?
3: Ah, no, no, c'è una comunicazione dell'ultimo momento. Cavatta Ania, via, puoi venire qui a dirlo.
5: Maestro, buonasera, ma ha già chiesto che Bob. Ha chiesto che Bob.
6: Ha chiesto che Bob.
4: Ma non che Bob.
2: Allora, adesso facciamo anche kebab.
4: Scusi.
2: Facciamo anche kebab. Cioè, raga, non so che cazzo dobbiamo fare ancora. Mentre trasmettiamo, faccio anche kebab. Mi metto a tagliare il kebab.
7: No.
2: Anche il felacca vegano.
3: Disco richiesta.
6: Disco richiesta.
4: Io lo trovo anche abbastanza offensivo.
2: Fate come volete, tanto ormai questo è uno spazio libero.
3: Però mi dovete accontentare, perché sennò non siete una cazzo di radio libera,
4: Una cazzo di radio libera lo sarà qualcuno della sua famiglia, guardi.
2: Guardi, adesso mi dica questo brano, se no chiamo immediatamente i carabinieri.
6: C'è deve...
2: No, lo faccio. Lo faccio, ci porgono del vino. Allora, vuoi metterla da un tetto? Vieni. Vieni che ti do il cavo, vieni, dai, ecco.
3: Vai. No, non ce l'ho qua.
2: Ma come non ce l'hai?
4: Scusa.
3: Devo cercarla lì.
2: Vabbè, ma che cazzo però. Allora, come si intitola? Forza.
4: Dai.
2: Forza.
4: Vino. Il vino.
2: Del?
8: Brasiliano.
4: No, non è vino brasiliano.
2: È vino brasiliano. Ma non fanno vino in Brasile? Ma che cosa sta succedendo? Allora, intanto grazie, Utuk, l'unica persona seria che mi riporta anche le chiavi in questo momento di massima. Allora, ci sono purtroppo degli animali nel mondo, come degli orsi, che in India sono abituati a ballare a ritmo di musica. Noi possiamo fare quasi di più. Pensate alla schiavitù, lo specismo, a che punto è arrivato in questa trasmissione. Mi fanno ballare come un orso mentre non voglio vino, per Dio. Allora dobbiamo mettere questa
4: Ci stanno prendendo d'assalto.
6: E mica non hai scelta. Sei costretto, anch'io ho dovuto.
2: Allora, raga, vi ricordo, io lo faccio, ma questa è violenza. Segnatelo nelle vostre agende. Io adesso bevo. Allora, intanto mi hanno messo le dita nel culo in questo momento, è incredibile. Lo devo dire, purtroppo è il bello della diretta.
4: Cioè, capite il livello di violenza che dobbiamo percepire noi?
2: No, è vino brasiliano, raga, non mi fido. Io bevo solo vini francesi, andate via, per favore. Avete delle bocche da sfa. Allora, questo brano, maestro.
7: C'è la bocca.
2: No, non la voglio la bocca. Allora, un attimo. Stai calmo, vediamo se sto brano funziona. Non funziona niente. Non funziona più niente, vai.
3: No, non è quello,
2: non funziona più niente.
9: Fammi il microfono almeno.
7: Non mi rovesciate la vodka sul caspar!
3: No. C'è qualcosa che non torna. Aspetta un attimo.
4: È in mano di nuovo, capitano. Guardi, questa trasmissione è improponibile. Siamo quasi ai livelli di Radio Notta.

0: perché ci urlano di tutto alle spalle. È una vergogna, è una vergogna assoluta. Queste persone vengono in questo paese a dare questo contributo, gente che ha studiato, ma comunque non importa, non importa, voltiamo pagina, andiamo avanti, cerchiamo di dimenticare. Sono immagini terribili quelle che vedo con il computer, voi non le potete vedere. È un caos veramente ormai esagerato che ha preso ormai definitivamente il controllo di questa situazione. Ma no, no, è questo, non ti preoccupare.
1: Sì, vabbè, dai, sarà un litigio questo, dai, non è, dai.

0: ragione, ci ha detto che dobbiamo concederti dello spazio.
1: Grazie, fammi compagnia. Dove sei?

0: Sì,
1: prego, prego.
2: No, non saprei cosa dire in questo momento.
1: E questi sono i contesti migliori per parlare.
2: Piccolo Alessio, questo,
1: oggi, il mondo ci ha insegnato che...
2: Ti posso raccontare cosa mi è successo stasera? Tipo...
1: Per esempio potrebbe
2: essere... Ho fatto un selfie con Marchisio.
1: Con Marchisio?
2: Sì.
1: Incredibile. Cioè, chi è? Purtroppo sì, purtroppo... Com'è successo? Com'è successo? Perché... Raccontate, sono sicuro che dietro c'è un aneddoto.
3: Racconta, racconta.
2: Io lavoro come sono.
1: C'è anche il coro greco, sì, intanto dietro di noi.
2: Siamo di merda come tutti quanti. Ho iniziato da poco un contratto di 40 ore lavorative.
1: A settimana o al giorno?
2: A settimana, quindi lavoro sempre. Poi il mio capo ha detto di venire qui a questo appuntamento.
3: Forse dovresti farti un po' di vodka.
2: Sì, Alex Andre, sì.
1: Il coro greco, ma anche le voci.

0: generazione Z acquisita. Ania, tu, Ania, di
1: Ania, che generazione sei? Ma perché te lo giuro? Ah, porco Dio,
2: Ania, qua giù!

Guys,

0: fai?
1: Faccio.
2: Lo fa.
1: Dio.
2: Ma porco Dio, e Dio fa, ma porca Madonna, quella mora che ti ha monrato. A Mona gli eventi sunse una catara senatina in catara sebonatina giocato in rete. Gli eventi razume sveno, non è gli eventi. Che faccio? Dai,
1: Gli eventi
2: boca. Venne gli eventi boca.

0: this is what makes us now that we
1: Trio Porco Dio per aver regalato questo momento di euforia per il nostro Vittorio Ferrolungo che finalmente ha ottenuto la sua laurea.

0: Allora, mezzanotte e 26 minuti, buonanotte. Avete sofferto insieme a noi duramente, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine quest'altra puntata della Friday Night, forse devi usare il 3, perché non sarebbe che quello c'è un collegamento complicato. È stata una notte difficile, una notte come tante. Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Va bene, direi che possiamo concludere questa puntata. Non ci siamo più? Ale, tu ci sei?
1: A volte sì, sì.
0: Allora, abbiamo interpellato telefonicamente. Quale cavo? Aiuto.
1: Cavi staccato.
0: Allora, niente, abbiamo interpellato, dicevo, telefonicamente la coscienza del nostro medico. Ha detto che purtroppo era impegnata, quindi non possiamo concludere così. Io in tutto questo... No, non la voglio, cazzo, non la voglio, Dio Cristo. State calmi mentre ci... State bravi, non vi agitate, non fate circolare cose che poi si vaporizzano nell'aria. È molto difficile. Allora,
2: capitano, mi sabotano. Sabotano.
0: Ma
2: è un cazzo. Tua madre.
0: Sono momenti straordinari da vivere insieme.
2: Porco.
0: Quest'anno con la card della Side Right, tutte le inquadrature più belle di questa trasmissione, tutte raccolte in un unico DVD, ci potrete rivedere da casa, perché sapete, lo spettacolo dell'audio sì, ma il video.
1: Beh, il video, tre
3: video
1: cose.
3: Ragazzi, perdete delle cose interessanti.
0: È una cosa incredibile. Io vorrei dire ai redattori e alle redattrici che ci stanno ascoltando di non toccare le superfici nei prossimi giorni in assoluto.
3: No, c'è da fare una preparazione. Domani mattina arriviamo con i ragazzi dell'igiene e
0: Ale,
3: panti di gomma e olio di gomito.
0: Bisogna chiamare la cooperativa.
1: Provvederò.
0: Allora, adesso vediamo se Zangi c'ha qualche soluzione. Adesso lo sentiremo. Anche lui, è stata una notte veramente estrema. E noi vogliamo concludere con della poesia, perché non vogliamo mai che vi dimentichiate quanto è porco il signore. Quanto. esatto. Ah, ok.
3: Vabbè, ok.
0: Allora, noi vi diamo la buonanotte e vi lasciamo con una poesia. Tommaso, buonanotte.
3: Buone botte.
0: Buone botte a te, caro Alessio.
4: E siccome così qualcuno era curioso di sapere la poesia che avessi letto qualche minuto fa in una diretta Instagram con il mio amico Jonathan, la poesia è questa, perché se la fosse persa. Ti prometto un amore meraviglioso da scrivere sul tuo corpo colore dell'uva, nella timidezza di un mattino venato di cose chiare, nella stanchezza di un vecchio nascosto agli occhi del mondo. Ti prometto una notte di luna in cui stringerti forte e parlare e ridere con il nostro respiro nell'aria calda sul finire dell'estate, come cotone tra le strade a confondersi con il mondo. Ti prometto di fare l'amore per 10 ore di fila, piegata come uno stelo d'erba sotto il peso di un cervello nostro, e ti aiuterò a indossare il cappotto quando la bufera di neve busserà alla finestra, avvolgendo le tue labbra come fiori sotto la tormenta. Ti prometto queste mille cose più una. Dovrei solo dire di sì a questa piccola poesia scritta sopra le pagine di un mondo troppo grande. Grazie a tutti.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
1: Il martedì alle ore 14.
0: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
2: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
3: Il melologo Anni senza fine, siti, 6 racconti di Clifford Simak, un progetto della Casa d'Argilla. Lisa Ferlazzo Natoli, Alice Palazzi, Maddalena Parise con la collaborazione di Alessandro Ferroni, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Diego Sepe, Roberta Zanardo, adattamento e cura di Silvana Natoli, voci registrate e attori Simone Castano, Lorenzo Frediani, Tania Garriba, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Alice Palazzi, Diego Sepe, Roberta Zanardo, realizzazione per strumenti e tastiera del

e i cuccioli siedono muti, intenti ad ascoltare. E quando una storia è finita, fanno molte domande. Che cos'è l'uomo? Chiedono. Che cos'è una città? E dicono: che cos'è una guerra? Non c'è una risposta precisa a questo genere di domande. Ci sono solo supposizioni. E molti narratori spiegano che è solo una leggenda e che non esistono cose come un uomo o una città. Si tratta di leggende antichissime, tramandate da secoli di padre in figlio. Alcuni dicono che sono di origine non canina, altri dicono invece che sono stati i cani a inventare questa creatura immaginaria, l'uomo, come una specie di divinità razziale alla quale ricorrere per trovarvi conforto.

La prima storia è La città agonizza. E non è proprio una storia, ma piuttosto un'introduzione alle altre. Ed è la più difficile da capire per i cani. Forse è perché loro non vi appaiono? O forse perché vi domina il concetto di città? Si pensa che la città fosse una piccola parte di territorio e molti studiosi la ritengono una struttura impossibile. Infatti, nessuna creatura dotata di un sistema nervoso sufficientemente complesso da sviluppare una civiltà potrebbe sopravvivere entro così angusti confini. E il risultato sarebbe una nevrosi di massa che annienterebbe gli stessi esseri che hanno costruito la città. In questo racconto il linguaggio è particolarmente sconcertante. La terminologia usata in riferimento all'uomo è stata costruita in una maniera incredibile. Sappiamo che il plurale di questa mitica razza è uomini, mentre la designazione vera e propria della razza è umana. Le femmine sono chiamate donne e i cuccioli bambini.

italiani è l'idea della guerra, cui si associa l'idea di uccidere. Uccidere era un processo grazie al quale una creatura vivente poneva fine alla vita di un'altra creatura vivente. La guerra, sembrerebbe, era un processo di uccisione di massa eseguito su una scala che per noi è semplicemente inconcepibile. Evidentemente non può, dunque, essere il prodotto della nostra razza. Deve provenire da un'era di profonda barbarie. Alcuni esperti credono che l'uomo sia esistito davvero e che questo primo racconto narri in realtà

0: John Webster era adagiato su una sedia a sdraio. Si godeva i caldi raggi del sole e osservava la sarchiatrice al lavoro.
1: Automatica, ogni dannata cosa è automatica adesso.
0: La macchina si fermò di botto, tirò fuori un braccino d'acciaio e frugò nell'erba. Poi, trionfante, mostrò un sasso e lo lanciò lontano. Soddisfatta, riprese il suo lavoro avvicinandosi a Webster. Dalla finestra giunse la voce di sua moglie.
2: John!
1: Sì, Martha?
2: Fammi il piacere di spostarti quando la sarchiatrice ti passa vicino. Non cercare di essere più cocciuto di lei, dopotutto è solo una macchina. L'altra volta sei rimasto seduto e l'hai costretta a girarti intorno. Che gusto ci provi? Mi hai sentita, John?
1: Va bene, va bene.
0: Brontolando, John spostò la sedia e guardò torvo la macchina.
3: Uno di questi giorni ti faccio saltare a martellate un paio di rotelle.
0: La macchina ridacchiò malignamente prima di allontanarsi. Dalla strada si udì lo scoppiettio di un motore che arrancava tra le erbacce.
1: Ah, questo è Bill, l'unico che tenga ancora un'automobile.
0: John arrivò al cancello in tempo per vedere la vecchia auto arrugginita che girava l'angolo, sobbalzando e sbuffando sulla strada da tempo abbandonata. Un getto di vapore si levava dal radiatore surriscaldato, mentre dallo scappamento usciva una nuvola di fumo azzurro. Il vecchio Bill era seduto al volante e strizzava gli occhi nello sforzo di vedere le buche della strada, dove crescevano ormai erbacce di ogni genere.
1: Ehi, Bill! Ma che diavolo ci bruci nel motore?
4: Un po' di tutto! Cherosene, petrolio per trattori, alcol per massaggi. La benzina non la producono neanche più. A che serve, dicono, quando c'è l'energia atomica?
1: Ti va una partita?
4: Devo finire il giro per la verdura.
1: Ma non te la comprerà nessuno. Ormai la gente vuole solo prodotti idroponici, Bill.
4: Non darei un solo centesimo per tutto quello che fanno crescere nelle loro maledette cisterne. Quella roba per me non ha un sapore giusto.
1: Lo dico sempre a Martha, il cibo deve crescere nella terra per avere un po' di carattere.
4: Sono venuto a salutarti, John.
1: A salutarmi?
4: Me ne vado. Stiamo andando via tutti dalle città. Io non vorrei, ma mia moglie è la tua.
1: Io e lei stiamo bene qua, Bill. Ogni tanto le compro una macchina e lei si accontenta. Dove andrai?
4: Ci sono tante belle tenute di campagna.
0: Webster indicò la strada fra le case deserte.
1: Guarda, Bill. Guarda laggiù. C'è stato un tempo in cui tutte quelle villette erano il più bel posto del mondo. C'erano buoni vicini, le donne si scambiavano visite e ricette di cucina, gli uomini tagliavano l'erba nel loro giardinetto e dopo un po' abbandonavano le falciatrici e si mettevano a chiacchierare fra loro. Gente simpatica, Bill. E ora guarda che desolazione.
0: Da una macchia di cespugli schizzò fuori una strana sagoma scintillante che tossicchiava e borbottava, irta di lame saettanti e di un lungo braccio simile a una gru.
4: Ma che diavolo è quella roba?
1: È quella maledetta sarchiatrice. L'ho sempre saputo che un giorno avrebbe perso qualche rotella e sarebbe diventata pazza furiosa. Ma ti rivedrò, Bill. Verrai a farti un'ultima partita, vero?
4: Ho paura di no, John. Sentirò la tua mancanza.
1: Anch'io. Non avrò più nessun amico quando te ne sarai andato.
4: Addio, John.
1: Addio.
0: Webster rimase in piedi, a guardare l'amico che se ne andava via, e sentì il gelido artiglio della solitudine stringergli il cuore.
1: Ma che cos'è successo alle città?
0: Gli anni erano trascorsi troppo veloci. Anni che avevano portato l'aeroplano, l'elicottero di famiglia, e avevano lasciato le automobili arrugginire in qualche rimessa dimenticata, le strade di ogni città a sbriciolarsi nell'abbandono, che avevano visto sparire l'agricoltura e sorgere
1: le colture idroponiche.
0: Terra per tutti a prezzi irrisori, dove poter andare a vivere lasciandosi definitivamente alle spalle la vecchia casa di città. Il mattino dopo, Webster decise che era venuto il tempo di tornare al municipio.
1: E va bene. Dopo aver lavorato nell'interesse della città per 15 anni, è logico che sia io a dire la verità.
0: Quando entrò nella sala, la seduta del consiglio comunale era cominciata da un pezzo. Maxwell, il capo della polizia, era in piedi accanto al sindaco Carter, che stava parlando.
5: Non ti sembra di agire precipitosamente, Maxwell, sulla questione delle case?
6: No, è niente affatto. Nessuna di quelle case è occupata dai proprietari originari. E nel frattempo stanno diventando i rifugi della criminalità. Dobbiamo sbarazzarcene. Il fuoco è il metodo più rapido ed economico.
5: Ci faremmo odiare da tutti, bruciando case alle quali la gente è ancora affezionata.
6: Ma se fosse vero, perché non hanno mai pagato le tasse? Perché se ne sono andati tutti in campagna correndo come lepri? Ah, ma chiediamolo a Webster. E lui può dirti che successo è stato cercare di risvegliare nella gente l'amore per le loro vecchie case.
1: L'unica cosa che ho da dire avrebbe dovuto essere detta già da molto tempo. La città è un anacronismo, signori. Sì, in origine è nata per darsi protezione reciproca, è stata circondata da mura. Poi le mura sono finalmente scomparse. La città è ugualmente sopravvissuta per i vantaggi che offriva al commercio e al mercato, perché la gente era costretta a vivere vicino ai luoghi di lavoro che si trovavano nelle città. Ma oggi questo non corrisponde più alla realtà. La città ha fallito, perché non c'è più alcun motivo perché essa debba continuare a esistere, ha esaurito la sua funzione. E se non fosse stata abbandonata, signori, questa città sarebbe stata distrutta. Ci sarebbe stata una guerra atomica. Le città sono state abbandonate, le industrie si sono disperse per il paese e così non ci sono più stati bersagli, la città è morta. Lasciatela riposare. È la cosa più bella che sia mai capitata in tutta la storia umana.
0: John Webster voltò le spalle e lasciò la sala.
1: Fantasmi,
0: si disse, guardando le strade e le case abbandonate.
1: Io vedo solo fantasmi, fantasmi di bambini che giocano, fantasmi di tricicli capovolti, di trenini rovesciati, fantasmi. I caminetti accesi di comignoli fumosi nelle notti d'inverno. Io resterò qui. Non partirò con gli altri. Questa è la mia terra. Toglierò le erbacce, le boscaglie di sterpi, pianterò alberi nuovi. Un grande olmo, come c'era una volta, che spingeva i rami contro il frontone della casa. E scaverò un torrente e lo popolerò di trote per andarci a pescare con i miei figli. Sì, dovrò costruire canne da pesca.
0: Quando tutti andarono via dalla città, John Webster e la moglie rimasero soli, con tanta terra e tanto spazio tutto per loro, e tanti soldi da spendere perché suo nonno era stato tra i pionieri dell'energia atomica. Un po' alla volta Webster ingrandì la casa e allargò la sua terra, e alla fine la tenuta sembrava uno strano castello immerso nei boschi. La recintò e mise un bel cartello con sopra scritto
1: Casa Webster.
0: E visse sempre lì, e così i suoi discendenti, perché fu lui il capostipite di una lunga generazione di Webster.

Il secondo racconto, Jenkins il robot, tocca un tasto più familiare a noi cani. Per la prima volta vediamo comparire una figura che ci è nota, il robot, un essere che per migliaia di anni è stato il compagno favorito dei nostri cuccioli. Noi abbiamo ancora i nostri robot, deliziosi meccanismi che ci aiutano e ci forniscono di mani. Tanto che ogni robot è parte di ogni cane. Secondo alcuni, i robot sono un'invenzione dell'uomo. Secondo altri, invece, e sono la maggioranza, il robot può essere stato concepito solo da una razza alle cui necessità tanto bene si adatta. Oggi i cani non costruiscono più i robot, ma perché essi ormai si costruiscono da soli.

Molti silenziosi robot e due esseri umani erano intenti a guardare una figura scolpita nella pietra e ricoperta di muschio che adornava la tomba di famiglia. Jerome Webster teneva per mano il figlio Thomas e pensava a suo padre Nelson, quarto dei Webster che avevano abitato la tenuta e lì erano morti. Jerome sentiva un nodo stringergli la gola ricordando il vecchio, un uomo saggio e sereno che aveva l'orgoglio della terra, la soddisfazione del tempo che trascorre senza assilli e la libertà che viene dalla sicurezza. Lentamente i robot sistemavano il feretro nella cripta, ne sigillavano l'apertura e vi attaccavano la targa con la scritta Nelson F. Webster 2034-2117. Per il funerale si erano tutti riuniti lì, i Webster con le loro donne e i loro figli. Jerome era con suo figlio Thomas che salutava il nonno prima di partire per Marte.

0: Il fuoco ardeva nel caminetto e, alla scrivania, Jerome Webster, ormai solo, rileggeva il titolo del suo ultimo libro.
1: Fisiologia marziana. Appunti sul cervello,
0: di Jerome Webster, dottore in medicina. Voluminoso, autorevole, era l'opera di tutta una vita, praticamente l'unica nel campo medico. Qualcuno bussò alla porta.
2: Avanti.
0: Un robot entrò silenziosamente.
3: Il vostro whisky, signore.
2: Grazie, Jenkins.
3: Il pastore se n'è andato, signore. Mi ha incaricato di pregarvi a nome suo di andare qualche volta in chiesa.
2: Che cosa?
3: Gli ho detto, signore, che voi non uscite mai.
2: È vero, Jenkins, nessuno di noi va mai da qualche parte.
0: Jenkins uscì e Webster rimase seduto presso il fuoco, con il libro e il liquore vicini, avvertendo il benessere e il senso di protezione che la sua casa gli dava. Amava la sua stanza, la sua casa, la terra, dove c'era qualcosa che faceva di ogni albero, di ogni roccia, di ogni zolla
2: un albero e una roccia e una zolla di Webster.
0: Dopo che le città erano scomparse, gli uomini si erano ribellati all'istinto gregario e ora molti, come i Webster, vivevano nelle loro tenute, in sicurezza e autosufficienza. Una vita tranquilla, un'esistenza quasi feudale, basata sulle antiche case familiari e su ettari e ettari di terreno libero, con l'energia atomica e i robot a disposizione.
2: Non va mai da nessuna parte.
0: Questo aveva detto Jenkins al pastore, ed era vero. Per quale motivo doveva andare da qualche parte? Semplicemente girando una manopola si poteva parlare faccia a faccia con chiunque e si poteva andare senza muoversi ovunque si volesse. Jerome formò un numero sull'apparecchio a disco. La stanza si dissolse. Lui restava seduto e aveva di fronte un colle coperto da una vegetazione dorata, sullo sfondo lontane pinete e una montagna porporina. Una voce sommessa e sibilante gli parlò, una voce non del tutto umana, che Webster conosceva bene.
2: Mio caro Drain.
0: Webster salutò il suo amico marziano, una figura piccola, villosa, dallo sguardo mite.
2: Mio figlio sta partendo per Marte, verrà a trovarti.
4: Medico anche lui?
2: Ahimè no, studia ingegneria.
4: Forse la tua famiglia ha dato abbastanza alla scienza medica. Marte ha un grande debito nei tuoi confronti. Sai che la mia razza non è portata alla medicina.
2: Ma è portata alla filosofia in un modo così nuovo e originale che noi non conosciamo. Insomma, voi avete fatto della filosofia uno strumento pratico, applicabile alla realtà della vita, delle cose e della scienza.
4: Jerome, sono prossimo a scoprire qualcosa di straordinario, qualcosa di prodigioso che può farci progredire tutti, di millenni. Webster trattenne il fiato. Poi qualcuno bussò alla porta. Le colline scomparvero e la stanza si ricompose con qualche tremolio. Juvain era venuto a trascorrere un'ora con il suo amico e poi se n'era andato silenziosamente, senza farsi notare. Jenkins aprì la porta.
3: Il pranzo è servito, signore.
2: Grazie, Jenkins.
3: Il vostro posto, signore, ora è a capo tavola.
2: Ah, sì. Grazie per avermelo ricordato, Jenkins.
0: Webster stava ritto sull'ampia terrazza dell'astroporto e seguiva con lo sguardo la piccola forma grigiastra che andava svanendo. Rimase là ancora a lungo, gli occhi sperduti nel cielo azzurro e le mani strette alla balaustra.
2: Arrivederci, figlio mio.
0: Fu scosso da un brivido e gli parve strano perché il sole era alto e caldo. Rabbrividì ancora.
2: Tutta quest'aria com'è possibile che io mi senta soffocare?
0: Si allontanò dalla balaustra e all'improvviso fu colpito da una specie di terrore che lo lasciò mentalmente sconvolto.
2: Jenkins, l'elicottero, fai venire l'elicottero.
3: Io, signore,
2: devo tornare a casa, non posso restare qui, non posso, se ci resto impazzisco.
3: Capisco, signore, anche vostro padre ne soffriva.
2: Mio padre?
3: Sì, signore, era per questo che non andava mai in nessun posto.
2: Nostalgia.
1: nostalgia di casa, pura, semplice, vergognosa e umiliante. È una cosa che provano i bambini quando lasciano la loro casa per la prima volta e escono a affrontare il mondo. C'è una parola scientifica per definire questa cosa. Agorafobia, il terrore morboso di trovarsi al centro di uno spazio aperto. Una parola che deriva dal greco, la cui radice è aura, letteralmente paura della piazza.
4: Il primo leggero vento di primavera entrò dalla finestra. Webster ne respirò la brezza. Il visifono ronzò al suo fianco e lui premette il bottone.
5: Sono Claiborne, ricordate? La missione medica marziana.
2: Claiborne, certo che mi ricordo.
5: Ho letto il vostro libro, dottore. Un vero contributo, specie per quanto riguarda il cervello marziano.
2: Grazie.
5: Dottore, ho appunto un paziente per un'operazione al cervello e solo voi siete in grado di farla.
4: Webster si sentì mancare il respiro. Le mani furono scosse da un tremito.
2: Potete portarlo qui?
5: No, non può essere spostato, lo conoscete? È Juwain, il filosofo.
2: Juwain?
5: Sì, ha chiesto lui di voi. La Commissione Mondiale vi metterà subito a disposizione un'astronave.
2: No, è impossibile, io non posso affrontare lo spazio.
5: Tutti possono affrontare lo spazio.
2: No, voi non capite.
5: No, infatti, non capisco. Non capisco come un uomo possa rifiutarsi di salvare la vita a un amico. E poi la questione ancora più importante. Juwain forse le ha accennato della sua scoperta. Tenetevi pronto, dottore. Manderemo l'astronave.
4: Claiborne interruppe la comunicazione. Webster sedeva rigido sulla poltrona, fissando la parete. Vedeva il mite volto grinzoso di Juwain, che dava forma logica ai sogni, che usava la filosofia per aiutare gli uomini a migliorare. Nascose il viso tra le mani e combatté la sofferenza che lo divorava.
2: Io devo andare. Devo andare su Marta, devo partire.
4: Webster cominciò a fare i bagagli e si augurò che l'astronave arrivasse al più presto.
2: Presto, presto, l'astronave deve arrivare presto.
4: Scendeva il crepuscolo di una primavera precoce, che odorava di germogli di salici bagnati.
2: Ma perché non arriva ancora? Dovrebbe essere già qui.
4: Webster sapeva che se avesse dovuto aspettare ancora, non avrebbe più avuto il coraggio di andare. Udì bussare alla porta e Jenkins entrò.
3: C'è stata una novità straordinaria, signore.
2: Ah, sì?
3: Sono arrivati due uomini con un'astronave e hanno detto che volevate andare su Marte.
2: Ah, sono arrivati, ma perché non mi hai chiamato?
3: Ho pensato di non disturbarvi, signore. Era così assurdo. Alla fine sono riuscito a convincerli che non era possibile che volevate andare su Marte e loro sono ripartiti.
4: Webster sentì una morsa di gelida paura nel cuore. Cadde a sedere sulla poltrona, sentendo che le pareti della stanza si serravano intorno a lui, come una trappola che non l'avrebbe mai lasciato andare via.

terzo racconto, il cane Nathaniel è tra i nostri preferiti, perché per la prima volta vi compaiono i cani. E il cane Nathaniel, in particolare, sembra avere qualche fondamento storico. È un nome, infatti, che ricorre in altre storie tramandateci dal passato della nostra razza. In questo racconto si parla anche di mutazione e c'è chi sostiene che i cani sarebbero frutto di un intervento umano. E questo potrebbe essere sconvolgente se lo si prendesse alla lettera. Ma forse è l'unico modo di una mentalità primitiva per spiegare le cose che non capisce, ricorrendo a un intervento divino.

0: Grant stava riposando accanto alla piccola sorgente sulla collina, quando lo scoiattolo gli sfrecciò accanto e dietro allo scoiattolo, in un ciclone di foglie, correva il cagnolino nero. Quando vide Grant, il cane si fermò di colpo e lo guardò, scodinzolando. Grant sorrise.
1: Ciao, piccolo!
2: Ciao!
0: Sbalordito, Grant si guardò intorno, sospettando uno scherzo, un ventriloquo probabilmente. Il cane gli si avvicinò.
2: Io mi chiamo Daniel, abito sulla collina con i Webster.
1: Bruce Webster. Adesso capisco. Sono felice di conoscerti, Nathaniel.
2: E tu chi sei?
1: Io sono Grant, sono un numeratore. Un numeratore è uno che conta la gente. Sto facendo un censimento.
2: Vuoi passare la notte da noi? Così domattina potremo andare a caccia insieme.
1: Non vorrei disturbare, sono abituata ad accamparmi.
2: Ah, Bruce sarebbe contento di vederti. E il nonno non ci farà caso.
1: Il nonno?
2: Nonno Thomas è molto molto molto vecchio. Sta tutto il giorno seduto a pensare a una cosa accaduta tanto tanto tanto tempo fa.
1: So di che si tratta, Nathaniel. È una storia antica.
0: E Grant si chinò ad accarezzare il cane dietro l'orecchio. Nathaniel fece una smorfia di felicità e si avviò per il sentiero. Grant lo seguì. Sul prato, Thomas Webster sedeva nella poltrona a rotelle e guardava lontano verso le colline.
3: 86 anni. Una cosa importante l'ho fatta. Ho mandato gli uomini verso le stelle. Ma l'altra cosa, la più importante, no. Non sono riuscito a cancellare quella macchia dalla mia famiglia. Duane, morto per una debolezza di mio padre.
4: Il suo whisky, signore?
3: Da quanto tempo servi whisky in questa casa, Jenkins?
4: Ho servito whisky a suo padre ogni giorno. E così al padre di suo padre...
3: Guarda, Jenkins, c'è mio figlio, Allen. Lassù ora sarà a metà strada da Alfa Centauri. Se potessi vivere abbastanza.
0: Da lontano... Verso il fiume giunse lo starnazzare di un branco di anatre selvatiche.
3: Ma che succede laggiù?
4: Sembra, signore, che Nathaniel stia portando qualcuno a casa.
0: I cani erano arrivati in gruppo ad augurare la buonanotte, poi se n'erano andati. Bruce Webster offrì a Grant un bicchiere di brandy.
1: Sono fantastici. Avevo letto qualcosa sugli esperimenti che state facendo con i cani.
5: E lei che cos'è che conta?
1: Oh, beh, è un incarico del Comitato Mondiale, ma non riguarda la gente come voi. Vogliono informazioni sugli altri, sapete? I vagabondi delle montagne. A nord li chiamano i selvaggi delle betulle. Una popolazione nascosta, quasi dimenticata. E poi, negli ultimi tempi, sono apparse qua e là delle strane manifestazioni, in maniera del tutto frammentaria, ma si tratta comunque di cose senza precedenti. Forse stiamo entrando in un periodo che potremmo definire come una specie di nuovo rinascimento.
5: Parla dei mutanti?
1: Sì, i mutanti.
5: Io lavoro sui mutanti. Ho dedicato la mia vita al tema delle mutazioni. Sa, c'è stata un'occasione una volta per raggiungere... un ordine di idee completamente nuovo che avrebbe spazzato via la confusione di 4.000 anni di pensiero umano. E un uomo ha sciupato quell'occasione. Mio nonno, Jerome Webster.
1: Sì, ma perché i cani?
5: I cani non hanno mai avuto una possibilità. L'uomo fino a questo punto è andato avanti da solo sul sentiero del progresso. Pensi a quanto sarebbe stata più breve la strada se invece di una sola razza ce ne fossero state due, perché vede, due razze differenti, quella degli uomini e quella dei cani, avrebbero due modi di vedere il mondo da confrontare tra loro. Dove la mente di una non dovesse arrivare, arriverebbe quella dell'altra.
1: E vostro padre intanto manda un'astronave più lontano dalla Terra di quanto nessun uomo sia mai stato.
5: Sì, sì, ma a proposito dei mutanti, voglio raccontarvi una cosa, Grant, che mi ha detto mio padre e che può esservi utile.
1: Vi ascolto.
5: Ha lavorato per anni al volo interstellare, ma alla fine qualcosa non funzionava. Sapeva che c'era solo una correzione da fare da qualche parte, ma non riusciva a trovarla. Beh, un giorno era seduto sul prato e studiava il disegno del progetto. Gli si avvicinò un uomo, un vagabondo delle colline. Guardò da sopra la sua spalla e allungò il dito sul foglio. «Ecco», disse, «è qui che non funziona». E mio padre, sbalordito, si girò a guardarlo, ma il mutante s'era già allontanato. Capite, Grant? È così che è nato il motore interstellare.

0: Brent si allungò sul letto e tirò un sospiro. C'era qualcosa in quella casa che metteva i brividi.
1: Un robot, Jenkins, che ha servito la famiglia per 4 generazioni. Un vecchio, Thomas Webster, preoccupato per un'astronave che scivola attraverso le tenebre dello spazio. Un altro uomo, Bruce Webster, che sogna una nuova razza, la razza dei cani. E soprattutto l'ombra di Jerome Webster, l'uomo che ha abbandonato l'amico marziano Juvain e ne ha tradito la fiducia.
0: Dalla sacca estrasse un sottile blocco di fogli e ne lesse il titolo con reverenza.
1: Definizione
0: incompiuta di una nuova filosofia.
1: Di una nuova filosofia.
0: Di Juvain. Ci sarebbe voluta una mente che non conoscesse sentieri obbligati dalla logica umana per raccogliere la torcia e farla proseguire oltre il vicolo cieco in cui l'aveva lasciata la mano del filosofo marziano. Grant sentì un grattare furtivo alla porta, poi un guaito sottile. Quando l'aprì, Nathaniel scivolò dentro.
2: E se Oscar sa chi sono qui, si arrabbia molto, molto, molto.
1: E chi è Oscar?
2: È il robot! E chi si prende cura di noi? Ci insegna tante parole. Noi sappiamo parlare e sappiamo anche pensare. Ci sono tante cose che i cani sanno e gli uomini no. Noi possiamo sentire cose e vedere cose che gli umani non possono né sentire né vedere. E Bruce dice che siamo medianici, sì.
1: E che ne dici di passare la notte con me, Nathaniel? Ti puoi sistemare ai piedi del letto?
2: Accidenti! Davvero posso? Non sporcherò il letto, sai? Oscar mi ha fatto il bagno stasera. Però credo che gli siano sfuggite una pulce o due.
0: Il giorno dopo Grant era tornato al censimento dei vagabondi delle montagne. Trovò lungo un sentiero la signora Baxter, seduta in cima a una staccionata.
3: Alva, straniero, salta su, a riposati un poco.
0: Sulla staccionata di legno, nei campi d'autunno circondati dalle colline, Grant sentiva il calore scaldargli la schiena e respirava il profumo dell'erba.
1: Una buona vita, un buon raccolto, una terra fertile, selvaggina da cacciare. Una buona vita.
0: La signora Baxter si tolse la pipa di bocca e la usò per indicare il campo.
3: Ancora tanto lavoro da fare. Le macchine si guastano. E giù, non si vede da queste parti da un'eternità. È un genio per le macchine, Joe? Ha un mezzo matto che vive su nei boschi. Arriva, ti ripara quello che c'è da riparare e se ne va. Dirà sì e no due parole. Sono anni che fa così. E poi sembra non invecchiare mai, è sempre uguale. Il nonno raccontava di come Joe pasticciava con le formiche.
1: Formiche?
3: Sicuro. Ha costruito una casa, una serra, sopra un formicaio e l'ha riscaldata quando è venuto l'inverno. Così, diceva mio nonno.
1: Uno strano individuo che appare, ripara gli oggetti e prima ancora di potergli dire grazie se ne va. Un uomo che ha lo stesso aspetto di 100 anni prima. Che costruisce una serra su un formicaio e la riscalda. Strana gente, questi vagabondi delle colline. Gente che rifiuta il progresso, che rifiuta le società umane.
0: Dall'avvallamento soleggiato venne il rintocco di una campana.
3: È pronto da mangiare. Arriva! Spazzatino di coniglio, il più buono in cui tu abbia ficcato i denti. E vieni.

0: Il mattino dopo, Grant girò a lungo per i sentieri più nascosti e poi trovò un formicaio ricoperto di plastica, una plastica rotta e abbandonata. Qualcosa si muoveva. Con la testa pulsante per l'emozione, Grant si inginocchiò accanto al formicaio. Le formiche tiravano carrettini e c'erano comignoli che sporgevano dal formicaio. Carretti vuoti che andavano e carretti pieni che tornavano, carichi di semi e di corpi smembrati di insetti.
1: Carrettini!
0: Quel formicaio si trovava in una valle selvaggia, ricoperta di vegetazione, disseminata di pietre e macigni, lontana dai sentieri battuti. Un luogo indisturbato dove, per milioni di anni, le formiche avevano seguito un destino che non aveva avuto altro scopo se non la sopravvivenza. Adesso, qualcuno aveva cambiato il percorso di quel destino, aveva dato alle formiche il segreto della ruota e della lavorazione dei metalli.
1: Un'altra razza sulla strada della grandezza. Dove arriveranno?
0: Rialzandosi con il respiro corto e affannoso, Grant sentì un fruscio alle sue spalle. Si girò e vide un uomo dinoccolato, con spalle spioventi e mani enormi, ma con dita sensibili, lunghe e bianche.
2: Sei Joe? È tuo questo formicaio?
3: E delle formiche?
2: Perché hai fatto questo?
3: Perché no? Ti sei mai chiesto perché la formica è progredita e poi si è fermata di colpo? Perché ha creato un'organizzazione sociale quasi perfetta e poi si è bloccata?
2: La pressione della fame, credo.
3: L'ibernazione. L'ibernazione, vedi, cancella la memoria da una stagione all'altra. A ogni primavera devono ricominciare da capo. Le formiche non hanno mai potuto beneficiare degli errori del passato. Non hanno una riserva di conoscenza.
2: E così tu le hai sfamate e riscaldate?
3: Sì, in modo che non cadessero in letargo. In modo che non dovessero ricominciare ogni volta da capo.
2: E i carri?
3: Ne ho costruiti un paio e li ho lasciati lì. Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine hanno capito a cosa servivano.
2: E adesso cos'altro gli insegnerai?
3: Niente, non mi divertono più.
2: Tu fai questo per divertimento. Joe, tu devi fare qualcosa per noi.
3: Noi?
2: Per la società, per la razza umana.
3: Perché?
2: Vuoi denaro?
3: Le colline, il fiume, l'orizzonte, ho questo. Non ho bisogno di denaro.
2: La fama, allora? Vuoi la gratitudine del genere umano?
3: Quella non dura. E poi non so che farmene.
2: Ascolta, Joe. Tu puoi fare molto, puoi aiutarci per la conservazione e il progresso della razza.
3: Perché? La conservazione della razza è un mito. Una sordida creazione nata dal marciume della vostra struttura sociale. La razza finisce ogni giorno. Quando un uomo muore, la razza muore.
2: A te non importa di nulla.
3: È quello che ho detto.
0: Grant aprì freneticamente lo zaino. Ne tirò fuori il fascicolo e lo diede a Joe.
3: Definizione incompiuta di una nuova filosofia di Zhu Wei. Interessante. Perché non è andato avanti?
2: È morto.
3: Ecco. Si è sbagliato in un punto. Proprio qui. A questo punto è apparso l'errore e si è bloccato.
2: Tu puoi finire, puoi correggerlo.
0: Joe piegò accuratamente il fascicolo e se lo infilò in tasca. Si avvicinò al formicaio, alzò lentamente il piede e lo riabbassò con forza, rovesciando i carretti, schiacciando le formiche, seppellendo i comignoli fumanti. Grant urlò e si lanciò contro il mutante, boccheggiando per la rabbia e la disperazione. Un pugno grosso, enorme, lo colpì alla testa con ferocia e cadde a terra. Qualcosa di umido e caldo stava raspandogli il volto. Grant aprì gli occhi.
2: Nathaniel, come mi hai trovato?
4: Ho sentito che stavi male e che avevi bisogno di aiuto.
2: Grazie Nathaniel. Ora devo andare, devo ritrovare Joe. Recuperare il fascicolo di Juvain che quell'uomo mi ha rubato.
4: Posso venire con te?
2: No, tu devi restare qui. Ascolta, Nathaniel, voi cani avete un lavoro che vi aspetta. Forse gli uomini non saranno più come sono oggi. Forse cambieranno. E se lo faranno, voi Dovrete andare avanti. Dovrete prendere il loro sogno e farlo andare avanti.
4: Noi ai cani lo faremo. Se faremo così.
2: Non dovete dimenticare.
4: Io so come fare. Noi cani lo diremo ai cuccioli. I cuccioli ai loro cuccioli.
2: È così che si fa.
0: Grant si chinò a grattare Nathaniel dietro l'orecchio e il cane, dimenando la coda, rimase a guardare l'uomo che risaliva la collina.

Il quarto racconto si intitola La fuga su Giove ed è il più sconcertante di tutti. È diverso dagli altri e sembra completamente mitico. Ma se è un mito, cosa significa? Alcuni studiosi ritengono che sia un'interpolazione che nulla a che fare con l'opera. Altri, invece, consigliano l'ascolto di tutte le storie per poter intendere questa. Comunque, vi compare un cane

0: Quattro uomini, due alla volta, si erano tuffati nell'ululante maelstrom che era Giove e non erano tornati. Erano andati avanti a lunghi balzi, il ventre a terra, le zampe poderose. I quattro uomini non erano usciti sotto forma umana. Prima erano stati convertiti in rimbalzanti. Solo così si poteva tentare di affrontare Giove. Ora, il quinto uomo era in piedi, davanti alla scrivania di Fowler, comandante della cupola per l'esplorazione di Giove. Fowler lo guardò con improvvisa fitta al cuore. Era giovane, troppo giovane.
1: Harold, tu sai che non sei costretto a farlo, non sei costretto ad andare. Quattro uomini sono partiti e non sono tornati.
2: Lo so. Quando devo partire?
1: Noi vogliamo che torni. È l'unica cosa importante, che tu torni e dimostri che l'uomo può vivere sotto forma gioviana.
2: Me ne rendo perfettamente conto. Sono pronto a sottopormi alla conversione.
1: D'accordo. La signorina Stanley manovrerà il convertitore. Non hai niente da temere.
0: Harold sorrise alla donna, che lo guardava con una strana espressione di paura, o forse di pietà. Da queste prove, Fowler lo sapeva, dipendeva il destino degli uomini su Giove. Solo se convertiti in creature gioviane, meglio noti come rimbalzanti, potevano sperare di resistere alla spaventosa pressione del pianeta, al cui confronto la pressione sul fondo degli oceani terrestri era paragonabile al vuoto assoluto, e di resistere alle piogge alcaline che sbriciolavano il metallo come argilla, sciogliendolo in pozze di sali ammoniacali.
3: Per quanto tempo avete intenzione di continuare? Voi state seduto qui al sicuro e li mandate fuori a morire. Io li converto in esseri alieni capaci di affrontare il pianeta, ma poi non tornano.
1: Signorina Stanley, è questo che dobbiamo capire. Perché non tornano?
3: E se anche Harold fallisce?
1: Manderò un altro.
0: Harold non tornò. Fowler cercò sulla scrivania e prese l'elenco del personale. Era una cosa che odiava, ma doveva farlo. Si udì uno scalpiccio nel corridoio e Fowler sorrise. Towser tornava dalla cucina, dove aveva fatto visita al suo amico cuoco. Aveva un osso in bocca, lo stringeva con i pochi denti malandati e agitava la coda, salutando. Fowler lo guardò, guardò ancora l'elenco del personale, poi decise che non poteva mandarne altri a morire. Premette il pulsante dell'intercom.
1: Signorina Stanley, volevo avvertirvi di preparare il convertitore per altri due. Uno dei due sarà un cane.
3: Un cane?
1: Sì, Towser.
3: Il vostro cane? Dopo che è stato con voi per tutti questi lunghi anni?
1: Appunto. Soffrirebbe troppo se non lo portassi con me.
4: Dov'è? Dov'è l'inferno di ammoniaca e di vapori asfissianti? Il tumulto dell'uragano, i vortici di nubi e di fulmini?
0: Fowler non si era aspettato questo, che la pioggia si trasformasse in quella lenta nebbia purpurea.
4: Nebbia che si muove come un'ombra leggera su una prateria rossa, e serpentine di fulmini che si trasformano in guizzi di pura bellezza.
0: Non si era aspettato di sentire il proprio corpo così forte e flessibile, di sentire i profumi portati dal vento che lo penetravano.
4: Il vento che secondo la visione terrestre era un uragano tempestoso carico di vapori benefici
0: e che ora lo accarezzava con dolcezza. Improvvisamente Fowler sentì Towser, sentì l'amicizia di quella creatura pelosa che ora rimbalzava felice accanto a lui e gli parlava nella mente.
5: Ciao amico, mi sento così bene, come quando ero cucciolo.
4: Towser, tu mi stai parlando?
5: L'ho sempre fatto, è che tu non potevi sentirmi?
0: Davanti a loro una vallata bianca, pervasa da una strana bellezza cristallina che scintillava nell'ombra delle nuvole. E di nuovo quella leggerezza del corpo, mai provata, quell'estasi di libertà.
4: Towser, ci sta accadendo qualcosa.
5: Sì.
4: Sono i nostri cervelli li stiamo usando per intero fino all'angolo più dimenticato. Come sono lenti e nebulosi i cervelli delle creature terrestri, come fossimo gli idioti dell'universo.
0: Si voltarono a guardare la cupola di conversione.
5: Io non voglio tornare, mi farebbero ridiventare cane.
4: E a me uomo, neanche io vorrei.
5: Non puoi andare, amico, mi sentirò solo.
0: Fowler rimase in silenzio. mentre gli cresceva dentro una ripugnanza nuova al pensiero di rientrare nell'inadeguatezza che erano il corpo e la mente umani.
4: Devo farlo, Bowser. Devono sapere, devono avere una possibilità anche loro.
5: Verrei con te, ma ero già vecchio e malato. Non so se ce la farei.
4: Rimani qui. Tornerò.
0: Gli sembrava che Giove cantasse. La creatura che era stata Fowler si teneva ritta sulle zampe massicce e guardava la cupola, lontana.
4: Non so se capiranno. Le cose più semplici, forse sì, che non si debba più mangiare, né dormire, né angustiarsi per nulla. Ma come spiegare le altre cose? Emozioni che l'uomo non ha mai conosciuto, capacità che non ha mai sognato di possedere, un mondo fatto di bellezza e un'esultanza, una gioia di vivere, profonda.
0: Fowler guardò la cupola, vicinissima ora. Là c'erano uomini incapaci di vedere la bellezza di Giove, uomini chiusi in una solitudine terribile, che parlavano usando una lingua e non sapevano toccare altre menti, esclusi dal contatto con altri mondi viventi. Fowler si girò.
4: Addio, Towser.
0: Un grido di avvertimento si levò nel suo cervello.
5: Sei
4: ancora in tempo. Non sei ancora entrato, puoi ancora cambiare idea, puoi voltarti e correre.
0: Fowler avanzò deciso, sentì il pavimento metallico e la porta che si chiudeva dietro di lui. Raccolse un ultimo frammento di pensiero da Towser.
5: Ciao, amico.
0: La camera di conversione era lì, davanti. Da lì erano usciti un uomo e un cane. E adesso
4: l'uomo ritorna.

Il quinto racconto è il dilemma di Tyler Webster e ci convince che la razza umana non può essere esistita davvero, ma perché una razza non può aver raggiunto un livello tanto alto per così miserevoli scopi, non può aver avuto il dono della conoscenza senza sapere poi cosa farne. Una razza non può essere così incapace di comprendere altri pensieri e altre creature. Da un milione di anni l'uomo, ci raccontano, era uscito dalle caverne e ci erano voluti poi un milione di anni perché si liberasse del vizio di uccidere. E è questa la vera misura della sua

0: La conferenza stampa era alla fine. Tyler Webster, presidente del Comitato Mondiale con sede a Ginevra, aveva spiegato tutto ai giornalisti. I disordini già sedati su Venere, gli esperimenti biologici nei gelidi laboratori di Plutone, le spedizioni su Alfa Centauri.
1: E infine, oggi, ricorre il 125esimo anniversario dell'ultimo omicidio commesso nel Sistema Solare.
0: Webster si abbandonò sulla poltrona e sorrise ai giornalisti, mascherando il timore per la domanda che sarebbe venuta. Ora desiderava solo tornare nella quiete della sua casa. Una voce chiese:
2: «E come sta l'erede, signor presidente?»
1: «Gli ho comprato un giocattolo. Un giocattolo all'antica. Lo appoggiate all'occhio, lo girate e vedete immagini bellissime. Pezzi di vetro colorato che cambiano posto continuamente. Si chiama...»
3: «Caleidoscopio, lo sappiamo, signor presidente. Un'ultima domanda. Ci risulta che un uomo convertito su Giove è ritornato sulla Terra. L'informazione è vera?»
1: «È vera.»
2: «Desiderate commentare la notizia?»
1: «No. Mi dispiace, signori.»
3: Signor Presidente,
0: i giornalisti uscirono. Webster li seguì con lo sguardo.
1: «No, non posso dire la verità. Giove, il paradiso, il cielo a richiesta. Questo significa la fine dell'umanità sulla Terra, la fine della stessa razza umana e la fine dei Webster.»
0: Ripensò con orgoglio alla lunga storia della sua famiglia, trionfi ed errori.
1: Jerome,
0: che aveva perso la filosofia di Gawain.
1: Thomas,
0: che aveva dato all'umanità il volo interstellare. E il figlio di Thomas,
1: Allen,
0: che aveva tentato le stelle ma aveva fallito.
1: E Bruce,
0: che per primo aveva concepito le civiltà gemelle dell'uomo e del cane. E adesso lui, Tyler Webster, presidente del Comitato Mondiale.
1: «E ora? Che farò ora?»
0: Fowler, allungato su una sdraio nel giardino, guardava il piccolo terrier che scavava il terreno.
4: «Sai, Rover, non riuscirai a farmela.»
0: Il cane lo guardò, poi ricominciò a scavare.
4: «Tu farai un errore uno di questi giorni, dirai una parola, una sola, e allora ti tiro il collo.»
0: Rover continuò a scavare.
4: «Piccolo demonio astuto, Webster me l'ha messo alle costole e lui recita la sua parte, scava, insegue i conigli, si gratta le pulci, l'immagine perfetta del cane perfetto.»
0: Perché i cani, da più di 100 anni, erano diventati guardiani e poliziotti che tenevano sotto controllo i mutanti umani. Si udì un passo sull'erba.
4: «Mi stavo proprio chiedendo quando sareste venuto, presidente, perché sapete, ogni ora che passo da umano per me è un'autentica tortura.»
1: «Mi dispiace, ma dovevamo essere sicuri, controllare il vostro rapporto.»
0: Webster si girò verso il cane.
1: «Allora, Rover, cosa mi dici?»
4: «Sì, cosa dici, Rover?»
5: «Umano, ma non completamente. Non è un mutante, è qualcosa di diverso. Alieno.»
4: «E dopo tutto sono stato un rimbalzante per 5 anni.
1: Lei conserva la sua personalità gioviana e il cane è in grado di rilevare questa sua diversità. I cani hanno poteri medianici, è per questo che li abbiamo messi a sorvegliare i mutanti.»
4: «Benissimo, mi crede dunque?»
1: «Temo di sì.»
4: «Teme?»
1: «Sono terrorizzato. Provate a immaginare cosa accadrebbe se raccontassimo a tutti la sua storia. Chi non vorrebbe andare su Giove? Nessuno vorrebbe restare umano. Alla fine non ci sarebbero più umani. Ci ha pensato?»
4: Ascolti, sono stato onesto. Sono subito venuto da lei al comitato. Avrei potuto io stesso informare la stampa, ma non l'ho fatto.»
1: «Lei intende dire che la Commissione Mondiale non ha il diritto di decidere da sola, che anche il popolo dovrebbe dire la sua prima che sia raggiunta una decisione?»
4: «Beh, sì.»
1: «Le dirò sinceramente che non mi fido del popolo. Lei sa cosa accadrebbe? Isterismo di massa. Ciascuno penserebbe a se stesso. La razza umana sparirebbe.»
4: «Lo sa, Webster, sono nauseato. Sono tornato per dirvi la cosa che volevate sapere, per la quale avete speso miliardi di dollari e centinaia di vite umane. Avete piazzato stazioni di conversione su tutto Giove, avete mandato dozzine di uomini che non sono tornati indietro, li avete creduti morti e avete continuato a mandarne altri e nessuno è tornato. E sapete perché? Perché non volevano tornare. Non potevano sopportare l'idea nauseante di tornare a essere uomini. E poi sono tornato io. E a che è servito? Chiacchiere, interrogatori, parole vuote. Webster, non vi permetterò di rovinare anche questa occasione. Il mondo ha già perso troppo per colpa di voi. Webster, dirò tutto quello che so di Giove alla gente. Lo griderò se necessario.
2: Fowler si voltò di scatto e si allontanò correndo. Devo prenderlo, capo?
6: No, lasciamolo andare. Ne ha il diritto.
2: Il viso di Jenkins apparve sullo schermo. Un viso vecchio, antiquato, brutto. Non il viso liscio e umano dei robot moderni.
3: Sono spiacente di disturbarvi, signor Webster, ma è accaduto qualcosa di insolito. Joe è qui, a casa Webster. Mi ha chiesto di chiamarvi per parlare con voi.
6: Va bene.
2: Sullo schermo apparve la faccia del mutante, scavata con una carnagione grinzosa, occhi grigio-azzurri che scintillavano e capelli che cominciavano a ingrigire sulle tempie.
7: Jenkins non si fida di me, Tyler.
6: Se è per questo, nemmeno io.
7: Hai messo anche i cani a spiarci, ma non ti abbiamo mai dato fastidio, no? Sono venuto a riportarti la filosofia di Juwayne.
6: Ce l'hai fatta. E ora?
7: Voi uomini credete di capire, ma per voi è impossibile. È che non conoscete la comprensione, al massimo la tolleranza. Ora, con la filosofia di Juwayne, potreste riuscirci.
6: Telepatia?
7: No, noi mutanti siamo telepatici. È qualcosa di diverso,

0: dunque poteva diventare
1: capace di vedere le cose con gli occhi degli altri.
0: Allora tutti avrebbero creduto a Fowler.
1: Avrebbero visto e sentito com'è Giove davvero.
0: E la razza umana sarebbe finita.
1: Ecco il dono dei mutanti. Ecco la trappola.
0: È questo che volevano.
1: La terra tutta per loro.
0: Finalmente. I mutanti erano una razza diversa, un germoglio che era andato troppo lontano. Uomini senza bisogno di una società, senza bisogno dell'approvazione degli altri, immuni dalle pressioni sociali, completamente privi dell'istinto gregario che teneva unita la razza.
1: Avremmo dovuto sterminarli, tutti. Avremmo dovuto spazzarli via, come si fa con una malattia pericolosa.
0: Ma l'uomo aveva abbandonato la violenza e l'assassinio. Webster aprì un cassetto della scrivania, vi frugò dentro. La sua mano ne uscì stringendo qualcosa che non avrebbe mai pensato di usare.
1: Un relitto, un pezzo da museo.
0: Che aveva riposto là, molti anni prima. Con un fazzoletto pulì il metallo della pistola, ne controllò il funzionamento con dita tremanti.
1: Fowler. Fowler è la chiave. Se Fowler muore... No. Non posso. Non posso, io... Non posso farlo.
0: E la ripose nel cassetto.

intitolato Ginevra, troviamo il marchio inconfondibile della narrativa canina. Qui abbiamo la prova che i cani raccontavano questa leggenda davanti a fuochi e parlavano dell'uomo, ormai sepolto a Ginevra o scomparso su Giove. Qui abbiamo le prime esplorazioni dei cani nei mondi delle ombre, i primi passi compiuti verso lo sviluppo di una fratellanza animale. Per quanti credono che l'uomo sia esistito davvero, il racconto fornisce la prova che una grande catastrofe colpì la razza umana. Nel volume Il mito dell'uomo, gli autori pongono questa domanda: se l'uomo avesse preso una strada diversa, avrebbe potuto col tempo diventare grande come il cane?

0: coniglio scomparve dietro un cespuglio mentre il cagnolino nero che lo inseguiva si fermava di botto. Sul sentiero c'era un lupo che stringeva tra le mascelle il corpo straziato del coniglio. Ebenezer rimase immobile, ansante, con un senso di nausea a quella vista.
1: Era un coniglio così grazioso.
0: Shadow, il piccolo robot, sbucò dal cespuglio e si fermò accanto al cane. Il lupo spostò il suo sguardo truce dal cane al robot e fece un ringhio basso.
1: Non avresti dovuto farlo, lupo. Stavamo giocando. Tu l'hai ammazzato.
2: È inutile parlargli. Non capisce una parola. La prossima cosa che farà sarà mangiarti.
1: Ma ci conosce. Fa parte di un branco che abbiamo sfamato. Jenkins lo ha anche curato.
0: Il lupo avanzò lentamente, poi con cautela posò il coniglio a terra e lo spinse col muso.
2: Te lo sta regalando.
1: Ecco, hai visto? Te l'ho detto che ricordava.
0: Il cane avanzò di un passo scodinzolando, con il naso proteso. Il lupo allungò il suo a fiutarlo. I due nasi si sfiorarono. Poi il lupo indietreggiò.
2: Andiamocene, non mi fido.
1: Ma non è colpa sua. Lui non capisce. Lui vive così. Per lupo il coniglio è solo un pezzo di carne, come un giorno lo era per noi.
0: Muovendosi lentamente, il lupo avanzò e, scodinzolando con aria di scusa, afferrò il coniglio morto e scappò via.
2: Se l'è ripreso, che razza di sporco!
1: Però me l'aveva dato, solo che aveva così fame che non ha potuto resistere. Ma per un momento ha fatto qualcosa che nessun lupo aveva mai fatto prima.
0: Il cane guardò la foresta, fiutò le foglie marcite e respirò l'aroma penetrante delle nuove foglie dei boschi nella primavera imminente.
1: Forse un giorno...
2: Come no? Forse un giorno anche i lupi diventeranno...

0: I sogni di voi cani. Anche gli uomini sognavano. E dove sono? Ora?
1: La verità è che non sono rimasti in molti. Soltanto i mutanti chiusi nelle loro torri e la piccola colonia di uomini che sopravvive a Ginevra. Tutti gli altri sono andati su Giove.
0: Sai cosa dovrei fare? Dovrei dire a Jenkins che sei venuto qui nel bosco. Lo sai che dovresti ascoltare in questo momento?
1: Già. Invece che dare la caccia ai conigli dovrei starmene accucciato nella casa dei Webster ad ascoltare.
2: Ascoltare, come sapevano fare i cani. I suoni, i rumori, gli odori e la consapevolezza che c'era qualcosa di vicino, solo che i suoni erano deboli, ancora lontani e difficili da afferrare, ed era ancora più difficile comprenderli.
1: E invece corro dietro ai conigli. È l'animale che c'è dentro di me, il vecchio cane pieno di pulci, mastica ossa e scavabuchi, che non mi vuole lasciare.
2: Tornarono alla casa dei Webster. Era così antica che aveva preso il colore della terra. Dal fianco del colle venne il suono dei campanacci, un coro di latrati frenetici. Erano i cuccioli che riportavano le vacche per la mungitura serale.

0: John Webster trovò la piccola cripta sotto la volta cosparsa di polvere finissima dall'odore acre, esattamente dove la mappa aveva indicato, sotto la sede del vecchio governo, una cripta nei sotterranei di Ginevra. E nessuno ne sapeva niente. Scorse un pannello pieno di manopole, interruttori, quadranti. Quel luogo doveva essere la sala di controllo di un dispositivo di difesa. Difesa, certo, ci sarà stato bisogno di un sistema di difesa 1000 anni fa. Una difesa della quale non c'era mai stato veramente bisogno, ma necessaria, perché la fratellanza fra i popoli e fra gli uomini era sempre stata una costruzione fragile. La sede del governo umano avrebbe guadagnato fiducia solo grazie alla consapevolezza psicologica di una difesa adeguata e invalicabile. E se abbassasse l'interruttore? Era inutile chiederselo ora che a Ginevra erano rimaste soltanto le poche centinaia di futili vite umane presenti su tutta la Terra. Non c'era più niente da cui difendersi. Forse. E così chiuse la porta massiccia, fece scattare la serratura e tornò a casa. Una bella casa nella più bella strada di Ginevra, con grandi viali alberati, aiuole fiorite, marciapiedi che brillavano, puliti giorno e notte dai robot. Una grande città, l'ultima della Terra, che aveva perduto il suo scopo. I 5.000 uomini rimasti si erano ritrovati improvvisamente padroni di tutto il mondo, di quello che altri uomini avevano costruito e che, andando su Giove, avevano lasciato. Non c'era governo, ma non ve n'era necessità. Nessun uomo ruba quando può prendere ciò di cui ha bisogno. Diritto di proprietà era diventata una frase priva di significato. Avendo a disposizione tutto, l'uomo abbandonò la lotta, rinunciò alla conquista e decise di godersi la vita. Ma finì per perdere ogni desiderio. Ora John, nel suo studio, guardava il quadro sopra il caminetto, un'enorme tela con una casa dipinta a colori tenui, aggrappata alla terra. Quella era stata la vera casa dei Webster e Sara l'aveva dipinta per lui. Pensò a lei, che ora, dopo un lunghissimo tempo, era tornata e lo aspettava sulla spiaggia. Quando aprì la porta sentì subito lo sciacquio delle onde, il calore di un sole bianco e accecante. L'aria aveva un profumo salmastro, portato da un vento leggero, e Sara, sdraiata sotto le palme, gli tese le mani e gli sorrise. Non sembra essere passato il tempo, sei bella come il primo giorno che ti ho vista.
1: Eppure ne è passato, John. È bellissimo qui. Il tuo robot progettista fa miracoli.
0: Si è divertito molto, sì.
1: Tu stai bene? Mi sembri stanco.
0: Non lo so, Sara. Ho paura.
1: Paura?
0: Di questa stanza, delle altre, di tutto. Sono solo illusioni. Un bel sole artificiale. Se non mi piace, premo un pulsante e avrò la luna.
1: Sì. Un'illusione. È tutto quello che abbiamo.
0: Nessun compito, nessuno scopo, nessun posto dove andare.
1: Allora vieni con me, John.
0: Con te? E dove?
1: Ho deciso di prendere il sonno.
0: No, Sara, no.
1: Vieni. Vieni, poche centinaia d'anni. Quando ci sveglieremo, forse sarà tutto diverso.
0: Anche il sonno è un'illusione, Sara.
1: Lo so. Ma tu non lo sai finché dormi. È tutto naturale nel sonno, molto più naturale della vita. E quando ci si sveglia, si è in armonia con l'epoca in cui ci si ritrova. E potrebbe essere un'epoca migliore di questa.
0: Sara, non sarà migliore, a meno che qualcuno non decida di fare qualcosa per cambiare.
1: Sai, ho sempre pensato che se noi due avessimo potuto restare insieme.
0: Si tratta di un'altra cosa che abbiamo perduto.
1: Sì.
0: Un'altra cosa che la razza umana si è lasciata sfuggire: i legami affettivi.
1: Sì, ormai è troppo tardi.
0: Lo scopo della vita. Sara, nostro figlio,
1: Tom è un uomo adesso. Vive nei boschi, una borsa di sale, arco, frecce e nient'altro. Addio, John. Ti farò riservare un posto accanto al mio. Se cambi idea.
0: La porta cicolò e il robot entrò nella stanza con passo felpato.
2: Le preparo il gabinetto, signore.
0: Grazie, Oscar. John Webster si abbandonò sulla poltrona, fissò le fiamme sui ceppi mentre l'aria calda risaliva su per la cappa.
2: È bello, signore.
0: Piace anche a te. Ricordi ancestrali, Oscar. Io e te siamo due anacronismi. Nessuno accende più il caminetto. John fissò casa Webster sulla tela. Mentre la dipingeva, Sara gli raccontava le storie che aveva rintracciato dopo lunghe ricerche, storie di strani esseri, di cani e di robot, di mutanti e di boschi, di un grande vecchio robot. Sì, Jenkins, che aveva servito la famiglia per generazioni. Che strano, a pensarci, robot e cani che vivono assieme. Chissà se c'è ancora qualcuno, forse potrei provare a chiamare casa Webster. Se trovassi la combinazione, se riuscissi a riattivare il visifono, forse.
3: Non dovevi andare nel bosco dietro al coniglio, Ebenezer.
4: Ecco, l'ho sgridato anch'io.
3: Ma è anche colpa tua, Shadow.
4: Uffa.
3: Tu sei assegnato a Ebenezer. Sei parte di lui. Ricordalo.
4: Scapperò.
3: Per unirti ai robot selvaggi, suppongo.
0: Shadow brontolò e Ebenezer guardò Jenkins coi suoi occhi grandi.
3: Povero piccolo. Scappare di casa dietro a un coniglio solo per giocare. Troppo in fretta. Sono cresciuti troppo in fretta. Con così tanti compiti e quella loro particolare sensibilità verso le cose invisibili che li fa levare sulle zampe con il pelo ritto anche se non ci sono orme sulla neve e che li fa ululare quando qualcuno muore.
0: Un campanello ronzò e Jenkins fece un sobbalzo. Mentre una luce verde ammiccava sul visifono, restò immobile. Incredulo.
3: Qualcuno
0: chiamava dopo quasi 1000 anni.
3: Qualcuno chiamava.
0: Corse barcollando, cercò il pulsante con dita ansiose, lo premette. La parete si dissolse. Un uomo era davanti a lui e dietro l'uomo le fiamme di un caminetto. Tu sei Jenkins.
3: Voi?
0: Io sono John Webster. Jenkins si appoggiò al visifono spaventato da sensazioni che non erano da robot.
3: Vi avrei riconosciuto dovunque.
0: Il tuo nome è stato tramandato in famiglia, ti abbiamo sempre ricordato.
3: Siete a Ginevra, signore?
0: Sì, sono a Ginevra, ma vorrei venirti a trovare.
3: Oh! La casa è piena di cani, signore.
0: Certo, i cani parlanti.
3: Certo, signore, e i cani saranno felicissimi di vederla. Sanno tutto della famiglia. La sera, prima di addormentarsi, raccontano le antiche storie di questa casa.
0: E tu, Jenkins?
3: Anch'io sarei felice. Siamo stati tanto soli qui.

0: Dio. Dio era venuto. Ebenezer era accucciato nel buio fuori dalla stanza.
1: Se Jenkins sapesse che sono qui.
0: La porta dello studio era aperta e ne veniva un odore insolito che gli faceva rizzare i peli sulla schiena dalla gioia, perché avere un uomo in quella casa era per i cani come la venuta di un dio. Ebenezer entrò con infinita cautela. John Webster lo vide. Vieni, amico, vieni. L'uomo si chinò su di lui. Ebenezer sentì due mani forti che lo prendevano e quell'odore. Ebenezer era come paralizzato, con le ossa di gomma. E così sei venuto a vedermi?
1: Non sei arrabbiato? Non lo dirai a Jenkins?
0: No, ma perché dovrei? Ebenezer gli si accucciò in grembo, beato. Webster gli accarezzò la testa. Come ti chiami?
1: Ebenezer.
0: Ah, e cosa fai, Ebenezer?
1: Ascolto.
0: Ah, ascolti?
1: È il mio lavoro. Ascolto le ombre.
0: Ah, le ombre. E dove stanno queste ombre?
1: In nessun luogo, perlomeno non della Terra. È come se fossero dentro un'altra stanza, a cui noi non possiamo accedere, ma solo origliare.
0: Le ombre. Le ombre. Cose che vivono dietro le pareti, cose che si sentono e non si possono vedere, ombre. Spiriti, se non fai il bravo, verranno a prenderti le ombre. Così avremmo detto noi umani. Non puoi capire una cosa, non la puoi vedere, allora non c'è, non esiste, eh? È un fantasma. Ecco, così è più semplice, più comodo. Una lingua calda e umida lambì il mento di Webster.
1: Mi piaci, nessuno mi ha mai tenuto così.
0: Il fuoco stava morendo, la stanza era al buio e c'erano altre cose. Frusci, mormorii, forse i suoni della vita di tutti i Webster, forse la storia che prima di morire striscia sui pavimenti, siede negli angoli, guarda dalle pareti. Mio figlio, pensò Webster, mio figlio che vive nei boschi e il nulla davanti ai suoi occhi, il nulla spaventoso e agghiacciante che si stende per tutti i giorni a venire. Jenkins, in piedi nell'oscurità, ascoltava il silenzio. Gli altri dormivano, ma lui no. I robot non dormono mai.
2: 2000 anni. Sono qui da 2000 anni. Molto tempo. Molto tempo anche per un robot. I Webster mi volevano bene.
0: Guardò fuori, dove le macchie scure delle grandi querce si stagliavano sul fondo della collina. Gli uomini se n'erano andati. E adesso uno era ritornato.
2: Dovrei andare a vedere come sta. Magari potrei portargli da bere. Anche se il whisky, temo, sarà andato a male. 1000 anni sono troppi, anche per una bottiglia di buon whisky.
0: E si affrettò contento, perché era di nuovo al servizio di un Webster. La porta dello studio cicolò appena.
2: È permesso, signore? Siete comodo? Desiderate qualcosa?
0: Grazie, Jenkins. Sì, c'è qualcosa che desidero. Vorrei parlare con te. Dei cani.
2: Oh, hanno tanta buona volontà, ma è difficile per loro perché non hanno nessuno.
0: Beh, hanno te.
2: Io non basto, signore. Sono soltanto una specie di istruttore. Loro vogliono gli uomini.
0: Ma dove stanno andando? Cosa cercano di fare, Jenkins?
2: I cani sono medianici, signore. Seguono i fantasmi.
0: I fantasmi?
2: Ecco, le cose che gli uomini chiamano fantasmi, ma non sono fantasmi. Sono forme di vita diverse, su un piano diverso dell'esistenza.
0: Aspetta, aspetta, vuoi dire che sulla Terra possono coesistere diversi piani di vita simultaneamente?
2: Comincio a crederlo, signore. E poi i cani fanno altre cose. Cercano di fare amicizia con gli altri animali e sorvegliano in tanti e i robot selvatici.
0: Fantasmi che non sono fantasmi. Noi uomini abbiamo sempre cercato di razionalizzare. Forse alla fine ci siamo solo illusi che fantasmi e ombre non esistano.
2: Potrebbe tornare con noi, signore, restare qui.
0: E tu credi che servirebbe? Jenkins, che l'uomo sarebbe utile?
2: L'uomo? L'uomo potrebbe assumere la guida.
0: E riprendere il comando? Mio caro Jenkins, c'è sempre il rischio che l'uomo possa sbagliare ancora una volta e distruggere tutto. Tutto quello che i cani stanno facendo.
2: Ma l'uomo è saggio.
0: John Webster non rispose. Tornato a Ginevra, Webster si arrestò sulla soglia della cripta. Se questa è una difesa, tiene fuori il nemico, ma tiene anche dentro coloro che si difendono. Attraversò la cripta, toccò l'interruttore, lo mosse lentamente e capì che avrebbe funzionato. Spinse con forza e l'interruttore scattò. Si voltò e uscì velocemente dalla cripta. Un brontolio sordo lo seguì mentre le pareti tremavano. È fatta. L'ultima traccia umana, l'ultima città è chiusa. Ora gli uomini non possono più uscire. Per secoli e secoli non hanno messo piede fuori dalla città, ma adesso che non possono più uscire, forse decideranno di fare qualcosa. I topi in trappola sono capaci di realizzare le cose più impensate se prima non impazziscono. Salì sulla collina, lungo la strada che aveva preso Sara pochi giorni prima. I robot del tempio erano gentili, gli mostrarono lo scomparto dove Sara dormiva e il posto che lei aveva riservato per lui.
3: Vorrà prima scegliere un sogno, signore?
0: No, grazie, non voglio un sogno.
3: Capisco. Per quanto tempo, signore?
0: Tempo.
3: Sì? Per quanto tempo desiderate dormire?
0: Per sempre. Gli uomini sono pericolosi. Conservano sempre l'incrollabile certezza di essere l'unica forma di vita che conta, di essere i signori del creato. Ma i cani devono avere una possibilità e devono tentare da soli. Sì, perché se l'uomo prendesse il comando, riderebbe delle ombre dietro i muri, si opporrebbe all'idea di civilizzare gli animali selvaggi. Sì, da soli. Il loro sogno non deve essere inquinato dall'alito fetido del pensiero umano.

Il melologo Anni senza fine, Siti, sei racconti di Clifford Simak, un progetto della Casa d'Argilla. Lisa Ferlazzo Natoli, Alice Palazzi, Maddalena Parise, con la collaborazione di Alessandro Ferroni, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Adattamento e cura di Silvana Natoli. Voci registrate. Attori Simone Castano, Lorenzo Frediani, Tania Garriba, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Alice Palazzi, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Realizzazione per strumenti e tastiera del canone enigmatico a quattro voci 1074 di Johann Sebastian Bach, Gianluca Ruggeri. Esecuzione dal vivo Ivano Guagnelli. Allestimento Camilla Carè e Maddalena Parise, regia del suono Alessandro Ferroni.

Sociali, Panorama Disco Club, Nunatak. E poi ancora DJ set, panini e delizie enogastronomiche, massaggi, riflessologia e molto molto altro. Inoltre, nella giornata di domenica 14 marzo, dalle ore 16, in anteprima assoluta, verrà presentata la rivista a fumetti Respiro, quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, una boccata d'aria in forma di fumetto, il cui ricavato di questo primo numero andrà a sostegno dei prigionieri. Partecipa alla 12ª Tattoo Circus Benefit Prigionieri, sabato 13, domenica 14 marzo 2021, a El Paso, in via

0: Lo sapevate che... Torino è uno dei principali centri dell'industria bellica aerospaziale. Alenia costruisce droni e cacciabombardieri da guerra.
1: Aerospace and Defense Meeting.
0: È una mostra a mercato in cui sono attese 900 aziende e i rappresentanti di 26 governi. Tra gli sponsor del meeting spiccano la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'industria bellica è un business che non va mai in crisi. Boicotta le fabbriche di morte. Radio Blackout è antimilitarista.
2: Antimilitarista. Conti con te tutte le guerre e le divise.

0: sono passate le 24.
1: Edizione straordinaria. Radio Blackout.
2: Oh my god. Wow, this is Preggy from the MPC. Mother of all fuckers. I just want to say thank you to Radio Blackout for having us in Torino. I love you all.
3: Multitox.
4: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
5: Prossimo concerto! Sono la birra!
3: Multitox.
6: Io vengo da Borghese.

0: noi?
1: Ti manca la risacca domenicale dopo una serata in radio? Ti mancano gli odori corporali dei live alla Blackout House?
2: Home Jam.
3: Tutte le domeniche alle ore 16 in diretta radiofonica su Radio Blackout e in diretta video sul canale YouTube Radio Blackout Torino.
4: È bello essere tornati a suonare.
1: Spalma Home Jam sulla tua merenda domenicale.

benvenuti e benvenute in diretta su Radio Blackout 105-250. Stiamo trasmettendo la puntata speciale di Congiunzioni, anche se con un po' di ritardo perché dai giardini Madre Teresa evidentemente la strumentazione non ce lo voleva consentire. Comunque adesso faremo un po' di via vai di onde sonore dagli studi di Via Cecchi ai giardini Madre Teresa. Noi oggi vogliamo coprire l'iniziativa organizzata dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide per la riapertura dell'ospedale di quartiere, che è stato chiuso nel 2016 ancorché perfettamente funzionante. Ci stiamo avviando di nuovo verso una zona rossa e quindi ci sembra il caso di farci un po' di discorsi legati alla salute e alla cura qua Congiunzioni nella sua versione del sabato pomeriggio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Black holes.
1: Black holes. Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: State per ascoltare Blues Power, puntata andata in onda il 12 gennaio 2024 su Radio Onda Rossa.

0: tempo di assoluto valore regionale. Spider prende
1: condominiale quasi. Veloce cambio al mixer, 21:58 addirittura in anticipo. Iniziamo questo venerdì sera la puntata di Blues Night.

0: Ebbene, caro Big Max, puntata questa di quella di quest'oggi dedicata a Dinah Washington.
1: Una playlist tutta opera di Spider, eh? E questa sera scopriremo perché, insomma, dedichiamo a Dinah Washington una puntata.
0: Beh, intanto
1: perché...
0: possiamo spoilerare l'anniversario della,
1: ne vale la pena ascoltarla, insomma.
0: Ah sì, comunque, a prescindere.
1: Sì, penso, se non sbaglio, ad agosto di quest'anno saranno 100 anni dalla nascita.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: un mese fa circa si sono ricordati 60 anni dalla morte.
0: Morta giovanissima.
1: Giovanissima, a 39 anni, 20 anni di carriera, ha lasciato un patrimonio in musica, in sensazioni, sentimenti enormi.
0: Una delle più grandi del panorama blues, della musica nera in generale, assieme a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday.
1: Sì, una di quelle che si è poi meritata, che è stato attribuito l'appellativo di Queen.
0: Queen
1: del blues.
0: Blues,
1: Queen del rhythm and blues, anche, come vedremo, Queen dei jukebox.
0: Anche, voce penetrante, tempo perfetto ed enunciazione cristallina.
2: Don't you bother with me.

Men to the right, men every day and men.

0: abbiamo ascoltato Evil Gal Blues.
1: È stato un bellissimo blues. Questi erano gli anni in cui lei lavorava insieme a Lionel Hampton, no?
0: Eh sì, l'inizio della sua carriera.
1: Eh sì, perché era stata scoperta da un produttore, così. Lei è fenomenale. Comunque, ovviamente, famiglia povera, si trasferisce a Chicago dal sud degli Stati Uniti.
0: Durante la Dust Bowl, le famose tempeste di sabbia.
1: Quelle che racconta lo straordinario libro.
0: Furore, Steinbach.
1: Esatto. Furore, quindi anni senza avere un raccolto decente ha distrutto intere famiglie, costrette a chi all'ovest e chi al nord a emigrare, e ovviamente
0: in particolare la famiglia di Ruth Lee Jones, così questo è il suo nome da ragazza.
1: Esattamente, si trasferirono su a Chicago e lei cominciò a cantare. La prima la mamma la spinse in chiesa, ovviamente,
0: come succede spesso.
1: Succede spesso fra gli afroamericani e afroamericane, e col gospel. Poi però il gospel lo lascerà, come disse lei, per il sacro per il profano, e dal profano non tornò più indietro, non volle più incidere niente di gospel. Infatti non abbiamo nulla di Dinah Washington. Probabilmente per lei mischiare il sacro e il profano non andava fatto.
0: Ascoltiamoci Salti Papa Blues.

0: Radio Andalusa, Blues Night, puntata dedicata a Dinah Washington.
1: E dicevamo, per quanto riguarda il suo arrivo a Lionhampton, no? In quel momento godeva di una delle più belle band in circolazione. Lei lavorava come addetta ai bagni,
0: così narra la leggenda, sì, faceva il doppio lavoro, addetta ai bagni e seconda cantante,
1: cantante riserva in questo locale, e viene appunto notata qualcuno,
0: il Downbeat Club di Chicago,
1: per la precisione. E so qualcuno se ne intendeva, no? La sentì cantare, evidentemente la presentò a Lionhampton e così comincerà poi la carriera discografiche, sono le recensioni,
0: eh sì, che sono quelle che stiamo ascoltando adesso,
1: meravigliose.

queste prime registrazioni firmate da Lionel Hampton, appunto, e in collaborazione con Leonard Feder, un critico e storico del jazz, erano.

0: firma per la Apollo.
1: Sì, e tutti i brani di Diana Washington sono scritti da dai grandi autori, e lei arriverà, insomma, come la sua carriera, aver interpretato i brani dei più grandi film della musica nera, blues, rhythm blues, jazz, eccetera. E la caratteristica è che quei brani non torneranno mai ai loro rispettivi autori, perché saranno effettivamente i brani di Diana Washington fatti proprio con un'interpretazione che non consente, appunto.
0: Eh sì, non li fa suoi, diventa il brano di Diana Washington.
1: Esatto, una persona preparata dal punto di vista musicale, pianista, musicista, godeva dell'orecchio assoluto e la sua capacità, quindi, di stare sul palco, di andare a tempo, di sapere cosa avrebbero suonato i musicisti, la rendeva straordinaria, appunto, tale da guadagnarsi l'appellativo di Queen.
0: Rimettiamo da capo, I love you, yes I do.

0: I Love You Yes I Do, e questa sarà una delle grandi hit di Diana Washington.
1: C'è un aneddoto raccontato da Jerome Richardson, che è uno dei suoi session man preferiti, sassofonista, flautista, sta anche nell'album What a Difference a Day Makes.
0: Annoverabile fra i suoi ammiratori.
1: Racconta questo aneddoto. E lui si trovava a una seduta ai Capitol Studios di New York e entrò in sala Diana Washington. E era una big band con bella grossa, con anche una sessione di archi.
0: Sì, sì, una big band più sessione di archi, quindi avrebbe dovuto incidere con questi.
1: Diana arrivò nello studio e ho detto un'occhiata alla band e disse: se non mettete almeno una persona di colore nelle varie sezioni, la seduta salta. Io adesso me ne vado e torno fra un'ora. E lì

0: sì, soprattutto pagare e mandare via altri, i musicisti
1: che avevano già chiamato, certo.
0: E c'era, sì la, lei non si allontanerà mai dalla working class, sempre rivolti,
1: sì,
0: rivolta a loro i soldi, le sue persone.

Dinah Washington, dicevamo, del 48, firma con la Mercury e fa un'incisione strepitosa della versione di West Side.

0: con la Mercury Records, che poi non lascerà praticamente fino alla morte, anzi la voleva lasciare, però poi non ha potuto.
1: Lei comunque continuerà a incidere anche con tante etichette.

0: con un sacco di persone, per esempio questa You Don't Know What Love Is è arrangiata da Quincy Jones.
1: Sì, che poi Quincy Jones era il suo e sarà il suo arrangiatore preferito, nonché uno dei suoi molteplici amanti, una donna vulcanica, 7 matrimoni, diversi amanti. E ascoltiamo la capo.

0: un'interpretazione strepitosa, Spider, quando dicevamo che un brano chiunque l'avesse scritto poi sarebbe diventato di Diana Washington.
1: Infatti,
0: dura prova per qualcun'altra che avesse dovuto interpretarlo.
2: Nel suo repertorio ci sono i più grandi della canzone americana.
0: Sì, che poi la cultura americana,
2: Cole Porter, Irving Berlin,
0: è la vera poesia americana,
2: certo. E questo è George Gershwin, A Foggy Day.

0: Anche qui si notano tutte le qualità della voce, nella interpretazione
1: cristallina.
0: Sì, anche i vuoti fra una parola e l'altra hanno significato.
1: Siete all'ascolto di Blues Night, Radio Onda Rossa.
0: Diciamolo, state ascoltando Radio Onda Rossa, è facilissimo da sostenere, facile da ascoltare. 87.900 su ondarossa.info.
1: Oppure www.ondarossa.info.
0: Esatto, troverete facilmente come sostenere la radio, ma anche navigare.
1: Potete venire domani anche per sostenere la radio.
0: Esatto, perché domani allo strike ci sarà una serata a sostenere Scarceranda.
1: Sound System, presentazione di Scarceranda alle 21.30 e poi i reggae fino a
0: mattina.
1: Intanto Blue Gardenia.

0: impressionante la dizione di Washington.
1: Sì.
0: Veramente impressionante.
1: La prossima è un brano di Cole Porter, Love for Sale. Canzone che fu censurata dalle radio americane.
2: I'm advertising your love for sale. Got love that's fresh and still unspoiled. Got love that's only slightly soiled.

0: Parlo io, parli te.
1: Dica.
0: No, adesso mettiamo un paio di brani da un dischetto registrato nel
1: 54.
0: Il 14 agosto del 54 a Los Angeles. E
1: per molti critici gli anni che andranno dal 54 al 58 saranno i migliori di Dana Washington. Qui diciamo, questo è registrazione che consacra definitivamente Dana Washington fra le più grandi cantanti della storia.
0: Dana Washington canta Clifford Brown, Maynard Ferguson e Clark Terry alla tromba.
1: Esatto, quindi un gruppo straordinario.
0: Herb Geller al basso, al sax. E Aaron Land al sax, Richie Powell e Junior Mans al piano e Max Roach alle batterie, che in quel periodo si sta a fare una storia con Dana Washington.
1: Esatto, la particolarità, questa è una registrazione avvenuta in un vecchio studio dismesso, non ricordo, non so se tu ricordi di quale.
0: A Los Angeles.
1: Sì, no, come si chiamasse lo spazio, ma però davanti.
0: I vecchi studi della Capitol di Melrose Avenue.
1: Ecco, vedi, c'era passato, me ne ero accorto. Di fronte però a un pubblico selezionato, scelto da Dana Washington.
0: Tutti appartenenti alla
1: working class, che godranno di questa session straordinaria, che noi felicemente ci andremo ad ascoltare più di un brano, vero Spider?
0: Sì.
1: Con quale cominciamo?
0: Cominciamo con I've Got You Under My Skin.

0: Voce cristallina e dizione perfetta.
1: Ovviamente ognuno presente nel pubblico, tra il pubblico, sapeva che quella canzone era rivolta esattamente a lui. Questo era l'effetto di Dinah Washington.
0: Un altro pezzo da quel disco è un medley
1: molto strumentale. Questo disco è, non so se l'abbiamo detto,
0: il disco jazz.
1: Sì, si chiamerà il Dinah James.

0: No, per questo medley pure trova posto in questo disco Dinah James, in cui i primi due brani lascia spazio ai
1: virtuosismi strumentali
0: dei grandi musicisti che compongono questo, il gruppo con cui incide questo album. Noi lasciamo anche così con rimpianto, sono brani che riascolteremo in seguito. Lasciamo questo disco e andiamo a un'altra,
1: a una registrazione di un concerto, Jetson Summer Day del 58.
0: Quindi una grandissima interpretazione sul palco di questo festival di
1: Newport.
0: Da parte di Dinah Washington, fra l'altro, ecco, potete anche facilmente andarvi a vedere il video sul web, si trova l'interazione col pubblico. Da parte di Dinah Washington è
1: all of

0: 22,59, ed è proprio del 1959 che Dinah Washington stampa il suo successo.
1: E non è un caso che succedano queste cose a Blues Night.
0: Dinah Washington prende una canzone composta da Maria Grever in spagnolo con il titolo Quando me vuelvo a tu lado, e insomma quando sto vicino a te, diciamo. E la canzone era stata tradotta in inglese da Stanley Adams con il titolo What a Difference They Made al passato. E invece

0: Bates.
1: All'ultima strofa, un effetto sembra semplice, ma insomma, un effetto stravolgente, drammatizzante.
0: Io direi che ce la risentiamo da capo.
1: Eh sì, per forza, anche perché questo in definitiva, diciamo, fra i più rappresenta il più bel pezzo di Diana Washington. Dai, ascoltiamolo.

0: Dana potrebbe prendere una melodia in mano come se fosse un uovo, romperla, farla friggere e sfrigolare, ricomporla, rimettere l'uovo dentro la scatola, nel frigorifero, e se ne potrebbe capire ogni singola sillaba. Questo è quello che disse di lei Quincy Jones, e possiamo far altro che condividere. Poi ultimo brano dedicato a Dana Washington.
1: Sì, diciamo che What a Difference a Day Makes Made segna un po' un allontanamento dalla, o meglio, venne snobbato, questo è un successo, vince un Grammy Award e arriva non so come, sì, in classifica, sì. Però viene snobbato dai critici perché un po' rappresenta il suo passaggio verso il pop.
0: Sì, con il fatto che lei potesse interpretare qualsiasi cosa, verrà anche sfruttata in qualche modo da, verso la fine della carriera, no? Nel proporgli brani pop destinati al pubblico bianco, interpretati da lei, avevano successo anche nel pubblico afroamericano.
1: E noi ci andiamo a sentire uno.

0: 23.07.
1: Caro Spider, veramente giusto perché si tratta di Nina Simone, altrimenti a malincuore abbandoniamo Dana Washington.
0: Ma avremo occasione di risentirla. Intanto I wish I knew how it would feel to be free.

0: E quindi è l'ora dei saluti. Blues Night si chiude così per questo venerdì.
1: Rilanciamo l'appuntamento per domani sabato 13 gennaio, lo strike serata a sostegno di Scarceranda e di Radio Onda Rossa, Lions White Sound System. Insomma, c'è da stare insieme, c'è da stare bene. A partire dalle 21.30, presentazione di Scarceranda 2024, perché questa radio odia il carcere e Scarceranda è una delle più belle produzioni di Radio Onda Rossa, destinata a chi sta fuori dal carcere, destinata a chi anche è dentro.

0: trascrizione è libera e lo strike si trova a via Umberto
1: Partini
0: 21. Quindi un saluto, un abbraccio.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes.
3: Hans Schleckner, Abengoma Nyenga and

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalle puntate speciali di Radio Kebab sul punk hardcore americano degli anni '80. Washington and Oregon.

Iniziava così nell'86 la prima compilation della Sub Pop Records, Sub Pop 100,

faccio aiutare da questo libro di Stephen Blush, American Punk Hardcore, una storia tribale. Uscito ormai nel 2006.

come è scritto qua nel libro American Punk Hardcore, i gruppi hardcore non avevano molti motivi per spostarsi fino agli stati del nord-ovest che si affacciavano sul Pacifico. Erano parecchio fuori strada e non ci succedeva un cazzo. Da quelle parti piove di continuo e quindi i giovani del posto non hanno altro da fare che andare in giro in macchina, ascoltare musica, bere una birra dopo l'altra e fumarsi una canna dopo l'altra. L'hardcore di quelle parti è nato da questa barba incredibile come reazione ai vari boscaioli, sbirri stronzi e universitari sbronzi.

Core di Seattle, per quanto non sia stata la scena più grossa e più interessante, è passata alla storia a causa del suo retaggio. Il grunge di fine anni 80, di vari Nirvana, Soundgarden, Madonna, eccetera, sono stati lo stile e l'epopea hardcore a ispirare le succitate band della Sub Pop Records. La storia del rock a Seattle prima dell'hardcore ci offre assai poco. Enemy, Lewd, Mentors, più varie merdose band new wave come Mice, China's Comidas e X-15. I migliori, i Telepaths poi, sono stati la palestra giovanile di Paul Barker e Bill Rifling dei Ministry. Quasi tutti gli abitanti di Seattle che coltivassero genuini interessi artistici di solito emigravano, quasi sempre in California. Tra gli espatriati noti si possono citare Penelope Houston degli Avengers, El Duce dei Mentors, Nikki Sixx dei Motley Crue e il bassista di Farts, Duff McKagan, poi nei Guns N' Roses.

stati citati i merdosi New Waver, China's Comidas. Io ve li faccio sentire, buon ascolto.

Nell'81 Seattle aveva una scena hardcore composta da circa 200 kids sbandati. Molti di loro frequentavano il liceo Roosevelt nella sezione nord della città, però la maggior parte veniva dai sobborghi. Come negli altri angoli degli Stati Uniti, ben pensanti giudicavano l'hardcore un banale fenomeno animato da ingenui adolescenti in skateboard. Tom Price degli U-Men dice: molti kids della scena di Seattle erano figli di hippie e di biker, tutta gente squattrinata, di canadesi che erano finiti nei pasticci in qualche altro posto. C'era anche qualche kid tardo di comprendonio, veri handicappati o ex ospiti di manicomio.

Adesso andiamo a sondare un po' i posti che facevano suonare le band hardcore, come lo Showbox, un fatiscente cinema degli anni 30 in cui avevano suonato alcuni grandi del jazz come Cab Calloway. Fu l'epicentro della scena, almeno fino a quando non lo chiusero. Poi il Metropolis, punto di ritrovo dei gruppi locali, dove si guardavano suonare a vicenda e si scambiavano volantini. Gli altri ritrovi classici della scena erano i Behind the Grey Door, il Graven Image e il Meat Locker. Purtroppo i concerti aperti ai minori significavano anche problemi con l'assicurazione. Ben presto i proprietari dei locali capirono che i kids non venivano lì soltanto per muovere il culo, ma con grande probabilità anche per devastare i bagni. Così venne il periodo dei concerti nelle sale civiche, che però venivano bloccati a ripetizione, con 15 auto della polizia che arrivavano per un pubblico di 75 spettatori.

I Soldier sono stati pionieri di questa scena raccogliticcia. Sempre Tom Price dice: la prima band di Seattle di tendenza hardcore, con testi anarchici e musica super veloce, assai poco tecnologica e molto rumorosa, sono stati i Soldier, che hanno inciso un 7 pollici con 4 pezzi, registrato su un ghetto blaster e tirato in 500 copie. Hanno avuto una certa influenza perché il cantante Kyle Nixon è stato il primo con un messaggio in tutta la scena. Poi è diventato un cuoco di successo, di capire che l'unico lavoro che si trovava in quel periodo era nei ristoranti.

proposito di Soldier, Paul Soldier scrive, dice: avevo appena compiuto 15 anni e facevo le pulizie allo showbox dopo i concerti, così ci hanno concesso lo spazio per le prove. La band è nata nell'80 ed è andata avanti fino all'anno dopo. Il nostro primo concerto è stato di spalla ai Black Flag allo showbox, quando avevamo solo 5 pezzi. Poi ho suonato in un'altra band strana e sono finito, non chiedermi come, nei Farts.

Continuiamo con questo speciale sull'American Punk Hardcore dei primi anni 80. Adesso siamo nello stato di Washington. Si parlava dei Farts. Allora andiamo a introdurli prima di continuare la lettura. Ascoltandoci il loro disco dell'82, World Full of Hate.

I FARC, leader indiscussi dell'hardcore di Seattle, hanno avuto modo di andare in tour lungo la costa pacifica con Dead Kennedys e Black Flag e di spornare dischi intensi come World Full of Hate e Because This Fucking World Stinks, e anche di proporre una cover di Children of the Grave dei Black Sabbath assai prima del crossover con il metal. Il bassista dei Guns N' Roses, Duff McKagan, ha suonato per un po' con loro la batteria. Sempre Tom Price degli U-Men dice: i FARC erano i più importanti, erano degli strafattoni, eppure il cantante Blaine, poi finito negli Accused, era un esserino incredibilmente timido e buffo. Del genere che lui era lì che cantava e qualche vecchio punk poco amico dell'hardcore lo accusava ad alta voce di copiare i Germs, così Blaine andava letteralmente a nascondersi dietro la batteria a frignare.

un'altra testimonianza di Art Century. I Fars erano di Federal Way, un sobborgo lontano, e quando venivano in città si sentivano emarginati. I loro membri andavano e venivano, era una specie di tribù. Sono stati l'ennesima band di Seattle che nessuno ha notato fino a quando si è sciolta.

Continuiamo, andiamo a vedere un po' altri gruppi della scena di Seattle, come i Rejectors. Dice Steven Blanche, un gruppo di giovanotti di periferia in maglietta da hockey. Erano considerati i cocchi dei Farts. E spesso la gente li confondeva con i Refusers, band di sballatoni, sbrindellato giubbotto di cuoio, che sembravano musicalmente i Kiss sul palco a piccare.

davano fuoco a barattoli pieni di magnesio. Poi un altro gruppo erano gli RPA, Rebellious Peasant Americans, un gruppo alla Motorhead con all'attivo notevole 45 giri Shoot the Pope.

poi i DT chiamavano soprattutto l'eroina Black Tar, poi altri nomi, Fist, Troop Decay, Room 9, i Tad, futura icona del grunge. Poi nella zona di Seattle vivevano parecchi militanti della supremazia ariana e quindi i passatempi più popolari erano rasarsi a zero e fare a botte. Gli skin di Seattle erano soprattutto giovani proletari che si drogavano di brutto, rubavano da mangiare e abitavano in una lurida comune. I loro principali portabandiera musicali erano gli Extreme 8 assieme a Firing Squad e Boot Boys. Pochi dischi skin di Seattle sono caratterizzati dal livello produttivo fetente, anche perché non potevano permettersi di meglio. Tom Price, rispetto a questo, dice: c'erano parecchi bianchi stronzi, anche perché la supremazia ariana aveva le sue roccaforti nell'Idaho e nella parte est dello stato di Washington. La prima volta che sono andato a New York, Chicago e San Francisco, non volevo crederci, la scena era frequentata da neri. A Seattle c'erano sì e no un paio di indiani e un cinese, era una scena decisamente bianca.

la lettura. Ci ascoltiamo ancora un pezzo dei The Fartz, la cover citata prima dei Black Sabbath, Children of the Grave. E poi ci andremo a sentire in sequenza gli RPI, Silly Killers e i 10 Minute Warning. E anche i Rejectors, sempre Seattle hardcore primi 80, vai con i Fartz, Children of the Grave.

Silly Killers, Nothing to Say. Si continua con lo speciale sull'American Punk Hardcore primi anni 80. Adesso siamo in Washington, Seattle. Questa è sempre Radio Blackout 105.250, Radio Kebab. Nothing to Say.

Allora, continuiamo con la lettura. American Punk Hardcore, una storia tribale. Nell'84 al Gorilla Gardens, un vecchio cinema cinese con due sale, c'erano tutte le serie in contemporanea, un concerto hardcore e uno metal. Prima da allora non era concepibile alcuna forma di crossover. Se un gruppo di fan dei Farts e un branco di capelloni metallari, tendenze Queen's Rise o Metal Church, si incrociavano per strada, nasceva una rissa. È stato il Gorilla Gardens a colmare questo baratro.

dalle parole di Art Chantry, entrambi i pubblici uscivano nell'atrio durante la pausa e cominciavano a discutere invece di accapigliarsi, scoprendo così di avere tutto in comune, a parte il taglio di capelli. Se ci pensi, i capelli grunge sono stati la perfetta via di mezzo tra quelli metallari e quelli punk.

sembra che sia stato Mark McLaughlin a usare per la prima volta in campo musicale il termine grunge, meglio noto come Mark Arm, e ha sceso la dubbia fama locale grazie ai Mr. App and Calculations, una band umoristica che ha piazzato manifestini per mesi ancor prima di comprarsi gli strumenti. Come i Flipper, i Mr. App amavano prendere per il culo i giovani hardcore, e il loro Walkman ha riscosso un notevole successo a Rodney on the Rock nell'84. Avanti Tom Price degli U-Men, che state ascoltando in questo momento. I Mr. App hanno suonato con tutti i gruppi hardcore e sono stati la band più odiata di Seattle. Quelli in giubbotto di cuoio con le borchie li volevano menare, anche i Kids Hardcore non hanno preso molto bene Walkman. Era raro che riuscissero a finire un concerto dopo tre o quattro pezzi, qualcuno saliva sul palco, gli strappava di mano le chitarre e le sfasciava. Nell'85, con l'arrivo di un'ondata di kids forti bevitori che si lasciavano crescere i capelli e cercavano di emulare il rock testosteronico di Johnny Thunders o degli Stooges, nelle fanzine nazionali esplose la polemica sulla validità di queste nuove formazioni. Sempre Tom Price degli U-Men, a proposito del gruppo, dice: gli U-Men erano un mucchio di falliti che avevano mollato il liceo, abitavano in una casa occupata. Nei primi anni Ottanta, negli stati del nord-ovest, la recessione ha picchiato duro. Certe volte era persino impossibile trovare lavoro come lavapiatti. L'industria del legname era in ginocchio, c'era un sacco di gente che si trasferiva a Seattle. Tutti i lavori di merda erano accaparrati da qualche padre di famiglia con due figli da sfamare. Noi esistevamo come band da 3 anni e mezzo prima di incidere un disco. Non avevamo un centesimo e non guadagnavamo un centesimo.

gruppi simili che iniziavano a mischiare le cose. Erano i Green River, il prototipo del grunge, nacquero quando Mark Arm e Steve Turner si misero assieme a suonare. E dopo tre dischi, a partire dalle EP Come On Down dell'85, i Green River morirono a causa delle mete conflittuali. Così da lì scaturirono due progetti assai diversi: i baluardi del grunge Madonna e i più glam Mother Love Bone, che dal loro scioglimento poi nacquero altri due gruppi, Temple of the Dog e Pearl Jam. Tom Azelmayer, un marine di stanza a Oak Harbor Island, fondatore della label Amphetamine Reptile, scelse per una delle prime uscite dell'Amphetamine Reptile i Throne Ups con Arm e Turner. In quel periodo anche i Melvins, originari del paesello di Boscaioli di Montessano, iniziarono a fare casino. Poi nell'86 nacquero i Nirvana. Tutta un'altra storia.

le parole di Duff McKagan. A Seattle c'erano delle band favolose, però non avevamo una Frontier Records, una Slash o un Alternative Tentacles. Non avevamo un cazzo. Su questo punto Tom Price sottolinea, fino a circa l'86, quando è nato il grunge, non esisteva un'industria musicale underground. Era raro perfino che una band avesse un manager, non esistevano etichette a parte quando le band si autofinanziavano e nessuno che le procurasse le date. La Mother Production monopolizzava i grossi concerti, ma non esistevano le pubbliche relazioni di talent scout, nulla. Per molti gruppi, soprattutto i Madonna e i Soundgarden, ci è voluto parecchio per smettere di guardare con sospetto i tipi dell'industria di settore. La situazione era tremenda prima della Sub Pop. La gente pensa che sia ganzo dire che la scena era molto meglio prima, ma non è vero, era deprimente, non c'era un posto dove suonare. Adesso hai l'imbarazzo della scelta. Ringraziamo Dio per la Sub Pop.

Siamo quasi alla fine di questo speciale su Washington. Prima di andare in Oregon a Portland. Questi sempre gli U-Men. Però appunto c'erano anche i Mr. Happy and the Calculation. Uno dei primi gruppi dove ha suonato Mark Ham dei Madonei. Dall'ora EP dell'82. Of course I'm happy. Why? Scusate. Andiamoceli a sentire. Mohawk Man.

gonna happen.

sempre Mr. Rap and the Calculations. Andiamo a chiudere con Seattle. Si parlava di Sub Pop Records. Bruce Pavitt chiamò Sub Pop la sua trasmissione radiofonica alla KCMU ancora prima dell'omonima rubrica di argomento simile su The Rocket. Poi, per imitare l'amico Calvin Johnson della K-Cassette di Olympia, iniziò a distribuire nastri. Il primo, Sub Pop 100, e il successivo 7 pollici, una pietra miliare, sono l'inizio del lungo viaggio della Sub Pop per diventare un impero della musica indipendente.

Poi concludiamo con una... con Art Chantry che dice: quando Pavitt e Jonathan Pommann iniziarono a strombazzare come la sub pop copriva la grande scena di Seattle, questa scena non esisteva, era solo una truffa. Poi appena i media hanno affermato che esisteva, ad un tratto è sbocciata.

Allora vi vado a leggere quello che riporta American Punk Hardcore sulla scena di Portland, Oregon. Portland aveva una scena hardcore paragonabile a quella di Seattle all'epoca, e i Poison Idea erano la nota band della regione, la più nota dopo i DOA. Però Portland non è mai stata molto rispettata a livello nazionale. L'aspetto più stupefacente era l'interazione pressoché nulla con Seattle. Entrambe le scene vivevano in un loro piccolo universo autonomo. Il massimo contributo di Portland alla storia del punk è stato il Power Trio Wipers di Greg Sage, nato nel 78, antenati dei Nirvana, semmai ce ne sono stati. Wipers eruttavano furore allo stato puro con una forte componente melodica.

Dalle parole di Greg Sage dei Wipers, Portland non ha mai avuto una grande giro rock, è pochissimo passato. I Wipers sono sbucati dal nulla. Portavamo camicie di flanella perché saremmo andati vestiti così comunque. Se vuoi proprio sapere che cosa pensavamo di Portland e della sua musica alternativa, sappi che siamo scappati a gambe levate a New York.

Nel biennio 1980-81 a Portland, attorno ai concerti dei Black Flag e dei DOA, gravitava un manipolo di kids bianchi disadattati. Non erano quelli che definireste comunemente intellettuali o persone sofisticate, era solo una gang di taglialegna falliti, di zoticoni costantemente ubriachi e pronti a menar le mani. Poi Jerry A. dei Poison Idea dice: non me ne è mai fregato un cazzo della scena o dell'unità o palle del genere. Facevamo la nostra musica del cazzo, ce ne stavamo con gli amici, c'erano band hardcore fantastiche e altre schifose. Comunque non ho frequentato molto la scena, mi è sembrato quasi da subito che fosse diventata una stupidata.

L'hardcore di Portland ha spornato qualche band abbastanza nota, come i Sado Nation, fondati dal chitarrista David Corboy e dal cantante John Shirley, poi diventato un famoso scrittore di fantascienza. Shirley fu in seguito rimpiazzato da una certa Mish Bondage, una zoccola sboccata perfettamente inserita nella forma Mantis hardcore. Il loro album dell'83, We're Not Equal, era da sballo. I Sado Nation e i loro amiconi Lockjaw godevano di una certa reputazione nel giro di Maximum Rock and Roll per presunto neofascismo. Ipotesi non del tutto infondata. Poi c'erano i Lockjaw, che incisero due decenti 7 pollici tra l'82 e l'83. Gli altri gruppi della scena erano i Final Warning e i Rats, poi diventati Dead Moon. Allora, adesso andiamoci a sentire un po' di questi gruppi citati, iniziando dai Sado Nation.

Donation, il loro disco dell'82, We Are Not Equal. Adesso passiamo ai Lockjaw, che loro qualche pezzo ad iniziare da Portland.

un'altra band di Portland, erano i Final Warning. Ci risentiamo con questa I Quit dalla compilation 7 pollici EP Drinking is Great.

Adesso ci arriviamo verso la fine di questo speciale su Portland. Continuando a leggere, sono stati Poison Idea il più apprezzato prodotto d'esportazione di Portland. Il grasso cantante Jerry A, il chitarrista Pig Champion, hanno prodotto dischi incredibili come Pick Your King dell'83, Record Collectors Are Pretentious Assholes dell'84 e Kings of Punk dell'86. Ma hanno goduto di maggior credito negli anni a venire. I Poison Idea era una fantastica feccia bianca che non propinava nessuna ideologia, straight edge, mode o raffinatezze, soltanto violenza hardcore non adulterata allo stato puro.

So che vorresti da me qualche arzigogolata cretineria su quanto era fantastica Portland ai bei tempi andati. Ma purtroppo non ho nulla da darti, non me ne potrebbe fregare di meno. Valli a chiedere a qualcun altro queste cazzate. Questo è quanto dice Jerry A. dei Poison Idea.

chiudere questo special tra Seattle e Portland, nel nord-ovest degli Stati Uniti, primi anni 80, hardcore. Chiudiamo con le parole di Steven Blush. Che dice: Portland, una scena composta da mele marce quanto Seattle, sfociata nel nulla. La differenza è stata che a Seattle hanno avuto una nuova generazione pronta a subentrare, mentre quasi tutti i kids di Portland hanno preferito rinchiudersi a casa, a rovinarsi.

Così, e se vi pare. Allora, ci ascoltiamo ancora qualche pezzo di Poison Idea. E poi per salutare definitivamente Portland, rimanendo in Portland, ci andremo a sentire i The Rats, gruppo citato prima, gruppo pre-Dead Moon. E poi con gli speciali del punk hardcore americano dei primi anni 80 ci risentiremo, cadenza casuale.

0: sera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: Tanto Tommaso, buonasera.
1: Buonasera capitano.
0: Quando stai in quell'angolo lì ti cambia la voce. È la corrente, è la corrente.
2: Come sta porta? La lascia sempre aperta.
0: Allora, c'è anche Fra al nostro fianco, Arsider Team che si sta completando questa sera. Appunto, niente, abbiamo un gancio importante.
2: Che ora abbiamo fatto?
0: Quasi le 11, mancano 8 minuti. Il time out sul mio computer sta per segnare l'orario in cui ci collegheremo. Diciamo, lo anticipiamo, via, via, lo butto lì.
2: Dai, buttalo lì.
0: Questa sera, raga, abbiamo la gente che conta del mondo dell'arte. Ci faremo raccontare un po' dove andare a investire un po' di money. Chiaramente nei circuiti illegali, frutto di pratiche pericolose.

Per lei.

siamo fatti anche il fondalino questa sera per poter essere davvero dentro. Ho la grande emozione di affrontare una settimana, la prossima che verrà, così delicata, così cruciale, con gli occhi del mondo puntati su questa città. Intanto è arrivato, sentite dal rumore dei campanelli, è arrivata anche la vodka dalla Polonia, quindi direi che siamo praticamente al completo. Com'è?

Il ragazzino dei due cazzi, me lo ricordo. Tanto sta arrivando anche un fax, credo, dalla... È scritto in cirillico, quindi sono i nostri investitori. Allora, questa sera non dobbiamo sicuramente fare il nome di Vladimir Dugin, che invece faccio su... Tamarindo...

0: l'abbiamo ricordata. L'abbiamo ricordata la... i numeri, queste cose noiose. Le cose noiose, dai.
1: Dai, lo faccio io. 346-6673-263. Causale Arsider. Vuoi fare un bonifico?
2: Voglio alzare il volume in regia perché non si sente un cazzo in regia, porco Dio.
0: Prenditi delle cazzo di cuffie. Cioè, prenditi delle cazzo di cuffie come nelle radio normali, cazzo.
1: Allora, quello che avete appena sentito è un ascoltatore tipo che è intervenuto questa sera in tele. Allora scusate, non si può stare tranquilli un attimo? Mentre scoppia un abbraccio di famiglia meraviglioso in diretta. Voi non lo potete vedere, ma sono arrivati Utu e Ania, meravigliosi. È arrivato a toccare cazzo di bottoni, perché lui deve sempre toccare tutto. Mi deve staccare. Alza, alza, dai, dai, alza. Cazzo, faglielo sentire agli ascoltatori. Qual è la personalità dell'Insider Night? Una trasmissione che non si interrompe mai, neanche quando arrivi tu. È incredibile. No, gli alunni non ci sono. Tutto in tu.
3: Abbiamo la catch.
1: Allora, vi ricordo che il nostro studio legale è l'avvocato Piero Manzoni in Milano per tutte le cause, le querele del caso. Tu per esempio potevi alzare questo e rompere per esempio tutto con molta facilità. È abbastanza facile. Mi stanno chiamando.
4: Otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok, otok.
1: Allora, avete capito che la serata è abbastanza frizzante? Prima che mi scada il time out di Zoom, ed è verità amici in studio, alle 11 ci chiamano dei ricchi investitori del mondo dell'arte per cambiare anche la vostra di vita. Buonasera, è arrivato Lil.
5: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Ciao. Buonasera, se qui ci fossero 100 microfoni comunque li accenderemo tutti, non vi preoccupate, mentre alle nostre spalle c'è del forte caos.
5: Ma stai parlando di un investitore, ho sentito investitore.
1: Di più investitori, sto parlando, questa sera ci collegheremo con un collettivo di facoltosi investitori russi che vogliono rimanere anonimi. Il collettivo si chiama Collettivo Porn, lo potete andare a cercare facilmente, lo trovate su TikTok, dove loro sono porca madonna, sono espostissimi in Russia. Mi è caduto il microfono sui denti, pensate con che livello di pressione io sto affrontando questa serata.
5: Ma perché sei in bighico, sei arrampicato su Trespo,
6: soprattutto perché trasmetti da per terra,
1: è molto difficile. Allora, trasmetto così perché ho dovuto fare spazio al maestro David Tensione, che ci ha raggiunti questa sera direttamente da Bari con il suo Octatrack, maestro di digitazione dell'Octatrack. Questa sera cercheremo di imporre le mani anche su quello strumento, ma se adesso mi fate fare una cazzo di pausa, che fra 4 minuti, un minuto chiamano gli investitori. Tommaso, sei pronto? Tra un minuto chiamano gli investitori. Questa è la musica giusta per gli investitori, scusate, ripristino le frequenze.
5: Adesso ci ricomponiamo, diventiamo seri.
1: Grazie. Ale, grazie, se puoi per favore dire qualcosa anche al nostro pubblico. Se vuoi ricordare il numero fisso, se qualcuno volesse fare una chiamata sul fisso. Giusto. Non te lo ricordi?
5: Non me lo ricordo, ovviamente. Ma attenzione, ci vengono in soccorso i mezzi di registrazione hardware del mondo, e cioè la scrittura 011-249-5669. Chiamate.
1: Causale Arsider. Causale Arsider. Causale Arsider.

0: Allora, 23 e 03 minuti. Dovremmo essere collegati in diretta telefonica. Aspetta che alzo qua la Madonna. Dovremmo essere collegati in diretta telefonica. Ci scusiamo per i nostri poveri mezzi. Noi siamo una piccola radio autogestita di Torino, ma non si può certo dire che noi non abbiamo i ganci. Intanto ci sentite? Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vi sento perfettamente.
1: No.
0: Allora, con chi abbiamo il piacere di parlare? Volete presentarvi voi o vi presento io? Come preferite?
1: Ti puoi presentare te, Emiliano.
0: Ok, allora va bene, li presento io, che tanto sono di casa ormai da me.
2: Goldman Sachs.
0: Sono gli amici di Goldman Sachs. No, non sono gli amici di Goldman Sachs. Qualcosa di più particolare, diciamo che siamo molto più a est. Siamo in una parte del mondo che adesso è molto contesa. Siamo in Russia, naturalmente. Chi pensavate che ci dava i soldi a noi? Se non i russi. Sì. E quindi siamo al telefono con il collettivo Porn, un collettivo di investitori che verrà questa settimana ad Artissima. Dico bene?
2: Sì, certo. Sì, bravissimo.
0: Allora, noi vi abbiamo chiamato, amici, perché volevamo un po' di consigli su come sfondare nel mondo dell'arte, che cosa dobbiamo comprare, cosa dobbiamo fare. Se ciascuno di voi, così in ordine, ci vuole dare un suggerimento, pensateci bene, per i nostri ascoltatori che sono una manica di poveracci, sì, ma lì in mezzo qualcuno che i picci ce l'ha, c'è. Quindi potete, andate liberi, uno a testa.
1: Va bene. La verità è che a Torino dobbiamo dire che Artissima non è una grande fiera

0: situazione.
1: Questa mi sembra, allora mi sento di riassumere il consiglio agli ascoltatori, si richiedono bagni migliori per poterci drogare meglio,
2: pianali più lisci.
1: Mi sembra una richiesta di democrazia, di libertà, che noi non possiamo far altro che accogliere. Quindi più che arte ci sentono intanto di consigliarci pianali, bagni ampi, ok, e questo mi sembra buono. Ma c'è qualche artista che seguite ad Artissima?
0: Sì, c'è soprattutto Enrico Pietrella, che a me piace tanto, uno fotografo veramente buono, fa cagare in mano.
1: Fa cagare in mano? Ma come? Ma veramente, letteralmente?
0: Sì, no, letteralmente, questo che mi chiamano. Ma lo direi a voi che siete così imprenditori, avrei fatto tanto piacere parlare con voi così. Ti invito a gestionarci, perché per me tutta questa nuova dell'imprenditoria è veramente importante, per venire qua a dire un'idea Artissima. Io direi che quello più importante di questa sera è che la tematica si chiama un attimo Transformative Experience, che diciamo è questo concetto della tizia americana, che dice che ci sono queste situazioni dove c'è un'opportunità che non è prevedibile. Di solito ti trovi in banca così con il coltello in mano, e mentre non è così imprendibile, ma devi prendere questa chance. Mi sembra così, imprenditoriale.
3: E dai, finito di vivere, prendere il non ti piace più fare, perché sono una merda.
1: No, no, lo capisco, mi sembra un consiglio adeguato. Comunque in sostanza lui dice che se devi entrare in una banca, traduco,
2: sì,
1: se devi entrare in una banca è meglio farlo a volto coperto, dice un consiglio di buon senso, d'altronde mi sembra giusto. E invece dovremmo essere collegati anche con Are you listening from Amsterdam? Are you there?
4: Yeah. Tulips already. Tulips are arriving to Artissima very soon in the shape of NFTs, and we are asking the pension bank to all the Italian people to put the money from their pension into these NFTs. They're going to be very good business. Now with the increase of the return rates, European bank.
1: Sounds like a good idea. We should suggest to Mrs. Meloni just to share some money from the pension and to the NFT. È una buona idea usare un po' di soldi della pensione per gli NFT. Anche questa è una buona idea.
2: Sì.
1: You have all nice ideas, guys. Thank you.
5: Yes. Meloni, capito, Meloni.
1: Vi piace la Meloni?
5: Bella lì. L'arte, ci abbiamo l'arte in Italia che si merita il tuo paese con Meloni. Grazie al cielo, grazie.
4: Sì, all'arte contemporaneo, no allo NFTs.
1: No, assolutamente. Ci mancherebbe. Comunque vabbè.
6: Non ho capito, guarda.
1: Io vi ringrazio, sono veramente dei suggerimenti straordinari. Tra l'altro, uno di loro, quello in alto a destra nel nostro riquadro, no, per chi non lo vedesse,
7: abbiamo un panel.
1: Nel panel in alto a destra ha la voce che ricorda vagamente quella di Vladimir Dugin. Vero? Non è il signor Dugin lei, vero?
5: Però questa cosa non posso dirla, però sono dei grandi calci che sto curando lì nella città di Torino, però da quando sono scoperto il mio cognome sembra che le cose sono diventate più difficili, ma sono sicuro che con Meloni queste cose ritorneranno a esserci come una volta, e tra i grandi artisti italiani super contemporanei come Art Spider Night e roba del genere sarà un'altra volta lavorando in Italia con questo paese che c'è tanto in comune con la Russia, c'è tanto in comune con i nazisti ucraini, c'è tanto in comune con i fascisti russi, per cui penso siamo tutti sulla stessa pagina.
2: Ma quindi con la Meloni i pianali saranno più smooth o meno smooth alla fine?
1: Pianali smooth o non smooth con Giorgia Meloni? Pianali smooth o non smooth con Giorgia Meloni?
2: Ci dobbiamo aspettare.
5: Super smooth, signorale, super smooth.
1: Eccezionale, quindi anche voi come noi avete scommesso un po' nel fascismo che verrà. Benissimo, siamo arrivati alla stessa conclusione, ci fa piacere, ci rassicura. Io vi ringrazio. Many thanks to Mr. NFT, connected from Amsterdam. Grazie, ragazzi. Ci rivedremo, cara Show. Vi mando il lambrusco come Silvio. Grazie. Siete fantastici. Grazie. Grazie, grazie, grazie.
7: Ciao, ciao.
8: Ciao.
9: Capitano, è stato un po' inquietante. Io te lo dico, non so se facciamo questi.
1: Madonna, sono agitato.
9: Alessio ha tremato, l'ho visto.
2: Ma sono le fibrillazioni comunque, perché sto, cioè, gli occhi comunque stanno proiettando i soldi, cioè sono, sparano soldi i miei occhi adesso.
1: Raga, mando uno schittino,
9: mando effettiva.
1: E ci rilassiamo.
10: Non sono fascista perché sono nato nel 1990.
11: Secondo me bisogna riprendersi un po' di tutto. L'ultima cosa, pensare di...
10: Ogni quartiere oggi diventa un fronte di guerra, perché ogni quartiere diventa uno strumento del mondo globalista per invadere l'Italia attraverso l'immigrazione. Oggi è solamente uno strumento, non ce l'ha con gli immigrati, ce l'ha con tutti gli immigrati, li va a prendere di morte qua.
12: Questi sono i ragazzi di Gioventù Identitaria.
13: Mi fa altro che sentire aggressione, stupri.
10: Oggi in realtà siamo in guerra. È una guerra che si combatte in maniera diversa, e che noi non ci rendiamo conto che oggi la guerra ha subito un'evoluzione, quindi oggi non si combatte più con coltello dai denti, la bomba a mano a saltare la trincea nemica, ma si combatte con, attraverso altri strumenti che sono diventati.
12: Però tu c'hai un coltello in bocca, eh?
10: È chiaro che questo è il mio modello di riferimento. Allora noi siamo qua per fare, insomma, un bilancio di quello che è stato l'anno politico appena terminato, e soprattutto per preparare le battaglie dell'anno politico che verrà, insomma, inizia proprio in questi giorni.
12: Chi avete votato?
14: Io parlo a lei, e l'una perché rispecchia, cioè che dipende un po' di come sono gli argomenti di destra.

0: 23 e 16 minuti. Ascoltate i consigli per gli acquisti dei nostri azionisti russi, mentre al di là del vetro si consumano antichi rituali che affondano le radici della storia. Quando il primo Yanomami, con la sua cerbottana, inalò la polvere nel naso di Tommaso, che poi la inalò nel mio. Così ebbe inizio la Cider Night, secondo il mito, una versione.
1: Certo, grandi esperienze.
0: Solo grandi esperienze, solo grandi esperimenti, da quando quello Yanomami con la sua pipetta. Pardon, hai ragione. Chiedo scusa. C'è un po' di multicontrol questa sera. Però per fortuna lo.
2: Come sempre, multicontrol porta anche casini. Oh, eccomi, normale, scusi.
0: Ci siamo, ci siamo.
2: Mi perdo dove siamo. Questo è sempre l'Outsider Night.
0: È sempre l'Outsider Night. Stavo raccontando la storia mito poietica di questa trasmissione, come è iniziata quella volta che incontrammo lo Yanomami che soffiò nel tuo naso, che poi soffiarono.
3: La cosmogonia.
0: Si può fare di nuovo, che mi ha sturato. Si fa dall'altra parte.
2: Lo rifaccio, eh.
0: Allora, naturalmente non pensate che noi usiamo questa situazione della trasmissione per camuffare delle nostre abitudini. Noi diciamo che stiamo facendo dei test, di là c'è un dottore iscritto regolarmente all'albo che può comunque certificare che è tutto vero.
4: Tutto col consenso del ministero.
0: Adesso io direi che dopo un breve schittino possiamo di nuovo scivolare in un po' di marmellata, anche perché più tardi.
5: Nella marmellata.
0: Direttamente.
5: Nella marmellata. Nella marmellata. Nella marmellata.
2: Vabbè.
0: No, e mi piaceva comunque. No, e poi dopo abbiamo da presentare una straordinaria hit latina che questa sera arrangeremo tutti insieme con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Che abbiamo composto un po' insieme a tanti amici, tante amiche, Rettore Lamborghini. Vabbè, ma non vi dico niente. Adesso, prima che la marmellata prenda il sopravvento su di noi, io vi do qualche consiglio per gli acquisti e ve lo faccio dare direttamente dal maestro, quello che ci ha insegnato a stare calmi. Qual è la vera virtù che sta dietro le persone? Quella di avere tutto sotto controllo.
6: Radio Panel sei di nuovo mondo. No, ma senti, Gamma, andiamo dal PC regia, per favore.
4: Però il maestro in mono comunque rende, che dà questo effetto di spaesamento.
0: Grazie. Come nei vecchi dischi jazz, quei vecchi 45 giri che sentivi solo da un lato. È proprio bastardo, capisci? Adesso è stereo. Poi diventa subito mono. C'è il tecnico, è arrivato il tecnico dalla Germania.
2: D'altronde
0: il maestro merita anche così, sottofondo.

0: ci sono.
1: Guarda, adesso metterei, visto che...
2: Ma che cazzo è, raga? Cosa sta succedendo?
1: Stanno scuoiando il maialetto.
2: Allora, se potete chiudere, per favore, che
1: sì,
2: qui
1: dai, animati... che il sangue non fatelo entrare nello studio, dai, per favore.
2: Allora, noi abbiamo sempre avvertito in questa trasmissione, abbiamo un bellissimo rapporto con gli amici a quattro zampe, però non devono assolutamente essere esposti al barrage di Arsider, perché poi succedono quelle cose strane, abbiamo raccontato più volte le storie dei licantropi, eccetera. Quindi no, no animali in studio, per favore.
1: No, comunque avrei una canzone da dedicare al nostro qua amico per festeggiare che tra l'altro è diventato uno di noi. Non voglio entrare nei dettagli di spiegare cosa
2: certo
1: significa, ma è diventato ufficialmente uno di noi e ci qua un sacco di gente per festeggiare il fatto.
2: C'è la canzone?
1: Avrei un brano, sì.
2: Vai
1: sì
2: col brano, Tommaso, vai col brano.
1: Vado col brano?
2: Certo.
1: Vai.

0: E fai così. Tutte produzioni fatte in casa. Questo è la Cider Night, cazzo, qua ci sono dei produttori di spessore, preso su Spotify, su tutte le piattaforme, Apple Music. Un saluto anche a Utuk che ci ha raggiunti e anche il comandante Ani, adesso andremo di là a socializzare. Allora, intanto Lil ci voleva informare di una cosa?
1: No, prima di aprire il momento svago volevo solo segnalare una notizia che probabilmente oggi è già girata, però sono stati lanciati dei sacchi di vernice contro gli studi della RAI di Via Verdi, in solidarietà con Alfredo e Anna, e niente, noi rilanciamo questa solidarietà contro tutte le galere, contro il 41 bis, contro questo stato di merda.
0: Sì, contro questo stato di cose di merda. Quanto tutte le galere, naturalmente, sintonizzatevi domani nel pomeriggio, naturalmente, Aria, la trasmissione di Blackout che mette in contatto il dentro e il fuori degli spazi confinati. Forse questa diventerà la sigla di questa trasmissione, chi lo sa, prima dovete consultare però i nostri feroci avvocati. Avvocati che parlano lingue sconosciute all'uomo, che vi invieranno 10.000 raccomandate attraverso sistemi bot. Chi è?
2: Esci da casa mia! Esci da casa mia! Sono i vicini! Sono i vicini! Ah, no!
0: Cosa diavolo sta succedendo?
1: Più controllo, capitano, cazzo.
0: Allora, scusate, ho spento un attimo il rubinetto, scusa Tommaso, ho dovuto chiudere che era perdita, mi sembrava esagerata. Quando tu sei pronto riapro e magari andiamo di là a festeggiare. Vado.
3: Riapra pure, riapra.
0: Com'è?
3: Come?
0: Prego, prego, vuoi fare. No, ma sono domande importanti. No, secondo me sarebbe bene porre.
3: Se qua per fare dell'ironia soltanto, può anche. Cioè.
0: Assolutamente, non è che siamo qua. Siamo venuti qua per farci prendere in giro. Prego, prego, vuole dire qualcosa, ascoltatore? Qualunque cosa. Un pensiero libero, una voce diversa, una rubrica che si apre così all'improvviso. Si apre e si chiude. Flip flops. Dobbiamo far ubriacare questa ragazza, scusate, non è una minaccia, purtroppo.
3: L'alcol ce l'abbiamo.
0: Lo faremo dopo averle chiesto il consenso, naturalmente, ma dopo la pubblicità.

Buonasera, sono le 23.35, sono ancora in ascolto. Outsider, night, together, always, forever. Ciao. 23.35 36.

0: Giovedì sera ad Asso, in provincia di Como, un carabiniere ha sparato al suo comandante e si è poi chiuso con lui all'interno della caserma. Il comandante Doriano Fucilieri è stato ferito, ma sulle sue condizioni al momento non si sa molto. Così come non è chiaro se all'interno della caserma siano presenti altre persone. Prendo un po' di fiato, scusate.
1: Prego, prego, ci mancherebbe. Questo mi preoccupa.
0: No, prendevo fiato.
1: Lei mi preoccupa.
0: Stavo prendendo fiato. Ah, okay.
1: Prego, prego.
0: Bene, secondo le testimonianze di chi si trovava nella zona è stato sparato più di un colpo. Fuori dalla caserma si sono radunati molti altri carabinieri, tra cui alcuni appartenenti ai reparti speciali per la gestione di situazioni di emergenza. Nessuno però finora è riuscito a entrare nell'edificio dove il carabiniere che ha sparato è armato ed è per questo ritenuto pericoloso e difficile da avvicinare. Quindi tra un po' vi daremo la posizione, restate sulle libere frequenze di Radio Black.
2: Grazie tanto per questo servizio che ci ha fatto. No, le faremo sapere se la prendiamo oppure no.
3: Adesso vediamo gli altri candidati come vanno. Lei comunque è stato bravo, la notizia era buona.
0: Non sta male.
3: No, no, anche... No, abbastanza bene, devo dire. Poi se gli possiamo dare la posizione per ritrovare questo carabiniere, magari qualcuno ci dà una mano. Mentre intanto nel corridoio delle urla ste belluine, dov'è che si trova, se non vuole ricordare un po' la posizione di questo carabiniere, se la vogliamo dare agli ascoltatori. Ce l'ha? Provincia di...
0: Perdonate, sì.
3: Però no, ma ci mancherebbe, facciamo...
0: Tempi tecnici...
3: Tempi duri. Si è bloccato. Allora, siamo in provincia di Como, ve lo dico io.
0: Vicino Asso.
3: Vicino Asso, paese del casso. Va bene, maestro.
0: A Como.
1: A Como.
0: Allora.

0: provincia di Como, ha una quota per questo servizio che noi facciamo. Tutto di notte, grazie. Allora, possiamo proseguire, grazie, lei è stato molto gentile.
1: Grazie.

gracias.

0: fame dei grandi ospiti, di grande musica, di grandi emozioni, come ogni volta.
1: Allora, siamo frizzanti, quindi così con tutti questi ospiti lanciamo anche la nostra nuovo asset. Ci siamo lanciati, come avete potuto sentire, nel mondo della produzione musicale, quindi straordinari produttori di musica latina ci hanno accompagnato qui nello studio. Intanto ci chiedono mille informazioni contemporaneamente, cavatappi, chiavi. Noi, cioè, siamo praticamente una ferramenta, è diventato questo programma, e non più un posto dove si faceva della musica, ma semplicemente un ufficio informazioni. Siamo stati degradati ad un semplice ufficio informazioni.
2: No signora, non ce l'ho il bambino, è inutile che viene a cercarlo per la Spider-Man, non è qua.
1: Allora, non fate arrabbiare la signora, che poi dopo chiama i carabinieri.
3: Dove puedo trovare una frugola, por favor?
4: Molto!
5: Una chiave da 18.
1: Va bene, allora, Vittorio Ferrolungo chiede le chiavi del piano di sotto. Adesso vado a dargliele un attimo. È tutto vero, questo è Arsider, la trasmissione senza confini. No jokes, assolutamente. Allora, le chiavi, va bene, vado.

0: quando ti dove so dove me ragazzi un cantante italiano vedete andare a suonare, guardate dove sono e tutti gli amici, guardate che storia che ho, Basilea, Zurigo, Colonia, questo si mangia Milo. Cosa devo fare? Non ho tanti anni che ho fatto soldato qua a Roma, che già ora ti prendi guarda, non devo essere l'internet, avete capito? Questo è il tour che farò
1: questo qua è il tour che farò qua. Poi la prossima età, già sono mi riconoscono, no? La prossima età sono in Albania, Romania, già il tour è stato in campo. Va bene, poi dimmi di cosa avete detto, qualcosa di da dire? Sono libero. Per massimo mezzo dobbiamo fare consigli, magari il magistrato vede che sono diventato un bravo ragazzo e non va in galera. Per il video c'è stato questo. Io prendo su sorpresa, io ho fatto uscire.
2: Allora, bene, anche questa sicuramente la risentirete nei maggiori e anche nei peggiori dei momenti della vostra vita. Organizzeremo anche questa hit con le feature del maestro Carella, di Eli, tutti quanti coloro i quali sono imbarcati al di là del vetro in un viaggio senza ritorno nelle sostanze che forse non porterà mai al ritrovamento di questo cavatappi, ma che ci riporterà serenamente di sicuro verso gli ultimi minuti di questa trasmissione. Ci sono le urla di sostegno, dica.
3: Ho un disco richiesta,
2: prego.
3: No, c'è una comunicazione. Però, dell'ultimo momento.
4: Dovresti venire
3: Cavatta. Ania, via, puoi venire qui a dirlo.
5: Maestro, buonasera, ma ha già chiesto kebab.
4: Ha chiesto kebab.
6: Buono kebab.
2: Allora, adesso facciamo anche il kebab. Facciamo anche il kebab. Cioè, raga, non so. Che cazzo dobbiamo fare ancora? Mentre trasmettiamo, faccio anche il kebab. Mi metto a tagliare il kebab. Anche vegano.
3: Disco richiesta.
6: Io lo trovo anche abbastanza offensivo. No,
2: fate come volete, tanto ormai questo è uno spazio libero.
3: Però mi dovete accontentare, perché sennò non siete una cazzo di radio libera, eh.
6: Una cazzo di radio libera lo sarà qualcuno della sua famiglia, guardi.
2: Guardi, adesso mi dica questo brano, sennò chiamo immediatamente i carabinieri. No, lo faccio. Lo faccio, ci porgono del vino. Allora, vuoi metterla da un tetto? Vieni, bambino. Vieni che ti do il cavo, vieni, dai. Ecco, vai.
3: No, non ce l'ho qua, non ce l'ho.
2: Ma come non ce l'ha?
6: Scusa.
3: Devo cercarla lì.
2: Vabbè, ma che cazzo però. Allora, come si intitola? Forza.
6: Dai.
2: Forza.
6: Vino.
2: Del
7: brasiliano.
6: No, non è vino brasiliano.
2: Sì. Ma non fanno vino in Brasile? Ma che cosa sta succedendo? No. Allora, intanto grazie Utuk, l'unica persona seria che mi riporta anche le chiavi in questo momento di massima. Allora, ci sono purtroppo degli animali nel mondo, come degli orsi, che in India sono abituati a ballare a ritmo di musica. Noi possiamo fare quasi di più. Pensate alla schiavitù, lo specismo, a che punto è arrivato in questa trasmissione. Mi fanno ballare come un orso mentre al di là. Non voglio vino, per Dio. Allora dobbiamo mettere questa.
6: Ci stanno prendendo d'assalto. Qualcuno.
4: Amiche, non hai scelta. Sei costretto. Anch'io ho dovuto.
2: Allora, raga. Vi ricordo, io lo faccio, ma questa è violenza. Segnatelo nelle vostre agende. Io adesso bevo. Allora, i tasso mi hanno messo le dita nel culo in questo momento, è incredibile. Lo devo dire, purtroppo è il bello della diretta.
6: Cioè, capite il livello di violenza che dobbiamo percepire, no?
2: No, è vino brasiliano, raga, non mi fido. Io bevo solo vini francesi, andate via, per favore. Siete, avete delle bocche da sfa. Allora, questo brano, maestro. No, non lo voglio la vodka. Allora, un attimo. Stai calmo, vediamo se sto brano funziona. Non funziona niente. Non funziona più niente, maestro.
3: No, non è quello,
2: è quello. Non funziona più niente. Non mi rovesciate la vodka sul caspar.
3: No. C'è qualcosa che non torna. Aspetta un attimo.
6: È in mono di nuovo, capitano. guardi, questa trasmissione è improponibile, eh? Siamo quasi ai livelli di Radio Notaro.

0: che ci urlano di tutto alle spalle. È una vergogna, è una vergogna assoluta. Queste persone vengono in questo paese a dare questo contributo, gente che ha studiato, ma comunque non importa, non importa, voltiamo pagina, andiamo avanti, cerchiamo di dimenticare. E sono immagini terribili quelle che vedo con il computer, voi non le potete vedere. È un caos veramente ormai esagerato che ha preso ormai definitivamente il controllo di questa situazione. Ma no, è questo, non ti preoccupare.
1: Quindi vabbè dai, sarà un litigio questo, dai, non è per dai.

0: Allora, Bob! Facciamoci carica. Lasciamo un attimo nelle mani della playlist.
1: Montavo.

0: facciamo?
1: Abbiamo fatto delle sostanze là dietro, sono bravo, non ho capito bene cosa è successo.
0: Ma anche delle sostanze, non sono violenza fisica, sostanze. Lo caos assoluto.
1: Vabbè, ci sono dei fatti disturbi, non so che cosa sia.
0: E la playlist fa di Utrus, adesso io la lascio un attimo e andiamo a tirare un attimo di messaggio perché non ho
2: Puoi fermare i fatti bravo però.

0: cioè dobbiamo concederti dello spazio.
1: Esatto, fammi compagnia. Dove sei? Ti vedo benissimo, però.

0: Eccoci.
1: Prego, prego.
2: No, non saprei cosa dire in questo momento.
1: E questi sono i contesti migliori per parlare.
3: Piccolo Alessio,
1: il mondo ci ha insegnato che...
3: Ti posso raccontare cosa mi è successo stasera? Tipo...
1: Per esempio potrebbe
3: essere... Ho fatto un selfie con Marchisio.
1: Con Marchisio?
3: Sì.
1: Incredibile. Cioè, chi è? Purtroppo sì. Com'è successo? Sì, raccontate, sono sicuro che dietro c'è un aneddoto.
3: Racconta. Io lavoro come sono.
1: C'è anche il coro greco intanto dietro di noi.
3: Siamo di merda come tutti quanti e ho iniziato da poco un contratto di 40 ore lavorative.
1: A settimana o al giorno?
3: A settimana, e quindi lavoro sempre, e poi il mio capo ha detto devi venire qui a questo appuntamento.
4: Forse dovresti farti un po' di vodka.
3: Sì, Alexander, sì.
1: Il coro greco ma anche le

0: mettere
1: Carai, la generazione di Ania, Z acquisita.
0: Ania, tu, Ania, tu Ania, che Ania, generazione più... sei? Ma perché te lo dire adesso? Ah, porco Dio, certo.

Sintonia.

0: abbastanza mentita.
1: Come cazzo fai?
2: Faccio.
0: E lo fa.
2: Dio.
0: Ma porco Dio, Dio fa, ma porca madonna quella mora che ti ha mollato. A Mona gli è ben chi sunse una catara se una dira in catara se buona dira e ciò cazzo gli è ben chi razzume ci vedono, non è gli è ben chi che fa Italia
2: gli è ben chi
0: boga gli è ben chi boga.

0: suo mix.
1: Grazie al trio Porco Dio per aver regalato questo momento di euforia per il nostro Vittorio Ferrolungo, che finalmente ha ottenuto la sua laurea.
2: Now we know.

mezzanotte e 26 minuti, buonanotte. Avete sofferto insieme a noi duramente, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a te.

0: Lucia.
1: Ci siamo.
0: Ok. Va bene, direi che possiamo concludere questa puntata. Non ci siamo più? Ale, tu ci sei?
1: A volte sì. Sì.
0: Allora, abbiamo interpellato telefonicamente. Quale cavo? Aiuto.
1: Cavi staccato.
0: Allora, niente, abbiamo interpellato, dicevo, telefonicamente la coscienza del nostro medico. Ha detto che purtroppo era impegnata, quindi non possiamo concludere così. Io in tutto questo. No, non la voglio, cazzo, non la voglio, Dio Cristo. State calmi mentre ci. State bravi, non vi agitate, non fate circolare cose che poi si vaporizzano nell'aria. È molto difficile. Allora.
2: Capitano, mi sabotano! Sabotano!
0: Ma non vado.
2: Tua madre!
0: Sono momenti straordinari da vivere insieme.
2: Porco.
0: Quest'anno con la card della Side Right, tutte le inquadrature più belle di questa trasmissione, tutte raccolte in un unico DVD, ci potrete rivedere da casa, perché sapete, lo spettacolo dell'audio sì, ma il video.
1: Beh, il video
3: ragazzi. Perdete delle cose interessanti.
0: È una cosa incredibile. Io vorrei dire ai redattori e alle redattrici che ci stanno ascoltando di non toccare le superfici nei prossimi giorni in assoluto.
3: No, c'è da fare una preparazione. Domani mattina arriviamo con i ragazzi dell'igiene e
0: Ale.
3: Panti di gomma e olio di gomito.
0: Bisogna chiamare la cooperativa.
1: Grande. Provvederò.
0: Allora, adesso vediamo se Zangi c'ha qualche soluzione, adesso lo sentiremo. Anche lui è stata una notte veramente estrema. E noi vogliamo concludere con della poesia, perché non vogliamo mai che vi dimentichiate quanto è porco il signore. Quanto. esatto. Ah, ok.
3: Vabbè, ok.
0: Allora, noi vi diamo la buonanotte e vi lasciamo con una poesia. Tommaso, buonanotte.
3: Buone botte.
0: Buone botte a te, caro Alessio.
4: E siccome così qualcuno era curioso di sapere la poesia che avessi letto qualche minuto fa in una diretta Instagram con il mio amico Jonathan, la poesia è questa, per chi se la fosse persa. Ti prometto un amore meraviglioso da scrivere sul tuo corpo colore dell'uva, nella timidezza di un mattino venato di cose chiare, nella stanchezza di un vecchio nascosto agli occhi del mondo. Ti prometto una notte di luna in cui stringerti forte e parlare e ridere con il nostro respiro nell'aria calda sul finire dell'estate, come cotone tra le strade a confondersi con le nuvole. Ti prometto di fare l'amore per 10 ore di fila, piegata come uno stelo d'erba sotto il peso di un cerone, e ti aiuterò a indossare il cappotto quando la bufera di neve busserà alla finestra, avvolgendo le tue labbra come i fiori sotto la tormenta. Ti prometto queste mille cose più una. Dovrei solo dire di sì a questa piccola poesia scritta sopra le pagine di un mondo troppo grande. Grazie a tutti.

mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: wanna go.
1: Hey, Flaps, cosa facciamo?
2: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
1: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
3: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
4: Gancho? Ma dove lo trovo?
5: Su gancho.cisti.org.
4: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: Il NPC in the house.
0: Siamo ancora uno?
1: Il NPC in the house.